0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Tutti in pigiama. Torna a Brescia, come in tutta Italia, la Pigiama Run. E anche quest'anno sarà in diretta su Radio Brescia 7. Dalle 17.30 di venerdì 18 settembre saremo in diretta da Corso Zanardelli per raccontarvi la corsa camminata per le vie del centro promossa dall'ILT Brescia con Giorgio Zanetti e Fulvio Marini. Si parte alle 19. Iscrivetevi subito su pigiamarun.it/Brescia.

nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

Martedì 15 settembre ci saremo tutti. Dalle 19 lo staff della radio sarà in diretta ad Area Docs per raccontarvi l'opening season party di Radio Brescia 7 e Teletutto. Le voci della radio e della TV, gli ospiti, la musica da Area Docs in diretta su Radio Brescia 7.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Tre giornate, tre vittorie. I lanciatissimi ragazzi di Eugenio Corini sono attesi da un'insidiosa trasferta. Questa domenica, 13 settembre, dalle ore 21, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Briamasco per commentare il match fra Trento e Union Brescia. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
4: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci.
1: Domenica prossima saremo a Sulzano in occasione dei 10 anni di The Floating Piers.
2: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.

il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 3.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Tutti in pigiama. Torna a Brescia, come in tutta Italia, la Pigiama Run. E anche quest'anno sarà in diretta su Radio Brescia 7. Dalle 17.30 di venerdì 18 settembre saremo in diretta da Corso Zanardelli per raccontarvi la corsa camminata per le vie del centro promossa dall'ILT Brescia. Con Giorgio Zanetti e Fulvio Marini. Si parte alle 19. Iscrivetevi subito su pigiamarun.it/Brescia.

Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Martedì 15 settembre ci saremo tutti. Dalle 19 lo staff della radio sarà in diretta ad Area Docs per raccontarvi l'opening season party di Radio Brescia 7 e Teletutto. Le voci della radio e della TV, gli ospiti, la musica da Area Docs in diretta su Radio Brescia 7.

0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Tre giornate, tre vittorie. I lanciatissimi ragazzi di Eugenio Corini sono attesi da un'insidiosa trasferta. Questa domenica, 13 settembre, dalle ore 21, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Briamasco per commentare il match fra Trento e Union Brescia. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
4: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

0: América.
1: Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: prego fai in fretta ciò che devi fare. Ti prego fallo in fretta senza farmi male. Ti giuro non avrò niente da raccontare. Però fai in fretta così torno a respirare.
1: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Domenica prossima saremo a Sulzano in occasione dei 10 anni di The Floating Piers.
2: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: A Radio Brescia 7 sono le 4.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Tutti in pigiama. Torna a Brescia, come in tutta Italia, la Pigiama Run. E anche quest'anno sarà in diretta su Radio Brescia 7. Dalle 17.30 di venerdì 18 settembre saremo in diretta da Corso Zanardelli per raccontarvi la corsa camminata per le vie del centro promossa dall'ILT Brescia con Giorgio Zanetti e Fulvio Marini. Si parte alle 19. Iscrivetevi subito su pigiamarun.it/Brescia.

nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

0: Gérald. L'ho vedo in sola curiera che il navari mi aveva dei delfini.
1: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

Martedì 15 settembre ci saremo tutti. Dalle 19 lo staff della radio sarà in diretta ad Area Docs per raccontarvi l'opening season party di Radio Brescia 7 e Teletutto. Le voci della radio e della TV, gli ospiti, la musica da Area Docs in diretta su Radio Brescia 7.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Tre giornate, tre vittorie. I lanciatissimi ragazzi di Eugenio Corini sono attesi da un'insidiosa trasferta. Questa domenica, 13 settembre, dalle ore 21, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Briamasco per commentare il match fra Trento e Union Brescia. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
4: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

0: Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanti

0: Peace and I'm out.
1: Notte di note.
2: Notte di note.
1: Notte di note. La notte con noi. La notte con la tua radio.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Domenica prossima saremo a Sulzano in occasione dei 10 anni di The Floating Piers.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 5 in punto.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Tutti in pigiama. Torna a Brescia, come in tutta Italia, la Pigiama Run. E anche quest'anno sarà in diretta su Radio Brescia 7. Dalle 17.30 di venerdì 18 settembre saremo in diretta da Corso Zanardelli per raccontarvi la corsa camminata per le vie del centro promossa dall'ILT Brescia. Con Giorgio Zanetti e Fulvio Marini. Si parte alle 19. Iscrivetevi subito su pigiamarun.it/Brescia.

0: me.
1: Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

Martedì 15 settembre ci saremo tutti. Dalle 19 lo staff della radio sarà in diretta da Area Dox per raccontarvi l'opening season party di Radio Brescia 7 e Teletutto. Le voci della radio e della TV, gli ospiti, la musica da Area Dox in diretta su Radio Brescia 7.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Tre giornate, tre vittorie. I lanciatissimi ragazzi di Eugenio Corini sono attesi da un'insidiosa trasferta. Questa domenica, 13 settembre, dalle ore 21, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Briamasco per commentare il match fra Trento e Union Brescia. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole, a Brescia, in via Zara 125.
4: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci.
1: Domenica prossima saremo a Sulzano in occasione dei 10 anni di The Floating Piers.
2: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia.

il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 6.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it. Bye.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Tutti in pigiama. Torna a Brescia, come in tutta Italia, la Pigiama Run. E anche quest'anno sarà in diretta su Radio Brescia 7. Dalle 17.30 di venerdì 18 settembre saremo in diretta da Corso Zanardelli per raccontarvi la corsa camminata per le vie del centro promossa dall'ILT Brescia. Con Giorgio Zanetti e Fulvio Marini. Si parte alle 19. Iscrivetevi subito su pigiamarun.it/Brescia.
2: È un po'

nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Martedì 15 settembre ci saremo tutti. Dalle 19 lo staff della radio sarà in diretta ad Area Docs per raccontarvi l'opening season party di Radio Brescia 7 e Teletutto. Le voci della radio e della TV, gli ospiti, la musica da Area Docs in diretta su Radio Brescia 7.

0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Tre giornate, tre vittorie. I lanciatissimi ragazzi di Eugenio Corini sono attesi da un'insidiosa trasferta. Questa domenica, 13 settembre, dalle ore 21, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Briamasco per commentare il match fra Trento e Union Brescia. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole, a Brescia, in via Zara 125.
4: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.
5: Spot.

0: alla Prix trovi in offerta 1 più 1 riso per risotti a 95 centesimi e prosciutto cotto parma cotto a 1,49 euro al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
4: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Radio Brescia 7. Ogni giorno la radio che dà voce al tuo mondo.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Domenica prossima saremo a Sulzano in occasione dei 10 anni di The Floating Piers.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.

Fest Brescia, dal 12 al 27 settembre in via Dario Morelli San Polo. Vieni a vivere l'atmosfera bavarese tra musica live, specialità tipiche, birra e divertimento. E l'ingresso è gratuito. Paulaner Oktoberfest Brescia, la festa che ama tutti. Prost!

0: da Frix trovi in offerta 1 più 1 latte parzialmente scremato a 49 centesimi e plum cake Mr. Day a 89 centesimi al pezzo.
1: Frix, fatti furbo, vieni Frix.
2: I love you Frix.
3: La Brescia-Napoli classica in moto d'epoca riaccende i motori. Un viaggio straordinario di passione, libertà e coraggio che quest'anno sostiene Fondazione CBD Nuovi Orizzonti ETS nella realizzazione di una casa dove giovani con sindrome di Down e fragilità intellettive possono imparare a fare la spesa, cucinare e vivere in autonomia. Viene a conoscere gli equipaggi in partenza per la Brescia-Napoli e il progetto Un mattone per l'indipendenza il 23 settembre dalle 18 in Piazzale Arnaldo a Brescia.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7. Buongiorno.
3: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Tutti in pigiama. Torna a Brescia, come in tutta Italia, la Pigiama Run. E anche quest'anno sarà in diretta su Radio Brescia 7. Dalle 17.30 di venerdì 18 settembre saremo in diretta da Corso Zanardelli per raccontarvi la corsa camminata per le vie del centro promossa da Lilt Brescia. Con Giorgio Zanetti e Fulvio Marini. Si parte alle 19. Iscrivetevi subito su pigiamarun.it/Brescia.

nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Yeah!

0: Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
1: Pulire legno, mattoni, pietra, verniciare inferriate? Noleggia da noi quello che serve. È ora disponibile la sabbiatrice Topolino, facilissima da usare e potentissima. Puoi ritirarla in negozio o fartela consegnare a casa e ottieni risultati davvero professionista. Perché comprare quando puoi noleggiare? Vieni a scoprire il nostro servizio presso la sede Big Mad Maflan a Sarezzo. C'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto noleggia in radio 10. Big Mad Maflan, porte aperte alle opportunità.
2: Guidare un'azienda significa prendere decisioni ogni giorno, ma spesso ostacolare la crescita sono abitudini e comportamenti che si ripetono senza essere messi in discussione. Scopri in edicola con il Giornale di Brescia il libro Il capo sono io, i 53 sbagli che ostacolano la tua leadership in azienda e come evitarli.
3: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
4: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
5: Martedì 15 settembre ci saremo tutti. Dalle 19 lo staff della radio sarà in diretta ad Area Docs per raccontarvi l'opening season party di Radio Brescia 7 e Teletutto. Le voci della radio e della TV, gli ospiti, la musica da Area Docs in diretta su Radio Brescia 7.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
7: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 Selecta, solo bella musica.
2: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta, solo bella musica. Stare con

0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Tre giornate, tre vittorie. I lanciatissimi ragazzi di Eugenio Corini sono attesi da un'insidiosa trasferta. Questa domenica, 13 settembre, dalle ore 21, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Briamasco per commentare il match fra Trento e Union Brescia. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, La Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
4: Rodofile. Arredare con stile. Rodofile Arredamenti. A Lumezzane. rodofilearredamenti.it.
5: Spot. Sta arrivando Paulaner Oktoberfest Brescia. Dal 12 al 27 settembre in via Dario Morelli, San Polo. Vieni a vivere l'atmosfera bavarese tra musica live, specialità tipiche, birra e divertimento. E l'ingresso è gratuito. Paulaner Oktoberfest Brescia. La festa che ama tutti. Prost!
6: Sapevi che in provincia di Brescia c'è una fondazione che è anche tua? Da 25 anni, Fondazione della Comunità Bresciana fa incontrare chi desidera donare e chi necessita di supporto per concretizzare buone idee. Forse non lo sapevi, ma ora sì. Vieni a conoscere Fondazione della Comunità Bresciana su www.fondazionebresciana.org.
7: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spaccialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
8: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Bali, piazze bresciane, prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Domenica prossima saremo a Sulzano in occasione dei 10 anni di The Floating Piers.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.
2: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
3: Con l'arrivo della nuova stagione è tempo di rinnovare la nostra camera da letto. Completi lenzuola delle migliori qualità. Fazzini, Piazza Pitti, Via Roma, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Caleffi e molti altri. Preziosi tessuti in cotone, percale o rasatello. Dalle fantasie classico moderne. Il matrimoniale a partire da soli euro 23,92. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
2: A Brescia, Rezzato, Chiari.
4: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Da Tanghetti, affari perfetti.
6: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi outlet. Sconti fino al 70% su centinaia di prodotti esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo, su tutti i prodotti in riordino, Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
5: Da Tanghetti, affari perfetti.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

generale dalla radiolina. La sento urlare, ordine, disciplina. Ma lo sa che dove lei è seduto nessuno chiede aiuto e non c'è una sola mina. I generali si lustrano le medaglie e c'hanno sangue freddo come rettili, ma sono io che striscio tra le sterpaglie e guardo da vicino come fischiano i proiettili dietro la collina. Sapessi, fa così freddo che congeleresti. E c'è una musica di colpi di fucile, urla di ragazzi, giorni andati persi, di vetri andati in pezzi. Contadina, questo ballo tu non lo concederesti a me, che l'uniforme è diversa dai tuoi fratelli, partiti già da un anno ma che non torneranno. Diverse la bandiera ed uguali sono i fardelli, quelli che ti dicono che t'odio che ne sanno, ma che ne sanno loro?

0: forse la prossima. E una contadina smorta aspetta alla porta come una bambina un fratello partito di prima mattina, è diretto alla collina, e dietro la collina gracchiava una radiolina in un giorno d'aprile. Ma io già avevo gettato il fucile, già avevo gettato il fucile.
1: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 8.
2: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofili arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Tutti in pigiama. Torna a Brescia, come in tutta Italia, la Pigiama Run. E anche quest'anno sarà in diretta su Radio Brescia 7. Dalle 17.30 di venerdì 18 settembre saremo in diretta da Corso Zanardelli per raccontarvi la corsa camminata per le vie del centro promossa dall'ILT Brescia. Con Giorgio Zanetti e Fulvio Marini. Si parte alle 19. Iscrivetevi subito su pigiamarun.it/Brescia.

nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Sta arrivando Paulaner Oktoberfest Brescia, dal 12 al 27 settembre in via Dario Morelli San Polo. Vieni a vivere l'atmosfera bavarese tra musica live, specialità tipiche, birra e divertimento. E l'ingresso è gratuito. Paulaner Oktoberfest Brescia, la festa che ama tutti. Prost!
1: Per chi vive Brescia e vuol conoscere la storia, un nuovo numero di BS, la rivista di storia bresciana che propone immagini e storie del territorio e delle sue genti. Spazi e luoghi nel succedersi di architetture, stratificazioni naturali e artificiali in città e provincia. Biografie di personaggi noti ma poco conosciuti, in fotografie che sono vere e proprie fonti storiche. In edicola con il Giornale di Brescia, un nuovo numero del bimestrale.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi outlet. Sconti fino al 70% su centinaia di prodotti esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo, su tutti i prodotti in riordino, Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
5: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
6: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
7: Hai guardato il volantino prima, vero?
8: Compralo subito, è 3x2.
7: Il 3x2 finisce stasera?
8: L'hai presa la Fidelity Card?
9: Con la Fidelity Card ti costa meno.
8: Hai visto che è sotto costo?
7: È a metà prezzo, prendine due.
8: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
10: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
11: Martedì 15 settembre ci saremo tutti. Dalle 19 lo staff di La Radio sarà in diretta ad Area Docs per raccontarvi l'opening season party di Radio Brescia 7 e Teletutto. Le voci della radio e della TV, gli ospiti, la musica da Area Docs in diretta su Radio Brescia 7.
12: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
13: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.

0: quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Tre giornate, tre vittorie. I lanciatissimi ragazzi di Eugenio Corini sono attesi da un'insidiosa trasferta. Questa domenica, 13 settembre, dalle ore 21, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Briamasco per commentare il match fra Trento e Union Brescia. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole, a Brescia, in via Zara 125.
4: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it. Spot.
5: Sapevi che in provincia di Brescia c'è una fondazione che è anche tua? Da 25 anni, Fondazione della Comunità Bresciana fa incontrare chi desidera donare e chi necessita di supporto per concretizzare buone idee. Forse non lo sapevi, ma ora sì. Vieni a conoscere Fondazione della Comunità Bresciana su www.fondazionebresciana.org.
6: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
7: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
8: La Commedia delle Pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
9: La Brescia-Napoli classica in moto d'epoca riaccende i motori. Un viaggio straordinario di passione, libertà e coraggio che quest'anno sostiene Fondazione CBD Nuovi Orizzonti ETS nella realizzazione di una casa dove giovani con sindrome di Down e fragilità intellettive possono imparare a fare la spesa, cucinare e vivere in autonomia. Viene a conoscere gli equipaggi in partenza per la Brescia-Napoli e il progetto Un mattone per l'indipendenza il 23 settembre dalle 18 in Piazzale Arnaldo a Brescia.
10: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active.

Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7. Ma quanto è piccolo.

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Domenica prossima saremo a Sulzano in occasione dei 10 anni di The Floating Piers.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.
2: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
3: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
2: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
4: Guidare un'azienda significa prendere decisioni ogni giorno, ma spesso ostacolare la crescita sono abitudini e comportamenti che si ripetono senza essere messi in discussione. Scopri in edicola con il Giornale di Brescia il libro Il capo sono io, i 53 sbagli che ostacolano la tua leadership in azienda e come evitarli.
5: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
6: Volete cambiare l'arredamento della vostra casa ma non sapete da dove cominciare? Da noi trovate sempre la soluzione migliore. Vasta scelta di tendaggi, tendine, dalle più classiche alle più moderne, dal salotto alla camera da letto. Inoltre trovate tutti gli accessori, bastoni, bacchette, calamite e molto altro. Ma non è finita. Se preferite abbiamo un'ampia scelta di tessuti per il confezionamento su misura.
7: A Brescia, Rezzato, Chiari.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Radio Brescia 7. Ogni giorno la radio che dà voce al tuo mondo.
1: Riportiamo le filosofie in cantina con le religioni alla PlayStation 2.
2: Brescia 7 Time.
3: Time o'clock.
2: A Radio Brescia 7 sono le 9.
4: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Tutti in pigiama. Torna a Brescia, come in tutta Italia, la Pigiama Run. E anche quest'anno sarà in diretta su Radio Brescia 7. Dalle 17.30 di venerdì 18 settembre saremo in diretta da Corso Zanardelli per raccontarvi la corsa camminata per le vie del centro promossa dall'ILT Brescia con Giorgio Zanetti e Fulvio Marini. Si parte alle 19. Iscrivetevi subito su pigiamarun.it/Brescia.

nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

0: Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
1: Pulire legno, mattoni, pietra, verniciare inferriate? Noleggia da noi quello che serve. È ora disponibile la sabbiatrice Topolino, facilissima da usare e potentissima. Puoi ritirarla in negozio o fartela consegnare a casa e ottieni risultati davvero professionista. Perché comprare quando puoi noleggiare? Vieni a scoprire il nostro servizio presso la sede Big Mad Maflan a Sarezzo. C'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto noleggia in radio 10. Big Mad Maflan, porte aperte alle opportunità.
2: Ostilio Mobili, dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
3: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
4: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
5: Hai guardato il volantino prima, vero?
6: Compralo subito, è 3x2.
5: Il 3x2 finisce stasera?
6: L'hai presa la Fidelity Card?
7: Con la Fidelity Card ti costa meno.
6: Hai visto che sotto costo?
5: È a metà prezzo, prendine due.
6: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
8: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
9: Martedì 15 settembre ci saremo tutti. Dalle 19 lo staff della radio sarà in diretta da Area Dox per raccontarvi l'opening season party di Radio Brescia 7 e Teletutto. Le voci della radio e della TV, gli ospiti, la musica da Area Dox in diretta su Radio Brescia 7.
10: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Radio Brescia 7.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Alta tensione in Medio Oriente. Gli Houthi, i ribelli sostenuti dall'Iran in Yemen, colpiscono una base militare in Arabia Saudita, avanzando, e smentiscono il presidente americano Trump, che ha detto ci hanno chiesto di non attaccarli. Jenny De Gaetano.
3: Continua l'escalation della guerra in Medio Oriente. Gli Houthi, i ribelli sostenuti dall'Iran, si spingono sempre più avanti nello Yemen, sferrando nella notte un duro attacco di depositi di armi e centri di comando e controllo in una base militare in Arabia Saudita nella regione di Sharura, utilizzando missili balistici e droni. Colpito l'oleodotto est-ovest, infrastruttura chiave per Riyadh, con una capacità di 7 milioni di barili al giorno. Ci hanno chiesto di non attaccarli, sostiene il presidente USA Donald Trump, smentito su X dagli stessi Houthi. Affermazione falsa e infondata. Intanto l'Iran, attraverso il presidente Pezeshkian, prova a rassicurare che il regime non è coinvolto nello scontro in atto. Gli Houthi hanno le loro questioni, ha spiegato alzando poi ancor più il livello di tensione della guerra con gli USA. Se gli americani sono combattenti, che affrontino le nostre coraggiose forze militari. Perché attaccare infrastrutture civili, forniture alimentari e fonti di sostentamento? Il nostro popolo non può essere sottomesso dal bullismo. L'Iran non si arrenderà, ha scritto su X Pezeshkian. Intanto è di un morto e tre feriti il bilancio dell'attacco a una nave mercantile iraniana al largo dell'isola di Engam, lungo la costa dell'isola di Qesm.
2: E le tensioni in Medio Oriente spingono all'insù il prezzo del petrolio, con il Brent sopra i $105 al barile e conseguentemente il prezzo dei carburanti. La benzina in città è a un prezzo medio di 2, euro al litro, mentre il gasolio è arrivato a 2,20. Ucraina sotto pesanti attacchi russi, bombardamenti su Kramatorsk e Kryvyi Rih, e poi ci sono i controattacchi ucraini sulle regioni russe di Rostov e Samara, obiettivi, siti di raffinazione del petrolio. Zelensky sfida Putin, parliamoci a dicembre al G20 di Miami, immediato il no del Cremlino, se vuole incontrare Putin, Zelensky venga a Mosca, afferma il portavoce Peskov. Smentendo ogni pronostico della vigilia, il Leone d'Oro della Mostra del Cinema di Venezia va al film danese Woman Unknown di May L. Tuki. Per l'Italia nessun riconoscimento. Nel sabato della quarta di Serie A, con una doppia rimonta, il Milan strappa il pari alla Lazio all'Olimpico. Cagliari, Corsaro a Bergamo, decide Daniel Maldini. Amarassi pari tra Genoa e Frosinone. Gerardo De Vivo.
4: Un tempo a testa, 2 a testa, finisce pari la sfida dell'Olimpico tra Lazio e Milan. I padroni di casa dominano il primo tempo, occasioni su occasioni, sfruttano quella al decimo con Cancellieri. Altre occasioni fino al raddoppio di Noslin. Al 39esimo, Lazio straripante, Milan non pervenuto. Nell'intervallo le sostituzioni che cambiano il match. Ripresa tutta nel segno dei rossoneri, entrano Musà, Pulisic e Moreira, che con una doppietta sigla il definitivo 2-2. Biancocelesti imbattuti e momentaneamente primi. La sorpresa arriva da Bergamo, con l'Atalanta che incassa il secondo KO di fila, battuta dal Cagliari. Vantaggio dei sardi con Mendy, pari di Scamacca nel primo tempo. Al 61esimo il gol sul rigore dell'ex Daniel Maldini firma la vittoria per 2-1 del Cagliari. Finisce 1-1 la sfida di Marassi tra il Genoa, che incassa il primo punto stagionale, e il Frosinone. Oggi Lecce Monza, Napoli Bologna e Sassuolo Juventus.
2: È tutto, a più tardi.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
5: 3 giornate, 3 vittorie. I lanciatissimi ragazzi di Eugenio Corini sono attesi da un'insidiosa trasferta. Questa domenica, 13 settembre, dalle ore 21, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Briamasco per commentare il match fra Trento e Union Brescia. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
6: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
7: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
8: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
1: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
2: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
3: Con l'arrivo della nuova stagione è tempo di rinnovare la nostra camera da letto. Completi lenzuola delle migliori qualità. Fazzini, Piazza Pitti, Via Roma, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Caleffi e molti altri. Preziosi tessuti in cotone, percale o rasatello. Dalle fantasie classico moderne. Il matrimoniale a partire da soli euro 23,92. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
4: A Brescia, Rezzato, Chiari.
5: La Brescia-Napoli classica in moto d'epoca riaccende i motori. Un viaggio straordinario di passione, libertà e coraggio che quest'anno sostiene Fondazione CBD Nuovi Orizzonti ETS nella realizzazione di una casa dove giovani con sindrome di Down e fragilità intellettive possono imparare a fare la spesa, cucinare e vivere in autonomia. Viene a conoscere gli equipaggi in partenza per la Brescia-Napoli e il progetto Un mattone per l'indipendenza il 23 settembre dalle 18 in Piazzale Arnaldo a Brescia.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Domenica prossima saremo a Sulzano in occasione dei 10 anni di The Floating Piers.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.
2: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio.

0: negozio su esselunga.it.
1: Sta arrivando Paulaner Oktoberfest Brescia, dal 12 al 27 settembre in via Dario Morelli San Polo. Vieni a vivere l'atmosfera bavarese tra musica live, specialità tipiche, birra e divertimento. E l'ingresso è gratuito. Paulaner Oktoberfest Brescia, la festa che ama tutti. Prost!
2: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
3: Diamo un tocco di freschezza al nostro letto con la nuova collezione primavera-estate dei trapuntini o copriletti, con fantastiche stampe oppure in tessuti jacquard delle migliori aziende italiane. Fazzini, Piazza Pitti, Laura Biagiotti, Via Roma e molti altri, con lavorazioni di alta qualità a prezzi imbattibili. Il matrimoniale lo trovate a partire da soli euro 19,92. Da noi trovate sempre la qualità al miglior prezzo.
4: A Brescia, Rezzato, Chiari.
5: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
6: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Buongiorno, buona domenica 13 di settembre. Io sono Marina e sono già pronta qui dallo studio 1 di Radio Brescia 7 quest'oggi per dare inizio a questa mattinata insieme che parte con una bella bella diretta. Una diretta da Sulzano dove il nostro Giorgio Zanetti è già pronto per il collegamento per la radio in piazza. Lo sapete, è l'appuntamento consueto della domenica mattina. Ma prima di lasciare la linea a Giorgio, io comunque vi ricordo che poi noi ci risentiremo, ci ritroveremo a partire dalle ore 11 per proseguire la mattinata insieme con Weekend con Marina. Direi ora lasciamo lo spazio alla musica e poi la linea passa a Sulzano.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: su Radio Brescia 7. Giorgio Zanetti presenta La Radio in Piazza.
1: Buona domenica.
2: Ed eccoci qui, buongiorno a tutti, benvenuti. Oggi la Radio in Piazza tocca un posto meraviglioso della nostra provincia, un vero quadro, una cornice. Siamo a Sulzano. Beh, sulla sponda est del lago di Iseo è una vera cornice da vedere, perché Sulzano è un paese, come dire, quasi d'altri tempi. Sembra disegnato da un pittore, sembra fatto da un artista, perché comunque, a parte il clima che è davvero eccezionale, meraviglioso, ma poi vi è un colpo d'occhio che ti fa davvero innamorare. Beh, oggi racconteremo un po' di Sulzano, racconteremo un po' anche dei 10 anni, il decennale di The Floating Piers, questo evento che ha davvero cambiato questa zona, ha fatto conoscere sia Sulzano ma tutto il lago di Iseo a tutto il mondo e ha dato una svolta importante alla conoscenza di questo meraviglioso lago, il lago di Iseo. Siamo praticamente pronti, qui si sta allestendo anche il set poi per la trasmissione televisiva, per la diretta di In Piazza con noi, che partirà come sempre dalle 11 su Teletutto. Noi ci risentiamo tra poco.

0: prima del luogo meraviglioso di questa grande cornice suggestiva che è sul Zan, con una vista bellissima su Montisola. E guarda caso, i nostri conduttori oggi sono arrivati con un po' d'anticipo per godersi il momento. Buongiorno Marco
1: Recalcati.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Ma hai visto che vista che abbiamo,
0: visto che roba,
2: oggi, ragazzi?
0: Beh, oggi è come dire lavorare in un quadro, possiamo dirlo?
1: Oggi camera con vista.
0: Bravo.
1: Perché è meraviglioso e avevamo, dopo la settimana un po' complicata, avevamo un po' di timore per quanto riguardava il tempo, invece è arrivata una giornata fantastica, fotonica, infatti ci sono un sacco di turisti, un sacco di gente che ci sta aspettando, il nostro set è pronto, vista Sale Marasino, vista Sulzano, vista lago, visto tutto.
2: Vista Montisola, ma insomma, ragazzi che ci state ascoltando, mettete il piede sul pedale e arrivate qui a Sulzano, vi aspettiamo, mi raccomando, perché sarà una giornata bellissima. E anche qui nella nostra piazza hanno allestito davvero una scenografia pazzesca, ci sono anche due mucchine bellissime che dopo andremo a conoscere con Giorgio, abbiamo il trattore, abbiamo anche dei figuranti straordinari. E insomma conosceremo i prodotti del territorio, conosceremo anche tanti amici che quest'anno festeggiano tante ricorrenze, perché ci sono un sacco di anniversari quest'anno, tra cui il 10° anniversario di Floating Pierce. Andremo insieme alla nostra sindaca a scoprire tutti quelli che sono stati in retroscena dell'organizzazione di uno degli eventi più grandi d'Italia.
1: Sì, è stato un evento che addirittura ha chiamato gente da tutto il mondo e che tuttora sta portando turisti che vengono addirittura dagli Stati Uniti, così come ci hanno spiegato, per l'eco che ha avuto veramente ovunque, perché è stata un'opera unica nel suo genere, poi mai più ripetuta. Cristò voleva ripeterla in Argentina, non ci riuscì, poi alla fine è sopraggiunto il decesso di quest'uomo che già aveva la sua età quando venne qui a Sulzano. E furono, vabbè, le due settimane centrali furono, noi ce le ricordiamo, veramente di grande impatto. Poi per noi dei media che ci abbiamo lavorato è stato due settimane in cui abbiamo sgobbato come
2: intense,
1: dei matti, intensissime, ma ci sono stati un anno di preparazione, quindi c'è tutto un vissuto antecedente che poi ci racconterà anche Paola Pezzotti nel suo intervento, veramente, che è una narrazione straordinaria di tutti i problemi che ci sono stati, di tutti gli inghippi, il maltempo, doveva essere aperto anche la notte, poi il maltempo invece l'ho fatto più, vabbè.
2: Io ero in coda la prima sera, mezzanotte, ho aspettato. Vedi? E poi sono tornata il giorno dopo, io ero la primissima in fila, davvero.
0: Certo, anche perché io poi l'ho vissuta praticamente quasi quotidianamente,
2: certo.
0: Tutti i giorni,
2: tu sei
0: si può
2: qui.
0: Dire. La mattina, la sera, l'ho fatta in tutti i modi possibili e immaginabili per capire quale fosse il momento migliore per viverlo, e è stato comunque un parto tribolato, perché all'inizio ha spaventato, sembrava una cosa talmente grande che dice il nostro territorio
1: sembrava
0: non è pronto,
1: non realizzabile.
0: Invece poi è stato veramente una vetrina sul mondo incredibile. Ma nella puntata oggi cosa ci aspetterà, ragazzi?
1: Beh, oltre a questo di cui revocheremo, poi siamo andati un po' in giro. Allora, io ho intervistato l'albergatrice, diciamo così, la titolare dell'hotel Rivalago, che ha ospitato Cristò per tanti mesi, praticamente ci ha vissuto per un anno.
2: Un posto meraviglioso.
1: È un posto, ci siamo stati, meraviglioso, veramente fantastico, qua a 200 metri da noi. Poi siamo andati a vedere invece una stalla meravigliosa in cima al Sebino, qua sulle colline dietro Sulzano, dove c'è una vista spettacolare. Stupendo. Abbiamo visitato la chiesa di San Giorgio.
0: Grazie ragazzi.
2: Intitolata al nostro,
0: che mi citiate.
1: E poi un frantoio che è pronto per l'attività, perché adesso siamo in tema di
0: olive,
1: sì, e quindi il primo di ottobre inizierà l'attività.
2: Ma posso dire che il nostro Marco è il più fortunello dei tre, perché lui si anticipa già tutti gli argomenti e va a visitare questi posti straordinari in tutta la nostra provincia. Io un po' lo invidio.
0: Beh, insomma, diciamo una cosa, il lago d'Iseo è un territorio dove c'è ancora molta c'è ancora molto, molta vita di paese, è un turismo che comunque non è di grandissima massa, ma neanche più di nicchia, si riesce a mantenere una certa identità qui, ecco.
1: Sì, devo dire che in questi giorni abbiamo visto ancora tantissimi turisti, ed è stato bellissimo perché poi qui si presta veramente, insomma basta prendere il traghetto, andare in Montisola che è qua di fronte, insomma ce ne sono di cose da fare con le land bike, tantissimi gente che poi andava a fare escursioni, beh insomma è un bel turismo, un turismo sicuramente particolare, ma c'è anche una vita proprio come tu dicevi di comunità. Quindi ci sono tanti residenti, tante persone. Io sinceramente invidio un po' coloro che vivono qua, compreso tu Giorgio, perché effettivamente il posto è meraviglioso, è austero e credo che vissuto anche tutto l'anno sia veramente degno di trasmetterti quelle emozioni, quella calma, quella... modo di vivere che la città sicuramente non ti può garantire.
2: Senti Giorgio, c'è qualche casa in vendita qua? Perché mi sembra che Marco stia prendendo delle decisioni
1: radicali.
2: A breve.
0: Non ti preoccupare, cambia ti vita. Accompagno io, va bene, va conosco bene. Il mondo questo mondo. Va bene ragazzi, vi lascio come sempre al trucco e parrucco, a tra poco per la nostra diretta.
2: Tra pochissimo. Giorgio.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi comprare.

0: Beh, la cosa che è bella da vedere è questo via vai di turisti che vanno verso il traghetto, vengono in piazza, si godono gli ulivi, si godono il paesaggio, perché attenzione, perché Sulzano è vero che è a lago, ma anche due meravigliose frazioni che sono Martignago e Tassano, che veramente sono perse in montagna e nel bosco, nelle verde, nei boschi della zona, e sono davvero bellissime, anche perché Martignago è poi la frazione da dove poi partì lo sviluppo del paese, scese verso il lago. Come dire, un paese di lago, ma al tempo stesso anche montano, perché il lago di Iseo può regalare anche questo. Oh, vedo che vicino a me c'è, se riusciamo a portarla qui, sì, sarebbe davvero interessante fare due chiacchiere con la prima cittadina, con Paola Pezzotti. Vediamo, sta facendo un po' di fotografia, impegnata, però siamo in diretta, già che ti becco Paola così al volo tra una fotografia e un'altra. Innanzitutto buongiorno e grazie per averci portato qui.
1: Beh, buongiorno a voi, grazie a voi, per noi è bellissimo avere la piazza colorata oggi, è piena, e quindi abbiamo tanto da raccontare, perché per noi è la puntata degli anniversari, perché è un anno particolare, non solo floating ma tantissima comunità. 100 anni dell'asilo, 30 anni della banda, 30 anni dell'associazione sportiva, tantissime le realtà presenti, abbiamo gli alpini, abbiamo tutti i volontari che sono un'anima assolutamente importante, protagonista della comunità di Sulzano, tantissime attività, nel senso di Sulzano non ha una zona industriale, ha una storia e delle tradizioni che per fortuna ci sono delle realtà che continuano a portare avanti, quindi abbiamo voluto questo angolo che abbiamo chiamato agricolo, perché il nostro territorio è comunque un territorio che va dall'acqua alla montagna, ma soprattutto la parte collinare, la parte più interna e più alta è quella che ci riserva davvero delle bellissime bellezze e anche una grandissima parte di storia e di tradizione che hanno fatto comunque l'economia di Sulzano.
0: Vero, anche perché dicevo che ok, la vera ricchezza certo è lo sbocco a lago, ma la montagna offre dei paesaggi eccezionali,
1: Offre dei paesaggi, abbiamo l'antica via Valeriana e attraversandola comunque si vedono degli uliveti bellissimi, quindi a Sulzano ci sono i frantoi, si incontrano dei ristoranti che comunque sanno dare il giusto rilievo anche ai prodotti del territorio, e quindi si può vivere e conoscere Sulzano attraversandolo nella sua collina, senza nulla togliere comunque la parte a lago, perché è altrettanto bellissima. E anche attraverso le attività si può conoscere la vita di Sulzano. Facendo vela viviamo la parte dell'acqua, facendo sport tipo la corsa possiamo stare più all'interno. Abbiamo judo, che sono quasi 50 anni che è presente con il maestro Paris nelle nostre palestre, quindi che fa crescere i nostri ragazzi. Abbiamo un campo sportivo intercomunale che è proprio nella zona collinare, il centro lago, che accoglie più di 200 bambini, ragazzi da Sulzano e dai comuni limitrofi. Abbiamo gli arcieri, che comunque fanno un'attività con un percorso dedicato bellissimo in montagna, nella località di Nistisino. Quindi non credo di non aver dimenticato nessuno, ma c'è davvero tanto da conoscere e da vedere a Sulzano. Ovviamente noi siamo contenti di essere anche la porta di Montisola, però siamo anche comunque un territorio molto molto vivo e molto bello.
0: È molto identificabile.
1: E ha un'identità assolutamente specifica. Sì.
0: Permetti di dire una cosa, cioè quando arrivi qui comunque c'è la sensazione di dire noi siamo gente di lago, anch'io sono cresciuto e vissuto qui, ma la cosa bella è che è la sensazione di arrivare in un posto che dà benessere, proprio l'impatto è quello poi alla fine per chi arriva da fuori.
1: Sì, non è facilissimo sempre. Perché comunque coniugare servizi che accontentino o comunque siano giustamente equilibrati fra i cittadini, i flussi di turisti e le attività non è facilissimo, però noi ci abbiamo lavorato, sono anni che abbiamo questo focus proprio, quindi di pensare a tutti e non lasciare indietro nessuno, quindi come dire non solo grandi opere che sono necessarie, ma anche e direi soprattutto dopo tanti anni che sono in amministrazione, comunque è sempre stata una grandissima importanza alle persone e alle associazioni e alla vita comunitaria del nostro paese, perché comunque noi siamo, cioè il paese è fatto di persone.
0: Vero, perché e l'abbiamo sottolineato prima, perché comunque sia il lago di Iseo è un turismo che però ti permette di rimanere radicato e di vivere il tuo paese anche se sei qui, voglio dire, cioè c'è ancora un'identità forte di paese.
1: Sì, noi quantomeno cerchiamo sempre di presentarla anche a tutti i turisti che da qui transitano giustamente per raggiungere Montisola, bellissima, assolutamente da visitare, da vedere, ma anche i comuni che sono sulla sponda comunque hanno davvero un'identità e hanno una storia. Cioè Sulzano ad esempio ha delle ville a lago bellissime che sono state appunto l'inizio dello sviluppo attraverso il mondo della rete e quindi tutta questa queste attività che poi si sono spostate in centri logisticamente più funzionali, però abbiamo voluto mantenere questa storia perché Sulzano ha questa identità. Sulzano è bellissimo perché è anche un po' tutto compatto, acqua, strada, ferrovia, case, però si vive un po' tutto assieme, ma c'è molto da vivere se si ha voglia comunque di attraversarlo un po' e anche di viverlo nel suo entroterra.
0: E allora noi ci vediamo poi in TV.
1: Racconteremo tutto.
0: Racconteremo tutto, grazie.
1: Grazie mille.

Stavo dicendo insieme al sindaco Paolo Pezzotti, si parlava della bellezza delle due frazioni, no? Martignago e Tassano, che sono le due frazioni di Sulzano. Per quanto riguarda Martignago, la più importante storicamente, perché era lei il paese vero. Sulzano era soltanto la zona del porto e stava in collina a circa 300-400 metri di altezza. Lì c'è la chiesa di San Fermo e rustico, e ci sono ancora delle bellissime case in pietra medievali da poter vedere. E fino al 1493 nei documenti ufficiali c'era scritto Martignago con Sulzano. Poi si è invertito quando tutti sono scesi a vivere sul lago per pescare, ovviamente lavorare la calce e, come dire, utilizzare il lago per vivere la propria vita e la propria economia. Tassano invece è una frazione più piccola, sempre in collina verso nord ed è verso Sale Marresino. Diciamo che un gruppo di case, molti campi, molti ulivi, perché questa è una zona di produzione di olio e di ulivi, e tanto bosco, insomma molto tranquilla, e una vista sul lago davvero eccezionale. Oggi Sulzano sul lago è il capoluogo, con comune, scuole, traghetto, insomma la vita diciamo di paese si vive soprattutto qui, mentre nelle frazioni è per chi vuole un po' più di tranquillità. Tanto verde, ma davvero azzurro e verde, che fanno di questa zona veramente un'alchimia di vera e propria magia.

0: adesso sono venuto a trovarci un po' di amici, anzi di amiche, perché abbiamo con noi Barbara Gratti, presidente della banda. Ciao Barbara, si festeggia un trentennio importante, possiamo dirlo?
1: Quest'anno sì, la nostra banda compie 30 anni, scusatemi, ho già fatto una gaffe.
0: Va niente, va bene.
1: Perché sono già proiettate i 40, siamo già avanti noi.
0: Vedi, una visione del futuro è importante.
1: Sì. Abbiamo concluso questa settimana con 3 appuntamenti molto calorosi, 3 bande che hanno suonato con noi, hanno allietato questo compleanno e speriamo di rivederci molto presto.
0: Beh, la banda comunque è sempre essere presidente della banda è un ruolo importante, perché la banda è ciò che sancisce i momenti importanti di un paese. C'è sempre, diciamo, come un evidenziatore, vero, che sottolinea gli eventi?
1: Sì, noi siamo sempre il contorno. C'è la gente che parla, ma sotto ci siamo noi che facciamo musica e facciamo da sottofondo.
0: Certo. Allora, tra l'altro, c'è questa signora che io vorrei qui vicino a me, visto che comunque è arrivata ed è in costume. Ce la presenti tu, Barbara?
1: Mara Cittadini.
0: Adesso comincio a fare un po' di gag che mi piacciono a me ste cose. Vai.
1: Contrada dei Condor.
0: Okay. Oh, Contrada dei Condor.
1: Presumo principessa? Oh, quello che capita.
0: Insomma, principessa della Contrada dei Condor.
2: Senza principe.
0: Allora, passo un attimo il microfono a te, c'hai il tuo nome perché non lo conosco.
2: Io sono Mara.
0: La principessa.
2: Magari.
0: Si fa per dire, insomma. Però così ti ha presentato Barbara a questo punto. Tanto vale la pena reggere il ruolo, non trovi?
2: Giusto.
0: Allora, raccontaci un po' cosa rappresenta l'abito che porti oggi.
2: Allora, noi come Sulzano abbiamo questo palio ormai più che trentennale, perché è più di 30 anni che lo facciamo. Il paese è diviso in 5 contrade, che sono Aquile, Condor, Legor, Drago e Beccacce.
0: Ah.
2: Ognuna con colori diversi, ognuno con la propria, diciamo, col proprio gruppo
0: costume tipico. Certo.
2: E quando è ad aprile, che è il palio, ci sfiliamo, e ultimamente ogni 5 anni facciamo proprio delle gare. Quindi c'è di solito la gara.
0: Cioè, i veri palli, sì, propri,
2: esatto,
0: fatti di
2: difesa. Esatto, poi ogni anno,
0: certo,
2: facciamo qualcosa di nuovo e quindi ci dilettiamo in queste cose. E alla fine si vince. Chi vince, la contrada che vince, vince il palio, che poi passa di mano in mano ogni volta e via.
0: Certo, Barbara è una comunità tutto sommato piccola ma vivacissima, meno di 2000 abitanti, ma tutti si conoscono, tutti vivono una realtà di paese. La banda, diciamo che come sempre abbiamo sottolineato, è un po' il primo passo per il chi vuole approcciare alla musica vicino a casa, e per questo è importante, vero?
1: Sì, è importante, e tra poco apriranno anche gli open day per qualsiasi persona, ragazzo, ragazza, anche di età più elevate, possono venire a provare i nostri strumenti e chissà mai che si attacchino alla musica e continuino con noi.
0: Anche perché è un linguaggio importante e soprattutto è un ottimo viatico per trovare dell'entusiasmo, della voglia di fare qualcosa. La musica è un linguaggio quasi come la parola sotto certi aspetti per noi, non trovi?
1: Sì, e devo dire che già noi siamo un esempio, che ci sono ragazzini dai 12 anni fino agli 80, quindi c'è un collante molto forte con la musica.
0: Anche questa è una cosa importante, cioè diciamo che allinea le generazioni, dà uno stesso progetto a più generazioni. Allora ci vediamo dopo in TV, d'accordo?
2: Volentieri. Le contrade cercano sempre qualcuno che vuole vestirsi.
0: Lanciamo questo appello allora, va bene? Grazie ancora, dopo in TV.
1: Grazie.
0: Ciao.

0: termina qui. Io vi ricordo come sempre l'appuntamento a tra poco su Teletutto in piazza con noi con Marco Recalcati, Elisabetta il medico. Ci vediamo, ci sentiamo domenica prossima e a tra poco dalle 11 in poi. Mi raccomando, non mancate. Un abbraccio a tutti voi, ciao.
1: Hai ascoltato la radio in piazza con Giorgio Zanetti.
2: Ciao, ciao domenica.
1: Appuntamento al prossimo weekend.

rivado a riprendere la linea. Ve l'avevo detto che sarebbe stata una puntata incredibile quella di questa mattina da Sulzano. Ringraziamo ovviamente il nostro Giorgio Zanetti che è pronto a riprendere il suo lavoro dopo averci dato questo grande saluto per continuare quello che è il momento con In Piazza con Noi, lo sapete, la trasmissione che tra pochissimo andrà in diretta su Teletutto. Io ora direi lasciamo spazio alla musica e poi partiamo insieme per una nuova puntata invece di Weekend con Marina. A tra pochissimo. Abbiamo ancora qualche istante e poi sono completamente con voi. Vediamo un attimo, c'è un problema tecnico, però lo risolviamo immediatamente. Allora direi, invece che partire con la musica, partiamo così. Iniziamo a chiacchierare per questo weekend insieme, poi ci sarà ovviamente tutto il tempo di ascoltarci il Disco Hit a partire dalle ore 11 e poi continueremo ovviamente con la musica. Allora, facciamo questa cosa. Intanto vi direi, prendiamo appunti riguardo ai nostri numeri di telefono. Per collegarvi in questo momento in diretta con noi, 334 907 9007 e 030 28 84 544. Io vi direi, siamo addirittura d'arrivo su quello che è il momento proprio dell'inizio e quindi partiamo così, insomma, con questa mattinata insieme. È una domenica mattina un po' particolare. Io stavo dando un'occhiata anche a quello che è il momento proprio della lettura qui dell'articolo che c'è sul nostro sito relativamente proprio a Sulzano, e si dice che appunto Sulzano questa mattina si racconterà dalle 11 alle 12:30 per l'appuntamento di In Piazza con Noi. Farà tappa ovviamente nel borgo del Lago d'Iseo per questa puntata tutta dedicata alle eccellenze della tradizione, del territorio, tanti anniversari importanti in questo 2026. Lo sapete, la trasmissione questa mattina come sempre sarà condotta da Marco De Calcati e da Elisabetta Del Medico, e ci sarà ovviamente anche il nostro Giorgio Zanetti al centro di questa puntata. Cosa? Allora, ve lo dico subito, al centro della puntata ci saranno 300 anni della Chiesa di San Giorgio, il centenario dell'asilo infantile Caduti di Guerra, l'abbiamo sentito poco fa menzionato anche dalla sindaca Paola Pezzotti, i 30 anni del corpo musicale cittadino e della New Athletics, perdonatemi, e poi ecco, ci sarà anche lo spazio, lo sapete, dedicato al decennale di The Floating Piers, quest'opera che non so se c'eravate, ma nel 2016 unì Sulzano a Montisola. Fu qualcosa di assolutamente, io credo, incredibile un po' per tutti. È stata una bella scommessa dove si è ipotizzato che ci si potesse davvero arrivare a questo appuntamento così importante, perché tutti erano un po' increduli all'idea di poter davvero camminare, come si suol dire, sull'acqua. Ma perché vi dico questo? Perché in questa mattinata vorrei anche capire con voi chi c'era, chi si è messo in coda per ore e ore e ore e ancora ore nella speranza di poter proprio riuscire a vedere questa grande, grandissima opera che Cristo realizzò e che lasciò tutti a bocca aperta. Quindi ve lo ricordo nuovamente, qualora foste state anche voi in qualche modo protagonisti di questo grande evento che era The Floating Piers, io vi suggerisco questa mattina di mandare magari una foto che vi ritrae proprio nel 2016 su questa meravigliosa passerella color giallo arancio, e così da ricordare insieme questo momento. I numeri li ricordiamo ancora una volta, allora 334 907 9007, lo sapete, questo è il numero WhatsApp per contattarmi e mandare il
i vostri messaggi, sia scritti che vocali, e 030 28 84 544 per farmi invece una bella telefonata in diretta dove potremo chiacchierare e magari scambiarci qualche opinione in merito a quanto accaduto in quel lontano 2016. Ora tra poco, ve lo dicevo, ci siamo, partiremo proprio dalla musica, perché lo sapete che la musica è il centro, è quello che anima proprio anche un po' la nostra vita, diciamocelo così, di tutti i giorni, è come se fosse la colonna sonora di ogni nostro momento, bello e brutto, perché sapete c'è anche questa possibile variante. Ora vediamo se riusciamo a collegarci con quello che è il momento musicale di questa bella diretta insieme.

in pigiama. Torna a Brescia, come in tutta Italia, la Pigiama Run. E anche quest'anno sarà in diretta su Radio Brescia 7. Dalle 17.30 di venerdì 18 settembre saremo in diretta da Corso Zanardelli per raccontarvi la corsa camminata per le vie del centro promossa dall'ILT Brescia con Giorgio Zanetti e Fulvio Marini. Si parte alle 19. Iscrivetevi subito su pigiamarun.it/Brescia.

0: E ci siamo, le 11:08 in questo preciso istante, siamo davvero pronti a dare il via a questa puntata di Weekend con Marina e lo facciamo a partire dalla sigla.
1: Pronti, partenza, via! Ed è subito Weekend! Weekend con Marina.
0: E come da buona tradizione, dopo la sigla io torno da voi per chiacchierare un po', ovviamente. I numeri di telefono li abbiamo già ricordati. Vi ricordo anche che in questo momento c'è la diretta di Teletutto, diretta da Sulzano, per il momento della trasmissione in piazza con noi. E quindi direi siamo tutti pronti per dare il via a questa nostra mattinata insieme. Oggi 13 di settembre, una giornata davvero molto molto particolare. Vi dico solo questo: 256esimo giorno dell'anno del calendario gregoriano. E voi direte, vabbè, ma che ci importa? No, in realtà teneteli questa informazione, perché tra pochissimo vi racconterò il grande significato di questo numero 256. A tra pochissimo.

0: Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
1: Pulire legno, mattoni, pietra, sverniciare inferriate? Noleggia da noi quello che serve. È ora disponibile la sabbiatrice Topolino, facilissima da usare e potentissima. Puoi ritirarla in negozio o fartela consegnare a casa e ottieni risultati davvero professionista. Perché comprare quando puoi noleggiare? Vieni a scoprire il nostro servizio presso la sede Big Mad Maflan a Sarezzo. C'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto noleggia in radio 10. Big Mad Maflan, porte aperte alle opportunità.

0: Netflix trovi in offerta 1 più 1 riso per risotti a 95 centesimi e prosciutto cotto parma cotto a 1,49 euro al pezzo.
1: Brix, fatti furbo, vieni Brix.
2: I love you Brix.
3: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
4: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
5: Hai guardato il volantino prima, vero?
6: Compralo subito, è 3x2.
5: 3x2 finisce stasera?
6: L'hai presa la Fidelity Card?
7: Con la Fidelity Card ti costa meno.
8: Hai visto che è sotto costo?
5: È a metà prezzo, prendine due.
6: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
9: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
10: Martedì 15 settembre ci saremo tutti. Dalle 19 lo staff di La Radio sarà in diretta da Area Docs per raccontarvi l'opening season party di Radio Brescia 7 e Teletutto. Le voci della radio e della TV, gli ospiti, la musica da Area Docs in diretta su Radio Brescia 7.
11: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

e sulle note finali di questo brano alle 11:22 torniamo al punto. Parlavamo di questo 13 di settembre, 256esimo giorno dell'anno del calendario gregoriano, e fino a qui direte va bene, lo prendiamo come atto fatto, e quindi lo prendiamo come dato di fatto e ce ne facciamo una ragione. No, perché in realtà oggi per una categoria di lavoratori specifica questo 256 e questo 13 di settembre ha un significato molto molto forte. Pensate che corrisponde a 2 all'ottava, cioè ovvero numero di valori distinti che si possono rappresentare con un byte, 8 byte. Per questo motivo in molti paesi del mondo oggi si festeggia ufficialmente la giornata internazionale del programmatore. Bene, tutti felici di questa cosa? Ma vabbè, qualcuno che farà il programmatore sarà contento e magari starà festeggiando. Ma oggi non si celebra solo questa giornata, ma anche tante altre ricorrenze. Si ricorda per esempio la morte di Dante Alighieri, un argomento molto interessante, molto allegro, ma per uscire da questa allegria direi che oggi si celebra anche l'uscita di Super Mario Bros, il famosissimo gioco che ha fatto il suo debutto in Giappone il 13 settembre del 1985 e che insomma continua ad essere uno dei giochi più amati di sempre. Ora direi lasciamo spazio alla musica, all'informazione, ma poi restate sintonizzati perché vorrei tornare e parlare con voi di Dante Alighieri, il sommo poeta.

0: ancora ingenti perdite nell'euro rispetto al dollaro su tutti i mercati azionari. Traffico al momento sulla Corsone in direzione Bologna e Gianluca Cone formandosi a Casalini di Riccione. Queste le notizie di oggi, buon fine settimana a tutti.
1: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: siamo Radio Brescia 7. Regaliamo musica. Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Bentrovati da Gianni Di Gaetano. Alta tensione in Medio Oriente. Gli Houthi, ribelli sostenuti dall'Iran, colpiscono una base militare in Arabia Saudita avanzando in Yemen. Smentiscono il presidente USA Trump che aveva detto ci hanno chiesto di non attaccarli. E le tensioni in Medio Oriente spingono all'in sul prezzo del petrolio, con il Brent sopra i $105 al barile e conseguentemente dei carburanti. Il prezzo medio della benzina in città è salito a 2,1 euro al litro. Il gasolio è arrivato a 2,20, va peggio sulle autostrade, dove la verde e il diesel sono arrivati rispettivamente a 2,19 e 2,28 euro. Il governo ha esteso lo sconto sulle accise di 17 centesimi sul diesel fino al 17 settembre. Al vaglio la proroga della misura con bonus per lavoratori e autotrasportatori. L'ultimo saluto a Emma Bonino da stamattina in Campidoglio, la camera ardente della storica leader radicale morta venerdì all'età di 78 anni. Martedì fu funerali di Stato in forma laica. Serie A, anticipi quarto turno, Genoa Frosinone 1-1, Blitz Cagliari 2-1 in casa Atalanta, Lazio Milan 2-2 con rimonta rossonera da 0-2. Oggi spicca Napoli Bologna, stasera Sassuolo Juventus, domani le reduci dalla Champions, Como Parma, Torino Roma, Inter Udinese. Tennis, Elena Rybakina, da domani numero uno del mondo, vince gli US Open battendo l'ex regina Sabalenka. Stasera finale maschile Zverev Shelton. Esito a sorpresa la mostra del cinema di Venezia, Leone d'Oro al film danese Woman Unknown di Mai El Tuki. La Coppa Volpi, miglior attore a John Malkovich, miglior attrice a Mathilde Arcel, protagonista della pellicola vincitrice. È tutto, a più tardi.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: Tre giornate, tre vittorie. I lanciatissimi ragazzi di Eugenio Corini sono attesi da un'insidiosa trasferta. Questa domenica, 13 settembre, dalle ore 21, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Briamasco per commentare il match fra Trento e Union Brescia. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole, a Brescia, in via Zara 125.
5: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

0: Edicola Prix trovi in offerta 1 più 1 latte parzialmente scremato a 49 centesimi e plum cake Mr. Day a 89 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: La Brescia-Napoli classica in moto d'epoca riaccende i motori. Un viaggio straordinario di passione, libertà e coraggio che quest'anno sostiene Fondazione CBD Nuovi Orizzonti ETS nella realizzazione di una casa dove giovani con sindrome di Down e fragilità intellettive possono imparare a fare la spesa, cucinare e vivere in autonomia. Viene a conoscere gli equipaggi in partenza per la Brescia-Napoli e il progetto Un mattone per l'indipendenza il 23 settembre dalle 18 in Piazzale Arnaldo a Brescia.
4: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
3: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

E come dice Tommaso Paradiso, mandami una foto. Sì, perché come vi dicevo inizio puntata, se avete voglia di scriverci o mandare una foto al 334-907-9007, potremo raccontare quello che è stato il vostro viversi l'appuntamento nel 2016 con The Floating Pierce. Ma ora, ve l'avevo promesso, ve l'avevo anticipato, torniamo a parlare del Sommo Poeta, torniamo a parlare di Dante, anche perché con domani tutti praticamente gli studenti italiani torneranno sui banchi di scuola. Qualche genitore dirà per fortuna era ora, e però non voglio parlarvi di Dante facendovi una lezione, non mi permetterei mai assolutamente, ma piuttosto per raccontarvi alcune curiosità che forse a scuola non vengono raccontate di questo grande poeta. Innanzitutto il suo nome non era Dante, come tutti noi amichevolmente lo chiamiamo, ma era Durante di Alighiero degli Alighieri, quindi noi lo stiamo chiamando in modo un po' troppo confidenziale secondo me in alcuni casi, però per semplificare noi diciamo Dante, ma forse anche questo ve l'avranno detto a scuola. Ciò che forse però non spiegano e non raccontano è che, nonostante fosse un grande poeta, pensate, non dedicò mai un solo verso a sua moglie che era Gemma Donati. È una moglie che arriva da un matrimonio combinato quando, pensate, entrambi avevano solo 12 anni. Altra chicca che forse non sapete è che prima di diventare celebre per i suoi scritti, Dante fu un abilissimo combattente, prese parte anche a delle importanti campagne militari. Ma ultima chicca, prima di lasciare lo spazio alla musica, e che musica direi, quindi restate sintonizzati. Forse non sapete che l'espressione bel paese, il bel paese, che tutti spesso utilizziamo sia in televisione, lo sentite nei programmi radiofonici, fu inventata proprio da Dante e la inserì nel 23° canto dell'Inferno per riferirsi proprio alla nostra bella Italia. E a proposito di bel paese, chi poteva arrivare ora sulle nostre frequenze se non lei? Anzi, arrivano loro con Al mio paese. Indoviniamo un po' chi sono.

Le 11 trascorse da 42 minuti e noi siamo in diretta in questa domenica di 13 di settembre e sulle note finali di questo brano che è irresistibile, non so se sia possibile non ballarlo e non muoversi comunque. Ora vorrei però parlarvi di una notizia che devo dirvi, stavo scorrendo Instagram e nel leggerla mi ha molto colpita e quindi sono andata un po' ad approfondire per capire se fosse una fake news o se fosse qualcosa di assolutamente vero e reale. Di cosa sto parlando? Magari l'avete letta anche voi questa notizia. Parla di una città, un centro abitato in Alaska che si chiama Whittier, ma è un luogo molto particolare perché in realtà si tratta di uno spazio che inizialmente era stato realizzato come luogo strategico per crearci proprio un porto militare e una base logistica per l'esercito americano. Stiamo parlando della Seconda Guerra Mondiale, questo è il periodo. Quello che però è pazzesco è che al termine della guerra in questo luogo è sorta proprio una città, cioè coloro che erano lì sono rimasti lì ad abitare. E la cosa ancora più pazzesca, pensate, è che i 270 residenti, sono solo 270 permanenti, quelli che vivono lì costantemente, vivono nello stesso edificio, in questo condominio di 14 piani. Esteticamente non è neanche bellissimo, devo dirvelo, se volete andare a vedere magari le fotografie vi consiglio di andare a curiosare, ma e vivono e lavorano lì dentro. Dentro ci sono, in questo palazzo, in questo condominio, 196 unità abitative, un ospedale, un albergo, un supermercato, l'ufficio postale, il commissariato di polizia e anche la scuola. Insomma, davvero un posto pazzesco. E non so voi, però al di là della notizia, voi come vi sentireste a vivere e lavorare nello stesso posto senza mai di fatto uscire? Perché basta che uscite dalla porta di casa e siete già al lavoro. Vi piacerebbe? Vivreste in un luogo simile? Vivreste in un luogo così? Allora 334-907-9007 fatemelo sapere, sono davvero molto curiosa. Attendo.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7. Spot.
1: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
2: Volete cambiare l'arredamento della vostra casa ma non sapete da dove cominciare? Da noi trovate sempre la soluzione migliore. Vasta scelta di tendaggi, tendine, dalle più classiche alle più moderne, dal salotto alla camera da letto. Inoltre trovate tutti gli accessori, bastoni, bacchette, calamite e molto altro. Ma non è finita. Se preferite abbiamo un'ampia scelta di tessuti per il confezionamento su misura.
3: A Brescia, Rezzato, Chiari.
4: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
6: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
7: Da Tanghetti, affari perfetti.
8: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi outlet. Sconti fino al 70% su centinaia

0: di prodotti esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo, su tutti i prodotti in riordino Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
3: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 è mezzogiorno.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Tutti in pigiama. Torna a Brescia, come in tutta Italia, la Pigiama Run. E anche quest'anno sarà in diretta su Radio Brescia 7. Dalle 17.30 di venerdì 18 settembre saremo in diretta da Corso Zanardelli per raccontarvi la corsa camminata per le vie del centro promossa dall'ILT Brescia con Giorgio Zanetti e Fulvio Marini. Si parte alle 19. Iscrivetevi subito su pigiamarun.it/Brescia.
2: Weekend con Marina.

E devo dirvelo, è davvero una meraviglia leggere tutti i vostri messaggi. Ne stanno arrivando diversi e quindi permettetemi di riprendere in questo momento alle 12.07 con i saluti, ovviamente. Saluto Giacomo, saluto Laura, ma anche Anto e Marco. E tra l'altro, per quanto riguarda Anto e Marco, che sono degli affezionati ascoltatori di Radio Brescia 7, quindi non solo sono attenti nella mia fascia da oraria ma anche in quella di tutti i colleghi, volevo leggervi questo messaggio che è molto molto carino. Dice: buongiorno con 1500 o Marina, buona domenica. Fanno dei complimenti che non vado a leggere, sennò divento rossa, e anche se non si vede mi imbarazzo, insomma. E poi dicono: in una solata Valle Camonica la tua voce alla radio arriva super squillante e ci fa tantissima compagnia. Buona domenica, Anto e Marco. E poi c'è un bel cuore. Allora, grazie ragazzi, davvero speriamo che la mia voce sia davvero piacevole, non sia super squillante, che magari vi abbia dato un risveglio un po' troppo forte. Comunque mi fa molto molto piacere leggervi, come sapete è davvero bellissimo sapere che ci siete, così non sembro neanche troppo matta a parlare da sola qui al microfono. Allora, ma ora riprendiamo da dove ci eravamo lasciati, per chi si fosse sintonizzato solo in questo momento. Stavamo parlando di una cittadina che si chiama Whittier in Alaska, e stavamo parlando di questa grande particolarità di questa cittadina, cioè un luogo dove c'è questo famoso ormai condominio. Non so se siete andati a guardare come è fatto proprio il condominio stesso, è un condominio dove vivono e lavorano circa l'85% dell'intera popolazione della città. Quello che però non vi ho detto, al di là di questo aspetto surreale, è che questo luogo è davvero incantato e sorge sulle rive del Prince William Sound, che è questo spettacolare fiordo dell'Alaska, meta ovviamente turistica. Perché? Perché ha una bellezza davvero selvaggia, incontaminata, e che ammaglia lo sguardo e gli occhi dei visitatori. Detto questo, però, ora lasciamo l'Alaska e torniamo verso casa nostra, perché tra poco daremo uno sguardo a quello che sono gli eventi che animeranno la nostra Brescia e provincia, quindi vi suggerisco di restare sintonizzati. Ma da chi ci facciamo accompagnare verso questo prossimo nostro appuntamento di chiacchiere? Beh, da lui, da Biagio Antonacci, e non a caso ci facciamo accompagnare da lui. Restate all'ascolto.

E ad inizio di questa puntata abbiamo parlato di Dante, sommo poeta, ma direi che anche questo brano è davvero molto, molto poetico e bravo il nostro Biagio Antonacci. Ma a proposito di Biagio Antonacci, voi lo sapete che fino al 16 di settembre sarà davvero protagonista sul palco dell'Anfiteatro del Vittoriale? Allora, la residenza di Antonacci va proprio ad inaugurare Teneramente Equinozio, questo secondo capitolo di Teneramente, che nel 2026 presenta per la prima volta il nuovo appuntamento autunnale, dopo la consueta quella edizione estiva di Teneramente Solstizio. Questo progetto, pensate, che nasce per dare proprio continuità a quella che è la programmazione del festival oltre i mesi estivi, e che nella sua prima edizione accoglie il ritorno di un unico protagonista per ben 10 serate già avviate e che si andranno appunto a concludere, ripeto, il 16 di settembre. Con Teneramente Equinozio, questo il festival va ad ampliare il proprio percorso e a consolidare anche il rapporto con il Vittoriale degli Italiani, che, attenzione, non è soltanto il luogo, la sede degli appuntamenti, ma è parte integrante di questo progetto culturale in continua evoluzione. Insomma, qui la musica trova una dimensione davvero speciale, non so se ci siete mai stati, ma è incredibile, dovreste provare, perché è una sensazione che quasi non si può spiegare. Ti avvolge la musica, ma non solo la musica, perché la suggestione creata anche dalla location è qualcosa di assolutamente potentissimo.

0: Stai ascoltando Weekend con Marina. Spot. Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
1: Guidare un'azienda significa prendere decisioni ogni giorno, ma spesso ostacolare la crescita sono abitudini e comportamenti che si ripetono senza essere messi in discussione. Scopri in edicola con il Giornale di Brescia il libro Il capo sono io, i 53 sbagli che ostacolano la tua leadership in azienda e come evitarli.
2: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
1: Martedì 15 settembre ci saremo tutti. Dalle 19 lo staff della radio sarà in diretta ad Area Docs per raccontarvi l'opening season party di Radio Brescia 7 e Teletutto. Le voci della radio e della TV, gli ospiti, la musica da Area Docs in diretta su Radio Brescia 7.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

E devo dirvelo, quando risento questa canzone alle 12.22 di oggi, beh, mi viene in mente non solo la grande attesa per questi mondiali di calcio, no? 2026, ma anche il programma Summer Football Grand Hotel, dove c'erano Fabrizio Valli e Fulvio Marini, e ogni tanto la mia comparsata in quei pomeriggi meravigliosi, dove abbiamo condiviso questo spazio chiacchierando proprio di sport, di calcio. È stato davvero qualcosa di divertente e molto molto bello. Ma ora torniamo a noi. Abbiamo detto eventi e sì, anche appuntamenti, perché vorrei ricordarvi che martedì 15 settembre, beh, ci sarà una bellissima lunga diretta a partire dalle ore 19. Tutto il nostro staff, lo staff di Radio Brescia 7 sarà in diretta da Area Dox proprio per raccontarvi l'opening season party di Radio Brescia 7 e Teletutto. Ci saranno ovviamente le voci della radio, della TV, gli ospiti, la musica, tutto da in diretta da Area Dox proprio su Radio Brescia 7. Quindi mi raccomando, continuate a seguirci, fatelo anche in questi appuntamenti. Ora sulle nostre frequenze arriva lui, Alex Britti, L'isola che non c'è.

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: Radio Brescia 7.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Prosegue la guerra in Medio Oriente con un attacco dei ribelli Houthi a una base militare e all'oleodotto est-ovest in Arabia Saudita, scatenando la controffensiva saudita. Il ministro degli esteri italiano Tajani ha condannato gli attacchi ribadendo la necessità di proseguire la missione Aspides nel Mar Rosso. Nel frattempo Israele ha bombardato il Libano meridionale, mentre un mercantile iraniano è stato colpito presso lo stretto di Hormuz con un bilancio di un morto e 3 feriti. Domani in Oman si terrà un vertice per valutare un'intesa con Teheran sulla gestione dello stretto, attualmente chiuso. Altra nottata di massicci bombardamenti russi in diverse regioni dell'Ucraina, la quale ha risposto colpendo siti energetici in territorio russo. Il principale ostacolo alla pace è il rifiuto di Kiev a cedere i territori occupati dalla Russia. Lo ha dichiarato stamattina Jared Kushner, inviato speciale di Trump, insieme a Steve Witkoff, per il conflitto in Ucraina. Ieri il presidente Zelensky aveva rilanciato la sfida diplomatica a Putin. Incontriamoci io e lui a Miami per il prossimo G20 a Miami, aveva detto il leader ucraino. Putin non si muove, venga lui a Mosca, aveva replicato il portavoce del Cremlino Peskov. Settimana decisiva per la sopravvivenza dello stabilimento ex Ilva di Taranto. Dopo che la Corte d'Appello di Milano ha confermato l'obbligo di spegnimento dell'altoforno, la tensione tra i circa 10.000 lavoratori resta altissima. Allarme immediato per i 2.500 lavoratori delle aziende dell'indotto. Domani si terranno le assemblee dei lavoratori promosse dai sindacati di settore e martedì 15 settembre è in programma a Palazzo Chigi il nuovo tavolo di confronto tra il governo e le sigle sindacali. L'esecutivo sarà chiamato a presentare le contromisure per scongiurare un'imminente crisi sociale e per attuare un piano di decarbonizzazione e riconversione dell'impianto. Si svolgeranno martedì a Roma i funerali di Stato in forma laica per Emma Bonino. Da stamattina in Campidoglio la camera ardente della storica leader radicale scomparsa venerdì all'età di 78 anni. Prenderà il via alle 14 la gara MotoGP del Gran Premio di San Marino. In pole Bezzecchi su Aprilia davanti a Marc Marquez su Ducati. Appuntamento invece alle 15 per il Gran Premio di Spagna di Formula 1. In pole Norris su McLaren davanti al leader iridato Kimi Antonelli su Mercedes. Quarta e quinta in griglia le Ferrari di Hamilton e Leclerc. È tutto, a più tardi.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: 3 giornate, 3 vittorie. I lanciatissimi ragazzi di Eugenio Corini sono attesi da un'insidiosa trasferta. Questa domenica, 13 settembre, dalle ore 21, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Briamasco per commentare il match fra Trento e Union Brescia. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
4: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
5: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
6: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.
7: Spot. Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
8: La Brescia-Napoli classica in moto d'epoca riaccende i motori. Un viaggio straordinario di passione, libertà e coraggio che quest'anno sostiene Fondazione CBD Nuovi Orizzonti ETS nella realizzazione di una casa dove giovani con sindrome di Down e fragilità intellettive possono imparare a fare la spesa, cucinare e vivere in autonomia. Viene a conoscere gli equipaggi in partenza per la Brescia-Napoli e il progetto Un mattone per l'indipendenza il 23 settembre dalle 18 in Piazzale Arnaldo a Brescia.
9: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
10: Via, via.
9: Fino al 1° ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
11: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
12: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
13: Hai guardato il volantino prima, vero?
14: Compralo subito, è 3x2.
13: Il 3x2 finisce stasera?
14: L'hai presa la Fidelity Card?
15: Con la Fidelity Card ti costa meno.
14: Hai visto che è sotto costo?
13: È a metà prezzo, prendine due.
14: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
16: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
17: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

note di Flamenco Paranoia di Samurai J, io torno da voi e continuo a parlarvi di eventi, perché vorrei farvi sapere, se già non lo sapete, che in questo momento a Bogliaco si sta svolgendo la Children Cup, una giornata di festa per i bambini dell'Abe. È una giornata che appunto nella piazza di Bogliaco di Garniano non è qualcosa di nuovo, perché pensate, siamo giunti alla 20ª edizione di questa Children Cup, che ogni anno viene organizzata dall'Abe, quindi l'associazione del bambino emopatico, con il supporto ovviamente del comune e di varie realtà del territorio. Qual è l'obiettivo? Allora, oggi saranno presenti insieme alle famiglie, bambini e ragazzi in cura al civile di Brescia, che sono impegnati proprio ad uscire da questo tunnel della malattia, anche tutti coloro che andranno a portare un po' la loro testimonianza, perché l'hanno sconfitta la malattia dopo magari lunghi soggiorni in ospedale. È una giornata secondo me molto molto bella, io ho potuto viverla, ho avuto questa grande opportunità e ho avuto l'opportunità di incontrare le famiglie, i bambini. È qualcosa di assolutamente incredibile, che per una giornata questi bambini vivono qualcosa diverso dalla realtà ospedaliera, e appunto l'opportunità è legata anche alle imbarcazioni, alla vela, sì, perché in realtà dopo pranzo ci sarà questa uscita in barca, nel tardo pomeriggio ci sarà proprio la possibilità per loro di salire su queste imbarcazioni per la regata, chiamiamola così. Io vi volevo segnalare che durante la giornata ci saranno stand gastronomici, anche giochi, musica e intrattenimento, e vi segnalo inoltre che in concomitanza nella stessa piazza oggi si tiene anche la rassegna del titolo Verso il mercato della terra, con l'esposizione di tutti quelli che sono i prodotti tipici del Garda e della Bassa Bresciana. Gli stand sono aperti fino alle ore 17, con la possibilità anche di conoscere e quindi ritrovare quelli che sono gusti antichi spesso dimenticati. Ora direi, ci facciamo accompagnare da Jerry Halliway e poi voliamo verso quelli che sono i saluti finali. Good luck.

con questa bella carica di energia. Devo dirvi che purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato anche per oggi. Siamo arrivati a quello che è il momento dei saluti finali, ma prima di salutarvi come di consueto vi voglio ricordare l'appuntamento con la radiocronaca di questa sera alle ore 21, radiocronaca a cura di Michele Iacobello, che dallo stadio Briamasco seguirà per noi la partita Trento Union Brescia. Quindi un appuntamento da non perdere, perché lo sapete, le partite sono riprese e quindi si ricomincia. Detto questo, che altro mi resta da dirvi se non augurarvi una buona domenica, un buon pranzo e soprattutto un buon proseguimento di giornata in compagnia della buona musica e dell'informazione di Radio Brescia 7. Un saluto, bella gente, alla prossima settimana!

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
1: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
2: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
3: Diamo un tocco di freschezza al nostro letto con la nuova collezione primavera-estate dei trapuntini o copriletti, con fantastiche stampe oppure in tessuti jacquard delle migliori aziende italiane. Fazzini, Piazza Pitti, Laura Biagiotti, Via Roma e molti altri, con lavorazioni di alta qualità a prezzi imbattibili. Il matrimoniale lo trovate a partire da soli euro 19,92. Da noi trovate sempre la qualità al miglior prezzo.
4: A Brescia, Rezzato, Chiari.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
6: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 13.
2: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Tutti in pigiama. Torna a Brescia, come in tutta Italia, la Pigiama Run. E anche quest'anno sarà in diretta su Radio Brescia 7. Dalle 17.30 di venerdì 18 settembre saremo in diretta da Corso Zanardelli per raccontarvi la corsa camminata per le vie del centro promossa dall'ILT Brescia. Con Giorgio Zanetti e Fulvio Marini. Si parte alle 19. Iscrivetevi subito su pigiamarun.it/Brescia.

nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Let's go.

0: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
0: Per chi vive Brescia e vuol conoscere la storia, un nuovo numero di BS, la rivista di storia bresciana che propone immagini e storie del territorio e delle sue genti. Spazi e luoghi nel succedersi di architetture, stratificazioni naturali e artificiali in città e provincia. Biografie di personaggi noti ma poco conosciuti, in fotografie che sono vere e proprie fonti storiche. In edicola con il Giornale di Brescia, un nuovo numero del bimestrale. Martedì 15 settembre ci saremo tutti. Dalle 19 lo staff della radio sarà in diretta ad Area Docs per raccontarvi l'opening season party di Radio Brescia 7 e Teletutto. Le voci della radio e della TV, gli ospiti, la musica da Area Docs in diretta su Radio Brescia 7.
2: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Radio Brescia 7.
1: Giornale Orario, edizione nazionale.
2: Buongiorno e buona domenica da Nicola De Muro. Prosegue senza sosta la guerra in Medio Oriente, attacco Houthi in Arabia Saudita, la condanna del ministro degli esteri Tajani, ad Hormuz colpito un mercantile iraniano, un morto, e domani in Oman prove d'intesa con Teheran per la futura gestione dello stretto. Sentiamo Jenny De Gaetano.
3: Non accenna ad attenuarsi l'onda lunga della guerra medio orientale. Prosegue l'avanzata nello Yemen degli Houthi, ribelli sostenuti dall'Iran, che nella notte hanno sferrato un duro attacco a depositi di armi e centri di comando e controllo in una base militare in Arabia Saudita, nella regione di Sharura. A Riyadh, colpito l'oleodotto est-ovest, non si è fatta attendere la controffensiva delle forze governative saudite. Nel mirino le posizioni Houthi nel paese. Abbiamo condannato gli attacchi Houthi all'Arabia Saudita, ci auguriamo che la situazione possa cambiare. Bisogna lavorare per costruire un nuovo processo e continuare a difendere con la missione Aspides le navi mercantili nel Mar Rosso, ha detto il ministro degli esteri Tajani. E mentre Israele sta bombardando l'area di Nabatieh nel Libano meridionale, una nave mercantile iraniana è stata attaccata nei pressi dello stretto di Hormuz, provocando almeno morte e 3 feriti. Domani a Muscat, in Oman, nella riunione tra i paesi dell'area, sarà presentata l'intesa con l'Iran sulla futura gestione di Hormuz, che per il momento rimane chiuso.
2: Si registra un'altra notte di violenti attacchi aerei russi in diverse regioni dell'Ucraina, a cui Kiev ha risposto prendendo di mira infrastrutture energetiche in territorio russo. Sul fronte diplomatico, Jared Kushner, inviato speciale di Trump con Steve Witkoff, ha dichiarato che il principale ostacolo alla pace resta la fermezza del governo ucraino nel non voler cedere le regioni occupate. Dopo la proposta del presidente Zelensky di un incontro diretto con Putin a Miami in occasione del prossimo G20, il portavoce del Cremlino Peskov ha gelato le aperture, affermando che spetta al leader ucraino recarsi a Mosca. Intanto il presidente russo Putin si trova a Nuova Delhi per il vertice dei paesi BRICS. Avrebbe ricevuto la disponibilità dei leader di Cina e India, Xi Jinping e Modi, per una mediazione nel conflitto. Entra nel vivo una settimana determinante per le sorti del polo siderurgico di Taranto. Dopo la conferma da parte della Corte d'Appello di Milano dell'obbligo di spegnimento dell'altoforno, cresce la preoccupazione tra i circa 10.000 lavoratori diretti e per i 2.500 dipendenti dell'indotto a rischio immediato. Domani, lunedì, si terranno le assemblee generali indette dalle sigle sindacali, mentre per martedì 15 settembre è confermato il vertice a Palazzo Chigi tra il governo e i sindacati. Prenderà il via alle 14 la gara MotoGP del Gran Premio di San Marino, in pole Bezzecchi su Aprilia davanti a Marc Marquez su Ducati. Appuntamento invece alle 15 per il Gran Premio di Spagna di Formula 1 a Madrid. Quarta e quinta in griglia alle Ferrari di Hamilton e Leclerc. In pole c'è Norris su McLaren davanti al leader iridato Kimi Antonelli su Mercedes.
4: È una pista dove sarà molto difficile sorpassare, soprattutto quando, sai, i gap sono così vicini. Il degrado è sembrato molto elevato in prova libera. Però dai, speriamo di fare una buona partenza e magari di guadagnare la posizione.
2: Calcio, 3 incontri oggi per la 4ª giornata di Serie A. Alle 15 Lecce-Monza, alle 18 Napoli-Bologna, stasera Sassuolo-Juventus. Ed è tutto per oggi, buona domenica.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
5: 3 giornate, 3 vittorie. I lanciatissimi ragazzi di Eugenio Corini sono attesi da un'insidiosa trasferta. Questa domenica, 13 settembre, dalle ore 21, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Briamasco per commentare il match fra Trento e Union Brescia. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
6: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda, in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
7: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole, a Brescia, in via Zara 125.
8: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

0: jackpot.
1: Tanghetti, affari perfetti.
2: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi outlet. Sconti fino al 70% su centinaia di prodotti esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo, su tutti i prodotti in riordino, Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
4: Via, via.
3: Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spaccialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Radio Brescia 7.
1: Spot. Sta arrivando Paulaner Oktoberfest Brescia, dal 12 al 27 settembre in via Dario Morelli San Polo. Vieni a vivere l'atmosfera bavarese tra musica live, specialità tipiche, birra e divertimento. E l'ingresso è gratuito. Paulaner Oktoberfest Brescia, la festa che ama tutti. Prost!

0: alla Prix trovi in offerta 1 più 1 riso per risotti a 95 centesimi e prosciutto cotto parma cotto a 1,49 euro al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
4: Con l'arrivo della nuova stagione è tempo di rinnovare la nostra camera da letto. Completi lenzuola delle migliori qualità. Fazzini, Piazza Pitti, Via Roma, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Caleffi e molti altri. Preziosi tessuti in cotone, percale o rasatello. Dalle fantasie classico moderne. Il matrimoniale a partire da soli euro 23,92. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
3: A Brescia, Rezzato, Chiari.
5: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
7: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 sono le 14.
2: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofili arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Tutti in pigiama. Torna a Brescia, come in tutta Italia, la Pigiama Run. E anche quest'anno sarà in diretta su Radio Brescia 7. Dalle 17.30 di venerdì 18 settembre saremo in diretta da Corso Zanardelli per raccontarvi la corsa camminata per le vie del centro promossa dall'ILT Brescia. Con Giorgio Zanetti e Fulvio Marini. Si parte alle 19. Iscrivetevi subito su pigiamarun.it/Brescia.

Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Oktoberfest Brescia, dal 12 al 27 settembre in via Dario Morelli San Polo. Vieni a vivere l'atmosfera bavarese tra musica live, specialità tipiche, birra e divertimento. E l'ingresso è gratuito. Paulaner Oktoberfest Brescia, la festa che ama tutti. Prost!
1: Per chi vive Brescia e vuol conoscere la storia, un nuovo numero di BS, la rivista di storia bresciana che propone immagini e storie del territorio e delle sue genti. Spazi e luoghi nel succedersi di architetture, stratificazioni naturali e artificiali in città e provincia. Biografie di personaggi noti ma poco conosciuti, in fotografie che sono vere e proprie fonti storiche. In edicola con il giornale di Brescia, un nuovo numero del bimestrale.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Martedì 15 settembre ci saremo tutti. Dalle 19 lo staff della radio sarà in diretta ad Area Docs per raccontarvi l'opening season party di Radio Brescia 7 e Teletutto. Le voci della radio e della TV, gli ospiti, la musica da Area Docs in diretta su Radio Brescia 7.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Selecta.
1: Brescia 7 Selecta.
0: Brescia 7 Selecta.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Tre giornate, tre vittorie. I lanciatissimi ragazzi di Eugenio Corini sono attesi da un'insidiosa trasferta. Questa domenica, 13 settembre, dalle ore 21, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Briamasco per commentare il match fra Trento e Union Brescia. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
4: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.
5: Spot. Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.

0: Alla Prix trovi in offerta 1 più 1 latte parzialmente scremato a 49 centesimi e Plum Cake Mr. Day a 89 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

Il sole sorge a destra, tramonta dove? Negli occhi tuoi piove, del sole intorno a te, io ne ho le prove. La luce non muore, la luce non muore.

0: Esselunga fa il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
2: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
3: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
5: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 15.
1: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Tutti in pigiama. Torna a Brescia, come in tutta Italia, la Pigiama Run. E anche quest'anno sarà in diretta su Radio Brescia 7. Dalle 17.30 di venerdì 18 settembre saremo in diretta da Corso Zanardelli per raccontarvi la corsa camminata per le vie del centro promossa dall'ILT Brescia. Con Giorgio Zanetti e Fulvio Marini. Si parte alle 19. Iscrivetevi subito su pigiamarun.it/Brescia.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltato.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
2: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
3: Hai guardato il volantino prima, vero?
4: Compralo subito, è 3x2.
3: Il 3x2 finisce stasera?
4: L'hai presa la Fidelity Card?
5: Con la Fidelity Card ti costa meno.
6: Hai visto che è sotto costo?
3: È a metà prezzo, prendine due.
4: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
7: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
8: Martedì 15 settembre ci saremo tutti. Dalle 19 lo staff della radio sarà in diretta da Area Docs per raccontarvi l'opening season party di Radio Brescia 7 e Teletutto. Le voci della radio e della TV, gli ospiti, la musica da Area Docs in diretta su Radio Brescia 7.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: sun. Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7. Giornale orario. Edizione nazionale.
1: Bentornati all'ascolto. Nella 200esca chiesa di San Francesco delle Donne a Perugia, un gruppo di donne porta avanti l'antica tradizione tessile delle famose tovaglie perugine che già nel Medioevo decoravano le case umbre ma anche gli altari delle chiese, come testimoniano i tanti dipinti da Giotto a Simone Martini fino all'ultima cena di Leonardo da Vinci. Una tradizione che stava scomparendo ma che dopo la Prima Guerra Mondiale è stata riportata in vita da Giuditta Brozzetti, che creò uno dei laboratori di tessuti artistici tradizionali tra i più famosi d'Italia. E oggi la sua pronipote Marta Cucchia continua questa attività artistica, progettando e sperimentando però in chiave moderna l'antica tradizione tessile.
2: La mia bisnonna è proprio partita con questo intento, sia di ridare vita a una tradizione antichissima che contraddistingueva la produzione tessile italiana, cioè Perugia era famosa sin dal Medioevo per la sua produzione tessile. Questa tradizione è andata sparendo e nei primi anni del Novecento un gruppo di donne intraprendenti, una delle quali, fortuna mia, la mia bisnonna, decise di dare vita a quest'arte, ma anche di emancipare quelle donne del contado che hanno conservato questo mestiere per secoli per povertà, non per altro, perché proprio era necessità tessere in casa quello che serviva per il fabbisogno domestico, diede loro l'opportunità di avere uno stipendio per la prima volta nelle proprie mani e gestire i propri soldi. Quindi questo fu ovviamente un incentivo fondamentale per l'emancipazione femminile.
1: Oggi conservate la tradizione tessile, ci sono giovani donne che lavorano a dei telai del Settecento, una cosa incredibile. Per fare che tipo di manufatti?
2: Ricalcando la tradizione umbra, noi riproduciamo ancora le nostre famosissime tovaglie perugine che troviamo nei dipinti dei più grandi artisti del Medioevo e del Rinascimento, da Giotto, Ghirlandaio, Simone Martini, fino ad arrivare al Cenacolo di Leonardo da Vinci. Ma e quindi facciamo tessuti per l'arredamento, per la casa, anche accessori per l'abbigliamento, ma ovviamente diamo anche un pochino un occhio a quella che è la contemporaneità. Quindi realizziamo delle combinazioni eclettiche di motivi decorativi medievali, etruschi, rinascimentali, moderni, tutti insieme, creiamo delle bellissime linee per l'arredamento della casa.
1: E questa attività che cosa produrrà per il futuro?
2: Intanto conserverà il nostro saper fare, e questo è quello che ci auspichiamo ovviamente, perché quello che stiamo facendo qua è conservare la nostra eredità e la nostra identità locale. Questa attività si è salvata perché ci siamo rivenduti come attrazione turistica grazie alla location strepitosa, la chiesa del XIII secolo di San Francesco delle Donne, ma anche al fatto che abbiamo aperto le porte del laboratorio, quindi i turisti possono venire, immergersi in questo mondo assolutamente ormai scomparso, ormai dimenticato, e quindi diventano non tanto clienti ma supporters.
1: Ed è tutto per oggi. Grazie a Marta Cucchia e grazie a voi per essere rimasti all'ascolto.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Tre giornate, tre vittorie. I lanciatissimi ragazzi di Eugenio Corini sono attesi da un'insidiosa trasferta. Questa domenica, 13 settembre, dalle ore 21, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Briamasco per commentare il match fra Trento e Union Brescia. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
4: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
0: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole, a Brescia, in via Zara 125.
5: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. rodofilearredamenti.it. Spot.
6: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.

0: Mix trovi in offerta 1 più 1 riso per risotti a 95 centesimi e prosciutto cotto parma cotto a 1,49 euro al pezzo.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you, Prix.
3: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Selecta, solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta, solo bella musica.
2: Ci penso da lontano, da un altro mare, un'altra casa che non sai.

0: Il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 8x80 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
2: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
3: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Selecta.
1: Brescia 7 Selecta.
0: Brescia 7 Selecta.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 16.
1: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Tutti in pigiama. Torna a Brescia, come in tutta Italia, la Pigiama Run. E anche quest'anno sarà in diretta su Radio Brescia 7. Dalle 17.30 di venerdì 18 settembre saremo in diretta da Corso Zanardelli per raccontarvi la corsa camminata per le vie del centro promossa dall'ILT Brescia con Giorgio Zanetti e Fulvio Marini. Si parte alle 19. Iscrivetevi subito su pigiamarun.it/Brescia.

0: Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. RadioBrescia7.it.
1: La mia valigia, casa tracolla, due occhi, due

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it

0: Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
1: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
2: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
3: Hai guardato il volantino prima, vero?
4: Compralo subito, è 3x2.
3: Il 3x2 finisce stasera?
4: L'hai presa la Fidelity Card?
5: Con la Fidelity Card ti costa meno.
6: Hai visto che è sotto costo?
3: È a metà prezzo, prendine due.
4: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
7: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
8: Martedì 15 settembre ci saremo tutti. Dalle 19 lo staff della radio sarà in diretta da Area Dox per raccontarvi l'opening season party di Radio Brescia 7 e Teletutto. Le voci della radio e della TV, gli ospiti, la musica da Area Dox in diretta su Radio Brescia 7.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Arriverà presto un nuovo contraccettivo femminile che non usa gli ormoni ma una sostanza naturale che viene dai crostacei, quella prodotta dai gusci esterni dei granchi, dei gamberi e delle aragoste. La scoperta viene dai ricercatori di Stoccolma. Otteniamo così un contraccettivo che non si basa sugli ormoni e che non ha effetti collaterali, spiegano gli esperti che hanno individuato in questo prodotto un modo per evitare al liquido seminale di penetrare e fecondare gli ovuli. Risolto il mistero dei cerchi namibiani, gli strani cerchi che caratterizzano il paesaggio delle fasce più remote del deserto del Namib, nell'omonimo paese africano, sono stati oggetto di diverse ricerche negli ultimi decenni. All'interno dei cerchi delle fate, così sono chiamati dalla popolazione locale, nessun tipo di pianta riesce a crescere. A seguito di un'analisi di tutti i potenziali fattori coinvolti, gli esperti hanno inquadrato con maggiore precisione. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: 3 giornate, 3 vittorie. I lanciatissimi ragazzi di Eugenio Corini sono attesi da un'insidiosa trasferta. Questa domenica, 13 settembre, dalle ore 21, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Briamasco per commentare il match fra Trento e Union Brescia. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole, a Brescia, in via Zara 125.
5: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.
6: Spot. Sta arrivando Paulaner Oktoberfest Brescia. Dal 12 al 27 settembre in via Dario Morelli, San Polo. Vieni a vivere l'atmosfera bavarese tra musica live, specialità tipiche, birra e divertimento. E l'ingresso è gratuito. Paulaner Oktoberfest Brescia. La festa che ama tutti. Prost.

0: da Prix trovi in offerta 1 più 1 latte parzialmente scremato a 49 centesimi e plum cake Mr. Day a 89 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
4: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active.

Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: salve.
1: Brescia 7 Select.
2: Brescia 7 Selecta.
1: Brescia 7 Selecta.
2: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

0: Carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi outlet. Sconti fino al 70% su centinaia di prodotti esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo, su tutti i prodotti in riordino, Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
4: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
5: Volete cambiare l'arredamento della vostra casa ma non sapete da dove cominciare? Da noi trovate sempre la soluzione migliore. Vasta scelta di tendaggi, tendine, dalle più classiche alle più moderne, dal salotto alla camera da letto. Inoltre trovate tutti gli accessori, bastoni, bacchette, calamite e molto altro. Ma non è finita. Se preferite abbiamo un'ampia scelta di tessuti per il confezionamento su misura.
6: A Brescia, Rezzato, Chiari.
7: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Selecta, solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta, solo bella musica.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 17.
1: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Tutti in pigiama. Torna a Brescia, come in tutta Italia, la Pigiama Run. E anche quest'anno sarà in diretta su Radio Brescia 7. Dalle 17.30 di venerdì 18 settembre saremo in diretta da Corso Zanardelli per raccontarvi la corsa camminata per le vie del centro promossa dall'ILT Brescia con Giorgio Zanetti e Fulvio Marini. Si parte alle 19. Iscrivetevi subito su pigiamarun.it/Brescia.
2: Salita del volo con destino alla

Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Stare con

0: Spot.
1: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
2: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
1: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
3: Sapevi che in provincia di Brescia c'è una fondazione che è anche tua? Da 25 anni, Fondazione della Comunità Bresciana fa incontrare chi desidera donare e chi necessita di supporto per concretizzare buone idee. Forse non lo sapevi, ma ora sì. Vieni a conoscere Fondazione della Comunità Bresciana su www.fondazionebresciana.org.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
5: Guidare un'azienda significa prendere decisioni ogni giorno, ma spesso ostacolare la crescita sono abitudini e comportamenti che si ripetono senza essere messi in discussione. Scopri in edicola con il Giornale di Brescia il libro Il capo sono io, i 53 sbagli che ostacolano la tua leadership in azienda e come evitarli. Martedì 15 settembre ci saremo tutti. Dalle 19 lo staff della radio sarà in diretta da Area Dox per raccontarvi l'opening season party di Radio Brescia 7 e Teletutto. Le voci della radio e della TV, gli ospiti, la musica da Area Dox in diretta su Radio Brescia 7.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Tre giornate, tre vittorie. I lanciatissimi ragazzi di Eugenio Corini sono attesi da un'insidiosa trasferta. Questa domenica, 13 settembre, dalle ore 21, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Briamasco per commentare il match fra Trento e Union Brescia. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
4: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.
5: Spot.

0: Netflix trovi in offerta 1 più 1 riso per risotti a 95 centesimi e prosciutto cotto parma cotto a 1,49 euro al pezzo.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you, Brix.
3: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
4: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
5: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
6: Per chi vive Brescia e vuol conoscere la storia, un nuovo numero di BS, la rivista di storia bresciana che propone immagini e storie del territorio e delle sue genti. Spazi e luoghi nel succedersi di architetture, stratificazioni naturali e artificiali in città e provincia. Biografie di personaggi noti ma poco conosciuti, in fotografie che sono vere e proprie fonti storiche. In edicola con il Giornale di Brescia, un nuovo numero del bimestrale.
7: La Brescia-Napoli classica in moto d'epoca riaccende i motori. Un viaggio straordinario di passione, libertà e coraggio che quest'anno sostiene Fondazione CBD Nuovi Orizzonti ETS nella realizzazione di una casa dove giovani con sindrome di Down e fragilità intellettive possono imparare a fare la spesa, cucinare e vivere in autonomia. Viene a conoscere gli equipaggi in partenza per la Brescia-Napoli e il progetto Un mattone per l'indipendenza il 23 settembre dalle 18 in Piazzale Arnaldo a Brescia.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
9: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldava

0: Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
1: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
2: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
3: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
4: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi outlet. Sconti fino al 70% su centinaia di prodotti esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo, su tutti i prodotti in riordino Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
4: Da Tanghetti, affari perfetti.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 18.
1: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Tutti in pigiama. Torna a Brescia, come in tutta Italia, la Pigiama Run. E anche quest'anno sarà in diretta su Radio Brescia 7. Dalle 17.30 di venerdì 18 settembre saremo in diretta da Corso Zanardelli per raccontarvi la corsa camminata per le vie del centro promossa dall'ILT Brescia con Giorgio Zanetti e Fulvio Marini. Si parte alle 19. Iscrivetevi subito su pigiamarun.it/Brescia.

nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

0: Sapevi che in provincia di Brescia c'è una fondazione che è anche tua? Da 25 anni, Fondazione della Comunità Bresciana, fa incontrare chi desidera donare e chi necessita di supporto per concretizzare buone idee. Forse non lo sapevi, ma ora sì. Vieni a conoscere Fondazione della Comunità Bresciana su www.fondazionebresciana.org.
1: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
3: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
4: Hai guardato il volantino prima, vero?
5: Compralo subito, è 3x2.
4: Il 3x2 finisce stasera?
5: L'hai presa la Fidelity Card?
6: Con la Fidelity Card ti costa meno.
5: Hai visto che è sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
5: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
7: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
8: Martedì 15 settembre ci saremo tutti. Dalle 19 lo staff della radio sarà in diretta ad Area Dox per raccontarvi l'opening season party di Radio Brescia 7 e Teletutto. Le voci della radio e della TV, gli ospiti, la musica da Area Dox in diretta su Radio Brescia 7.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Tre giornate, tre vittorie. I lanciatissimi ragazzi di Eugenio Corini sono attesi da un'insidiosa trasferta. Questa domenica, 13 settembre, dalle ore 21, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Briamasco per commentare il match fra Trento e Union Brescia. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole, a Brescia, in via Zara 125.
4: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. rodofilearredamenti.it. Spot.
5: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.

0: Caprix trovi in offerta 1 più 1 latte parzialmente scremato a 49 centesimi e Plum Cake Mr. Day a 89 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Guidare un'azienda significa prendere decisioni ogni giorno, ma spesso ostacolare la crescita sono abitudini e comportamenti che si ripetono senza essere messi in discussione. Scopri in edicola con il Giornale di Brescia il libro Il capo sono io, i 53 sbagli che ostacolano la tua leadership in azienda e come evitarli.
4: La Brescia-Napoli classica in moto d'epoca riaccende i motori. Un viaggio straordinario di passione, libertà e coraggio che quest'anno sostiene Fondazione CBD Nuovi Orizzonti ETS nella realizzazione di una casa dove giovani con sindrome di Down e fragilità intellettive possono imparare a fare la spesa, cucinare e vivere in autonomia. Viene a conoscere gli equipaggi in partenza per la Brescia-Napoli e il progetto Un mattone per l'indipendenza il 23 settembre dalle 18 in Piazzale Arnaldo a Brescia.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: spot. All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
1: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
2: Diamo un tocco di freschezza al nostro letto con la nuova collezione primavera-estate dei trapuntini o copriletti, con fantastiche stampe oppure in tessuti jacquard delle migliori aziende italiane. Fazzini, Piazza Pitti, Laura Biagiotti, Via Roma e molti altri, con lavorazioni di alta qualità a prezzi imbattibili. Il matrimoniale lo trovate a partire da soli euro 19,92. Da noi trovate sempre la qualità al miglior prezzo.
3: A Brescia, Rezzato, Chiari.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 19.
1: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Tutti in pigiama. Torna a Brescia, come in tutta Italia, la Pigiama Run. E anche quest'anno sarà in diretta su Radio Brescia 7. Dalle 17.30 di venerdì 18 settembre saremo in diretta da Corso Zanardelli per raccontarvi la corsa camminata per le vie del centro promossa dall'ILT Brescia con Giorgio Zanetti e Fulvio Marini. Si parte alle 19. Iscrivetevi subito su pigiamarun.it/Brescia.

Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

laggiù laggiù, da ragazzino ne sapevo di più, di più di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù. Amore che non so chi sei,

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Sta arrivando Paulaner Oktoberfest Brescia. Dal 12 al 27 settembre in via Dario Morelli, San Polo. Vieni a vivere l'atmosfera bavarese tra musica live, specialità tipiche, birra e divertimento. E l'ingresso è gratuito. Paulaner Oktoberfest Brescia. La festa che ama tutti. Prost!
1: Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
2: Hai guardato il volantino prima, vero?
3: Compralo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
4: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
4: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Martedì 15 settembre ci saremo tutti. Dalle 19 lo staff di La Radio sarà in diretta da Area Docs per raccontarvi l'opening season party di Radio Brescia 7 e Teletutto. Le voci della radio e della TV, gli ospiti, la musica da Area Docs in diretta su Radio Brescia 7.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Tre giornate, tre vittorie. I lanciatissimi ragazzi di Eugenio Corini sono attesi da un'insidiosa trasferta. Questa domenica, 13 settembre, dalle ore 21, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Briamasco per commentare il match fra Trento e Union Brescia. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
4: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. rodofilearredamenti.it. Spot.
5: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.

0: Panda Prix trovi in offerta 1 più 1 riso per risotti a 95 centesimi e prosciutto cotto parma cotto a 1,49 euro al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
4: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
5: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: Encore un dimon, je dis ça cher. Encore un dimon.

0: Sapevi che in provincia di Brescia c'è una fondazione che è anche tua? Da 25 anni, Fondazione della Comunità Bresciana, fa incontrare chi desidera donare e chi necessita di supporto per concretizzare buone idee. Forse non lo sapevi, ma ora sì. Vieni a conoscere Fondazione della Comunità Bresciana su www.fondazionebresciana.org.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
3: Con l'arrivo della nuova stagione è tempo di rinnovare la nostra camera da letto. Completi lenzuola delle migliori qualità. Fazzini, Piazza Pitti, Via Roma, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Caleffi e molti altri. Preziosi tessuti in cotone, percale o rasatello. Dalle fantasie classico moderne. Il matrimoniale a partire da soli euro 23,92. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
4: A Brescia, Rezzato, Chiari.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 sono le 20.
2: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Tutti in pigiama. Torna a Brescia, come in tutta Italia, la Pigiama Run. E anche quest'anno sarà in diretta su Radio Brescia 7. Dalle 17.30 di venerdì 18 settembre saremo in diretta da Corso Zanardelli per raccontarvi la corsa camminata per le vie del centro promossa da Lilt Brescia. Con Giorgio Zanetti e Fulvio Marini. Si parte alle 19. Iscrivetevi subito su pigiamarun.it/Brescia.
2: Tutto si crea, nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica, qualcosa si ignora. Radio Brescia 7 presenta Seven Sound. Seven Sound.
3: Tutto si crea, tutto si crea. Nulla si distrugge. Nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica, si dimentica. Qualcosa si ignora. Seven Sound. Seven Sound. L'altra musica di Brescia 7.
2: Oggi dall'archivio di Brescia 7 abbiamo selezionato per voi questi successi.

si crea, tutto si crea, nulla si distrugge, nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica, qualcosa si dimentica, qualcosa si ignora. Seven Sound, Seven Sound, l'altra musica di Brescia 7.

0: Seven Sound.
1: Dallo speciale archivio di Brescia 7, musica da conoscere ed apprezzare. Per te abbiamo selezionato anche questa.

Martedì 15 settembre ci saremo tutti. Dalle 19 lo staff della radio sarà in diretta ad Area Docs per raccontarvi l'opening season party di Radio Brescia 7 e Teletutto. Le voci della radio e della TV, gli ospiti, la musica da Area Docs in diretta su Radio Brescia 7.

0: dimentica, qualcosa si ignora.
1: Seven Sound.
0: L'altra musica di Brescia 7, tutta da conoscere e da apprezzare. Oggi dal nostro archivio privato abbiamo selezionato per voi questi brani.

0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Tre giornate, tre vittorie. I lanciatissimi ragazzi di Eugenio Corini sono attesi da un'insidiosa trasferta. Questa domenica, 13 settembre, dalle ore 21, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Briamasco per commentare il match fra Trento e Union Brescia. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
4: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. rodofilearredamenti.it. Spot.
5: Per chi vive Brescia e vuol conoscere la storia, un nuovo numero di BS, la rivista di storia bresciana che propone immagini e storie del territorio e delle sue genti. Spazi e luoghi nel succedersi di architetture, stratificazioni naturali e artificiali in città e provincia. Biografie di personaggi noti ma poco conosciuti, in fotografie che sono vere e proprie fonti storiche. In edicola con il Giornale di Brescia, un nuovo numero del bimestrale.
6: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
7: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
8: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: sun.
1: Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.

0: Scuola Prix trovi in offerta 1 più 1 latte parzialmente scremato a 49 centesimi e plum cake Mr. Day a 89 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Radio Brescia 7.
1: Spot. Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. rodofilearredamenti.it.
2: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è al Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
3: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria. Colorificio Sifra. Il punto vendita a Brescia in via Milano 25.
4: Casa del Filtro. Filtri per auto, autocarri, trattori e movimento terra. Filtri per impianti oleodinamici. Filtri acqua, maniche e tasche filtranti. Batterie da trazione stazionarie e relativi caricabatterie. Casa del Filtro. A Brescia in via Labirinto 165. A Gavardo in piazza Aldo Moro 5. E a Palazzolo sull'Oglio in via Brescia 99. Casadelfiltro.it.
5: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
6: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
5: La commedia delle pentole. La cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
7: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
8: Per cercare di inserire la quarta marcia, la quarta vittoria consecutiva, l'Union Brescia ospite al Briamasco di Trento. Una buonasera amici di Radio Brescia 7 ed Alfredo Novello, pronti a raccontarvi un altro match fondamentale di questa Serie C Sky Wi-Fi. Il girone ovviamente è il primo, il girone A, quello che comprende non solo l'Union Brescia, e dopo vedremo anche di parlarne, perché oltre all'Union ci sono altre tre squadre bresciane, di cui una attualmente è al secondo posto e tanto di cappello all'ospitaletto. Ovviamente si sta parlando della squadra del patron Giuseppe Taini, oggi 3-0 contro la Juventus Next Gen, quindi un avvio di campionato veramente clamoroso per la squadra della Francia Corta. E ovviamente adesso il Brescia ha il compito di dover rispondere ai cugini e soprattutto di tenere il passo di un Cittadella che oggi pomeriggio ha vinto 2-1 a Carpi. Insomma, un campionato, un girone che sta iniziando, non dico a delinearsi perché siamo soltanto all'inizio, quindi anche guardare la classifica conta fino a pagina 2, però sta iniziando a dare qualche segnale, qualche risposta il girone in cui gioca la squadra di Corini. Questa sera assenze pesanti da Rizzo a Marras, soprattutto Mallamo lì in mezzo al campo. Sarà un 3-4-2-1, almeno questa è la formazione iniziale che ci viene consegnata. Tra pochissimo Michele Iacobello ovviamente dal Briamasco per raccontarvi live il match contro un'avversaria che da quando praticamente milita nel girone A è sempre stata considerata un po' la mina vagante. Infatti due vittorie e un pareggio in questo avvio di campionato per i padroni di casa del Trento. Un saluto a Marco Zanetti, un saluto ovviamente a tutti i suoi ospiti. Andiamo a salutare e a sentire soprattutto anche le ultime con Erika Bariselli dal Briamasco. Linea a tele tutto, poi torniamo qui sulle frequenze di Radio Brescia 7, pronti con Michele Iacobello a raccontarvi questo Trento Union Brescia.
9: Abbondantemente innaffiato nella prepartita in modo da far correre più velocemente il pallone. È chiaro che questa circostanza può agevolare maggiormente i padroni di casa, che sono più abituati, occhio anche a questo tipo di terreno, che è vero che è di nuova generazione, che però magari può anche lasciare qualche strascico da un punto di vista muscolare. Può uscire e deve uscire soprattutto una partita molto molto interessante e ricca di contenuti. Sicuramente quello che non potrà mancare è l'intensità a partire dal primo minuto e una postura da grande da parte del Brescia. Mentre in tribuna stanno arrivando anche gli infortunati dei biancazzurri, stiamo vedendo Stefano Gori con Brian Bocci, anche Alberto Rizzo e via via, insomma anche grande attaccamento anche da parte di questi giocatori.
10: Hai parlato in tribuna, Erika, allora ti lasciamo andare a recuperare la tua postazione
0: prestazione in tribuna stampa, non quella dei giocatori, magari però puoi capire un po' meglio le loro condizioni e poi ovviamente ci sentiamo nel post partita per le considerazioni a caldo e per le tue preziose interviste. Grazie intanto.
10: E prima di illustrare i numeri,
9: assolutamente, a più tardi, buona trasmissione, buona partita.
0: Erika Bariselli, rientriamo in studio, ma giusto per due secondi perché rilancio la linea alla regia per la fascia pubblicitaria. Noi sempre qui, tutti in campo.
8: Ci prendiamo noi la linea dopo aver sentito le ultimissime, appunto, con la collega Erika Bariselli. Domani ovviamente sul giornale di Brescia troverete tutto ciò che riguarda la partita in questa quarta giornata delicatissima, visto i risultati delle avversarie, risultati che vado a ricapitolarvi. Vi ho detto del 3-0 dell'Ospitaletto sulla Juventus Next Gen, secondo posto 3-0 e tre gol che portano la firma di Stefanoni, Nessi e Torri, insomma un avvio di campionato impressionante per la squadra della Francia Corta. Si è aperta la giornata con il 2-1 del Cittadella sul campo del Carpi, quindi un Cittadella che sta correndo forte. Dobbiamo cercare ovviamente di tenere il passo da grande favorita di questo girone. 0-0 tra Dolomiti Bellunesi e Albino Leffe. Il Lecco rialza la testa con la prima vittoria del suo campionato, 1-0 contro la Gian Erminio. Il Treviso invece sorpresa di questo avvio di stagione, 2-1 contro la Provercelli. Cade ancora la Folgore Caratese neopromossa contro un ottimo Alcione Milano, vincitore 3-2. Lumezzane e Renate si dividono la posta in palio, 2-2 per la squadra bresciana, che non riesce a strappare i tre punti, ma era anche sotto contro il Renate, riuscita perlomeno parzialmente a rimontare. Poi 3-0 dell'Ospitaletto. E questa sera, tra pochissimo, tra 8 minuti circa, Arzignano Desenzano, Novara Pergolettese e Trento Brescia. Io vado da Michele Iacobello, che dovrebbe, anzi, vado tra pochissimo da lui, che dovrebbe essere già pronto. Rivado invece a salutare e a ringraziare i nostri sponsor per questa diretta e per tutta la stagione in cui Radio Brescia 7 è e sarà la radio ufficiale della squadra di Corini. Quindi tra pochissimo ritorniamo e andiamo da Michele, pronti a raccontarvi questo Trento Brescia.
1: Spot Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
2: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno. Ideal, a Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Sorridi, ti aspettiamo.
3: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria. Colorificio Sifra. Il punto vendita a Brescia in via Milano 25.
11: Casa del Filtro, a Brescia in via Labirinto 165, a Gavardo in piazza Aldo Moro 5 e a Palazzolo sull'Oglio in via Brescia 99.
12: Ti aspettiamo alla Commedia delle Pentole, via Zara 125. Prenotazioni al 340 061 2225.
7: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
8: Rieccoci velocemente, andiamo da Michele Iacobello, dal Briamasco di Trento. Michi, una buona sera a te, speriamo insomma di raccontare un'altra vittoria di questa squadra, Michi.
13: Buonasera Alfredo, buonasera ai nostri radioascoltatori, è tutto pronto dal Briamasco, hai detto bene tu, speriamo insomma di vivere una serata positiva per l'Union dopo la prestazione contro il Desenzano, mettere ancora più benzina nel motore nonostante le assenze che evidentemente non mollano. La nostra squadra assenze sicuramente pesanti, la formazione, una formazione anche diciamo così attenta, quella schierata di Eugenio Corini, che vado infatti ad elencarvi: 3-4-2-1 scelto dal tecnico, Zacchi in porta, Balestrero, Silvestri, Armati in difesa, Sina, Mercati, Lameste, De Maria a centrocampo, Lex, Pellegrini, Rizzo, Pinna e Crespi invece là davanti, con un Trento che schiera il 4-3-3, Barlocco in porta, Maffei, Cassama, Benassai, Dintino in difesa, Aucelli, Fossati e Meic a centrocampo, Dalmonte, Molina, pericolo numero 1 e Ladisa là davanti come esterni d'attacco, insomma formazione frizzante, quella del Trento, formazione che è stata una sorpresa lo scorso anno e si conferma invece.
14: Sì, sì, nomina vagante di questo girone, come dicevamo, come dicevo appunto in avvio. Di commento mi chiede Pellegrini, grande ex, 9 gol in 36 presenze contro il Trento stasera, ovviamente. Sarà compito anche suo, assieme a Crespi, Bomber, che continua e deve continuare insomma a trascinarci, visto che da davanti il Cittadella continua il suo percorso.
13: Continua, sta come ci si aspettava, ma anche bene, sta facendo lo spitaletto. Grande inizio, sprint direi, della squadra Franciacortina, e l'Unione deve cercare di tenere il passo. Mallamo, Marras, Rizzo e Di Molfetta, questi gli assenti. Il più grave sicuramente è Manuel Marras, tempi di recupero ancora da valutare. Sicuramente duole anche la nota di Di Molfetta, che era tornato ed era tornato anche bene dal punto di vista fisico.
14: Sì, poi la leadership di Rizzo, un altro elemento fondamentale un po' anche per i nervi che il giocatore mette a disposizione in ogni partita. Vedremo come sarà sostituito un Trento che ovviamente non è mai facile giocare in questo stadio, ma l'anno scorso sono arrivate comunque due vittorie, Michi, un 2-0 il 31 agosto scorso proprio qui al Briamasco, e poi il 2-1 in casa, forse un po' più sofferto. Una squadra che ha sempre molto entusiasmo, molti giovani, contro la grande esperienza che invece ha questo Union Brescia.
13: Una squadra che ha una bella impronta, poi spezza una lancia a favore e gioca con il mio modulo preferito, che è il 4-3-3, ma è una squadra tra l'altro con grande qualità là davanti, perché insomma Nicola Dal Monte è un giocatore che ha avuto esperienze importanti in Serie B, in Serie A, anche con la maglia del Bari. Molina, un giocatore che è arrivato dalla Salernitana, un giocatore ostico, sentivamo prima il collega Zanolini sorpreso anche del mancato utilizzo di Sorensen in questa partita. Ci può stare la giocata invece di Silvestri, un giocatore che sta dando grande intensità, che sta dando grande mano, una grossa mano ovviamente come al solito. Vedremo poi se Sorensen sarà da se

0: Era Ticorini, veramente curioso, ma secondo me poi si interscambieranno tutta la partita, anche perché Balestrero poi col pallone tra i piedi, quando ce l'avrà il Brescia, avrà anche il compito un po' di accompagnare e di impostare con i suoi piedi, cercare almeno di avviare l'azione. Sina che ovviamente si è presentato alla grande nelle prime due giornate.
1: Poi secondo me anche la diciamo la scelta di tenere in panchina a casa sola per magari giocarsela come carta in partita in corso, quindi insomma anche questa mossa, che può essere letta così, insomma la mancata titolarità di Casasola, per, perché no, insomma un secondo tempo, perché no, da subentrante, per cercare anche di spezzare un po' il ritmo gara, ma vedremo insomma come la metterà Ludan Brescia questa partita in uno stadio comunque pieno, una bella cornice di pubblico al Briamasco. L'arbitro sarà il signor Striemo della sezione di Salerno, maglia bianca per l'Union Brescia, giallo-blu invece il Trento, che fece una grande fiammata finale nello scorso anno, chiudendo veramente un campionato fatto di bel gioco, ma di una squadra tra l'altro con grande carattere, che si rendeva veramente poco a qualunque avversario. Intanto i due capitani fossati da una parte, Balestrero dall'altra, per scegliere ovviamente il pallone, il possesso e da dove cominciare poi questo match. Insomma, è tutto pronto dal Briamasco, speriamo insomma di vedere un Union con grande gamba, con grande voglia, con grande intensità, al netto poi di quelli che sono anche un po' gli acciacchi. Tanti hanno dubitato della gestione Marras nella partita contro il Desenzano, e mi sento parzialmente
0: tutti torti,
1: parzialmente d'accordo. Un giocatore che poteva tranquillamente essere diciamo così gestito in una maniera migliore, anche perché tra l'altro inizio campionato ha fatto vedere di essere parecchio in forma e parecchio dentro la causa Union Brescia.
0: Speriamo possa tornare ovviamente a fare quello che si è fatto vedere nelle prime tre giornate.
1: Comunque, intanto molto importante per il Trento, del primo possesso sarà per l'Union Brescia, che è a caccia della quarta vittoria, che sarebbe la quarta vittoria consecutiva in campionato, per tenere il passo. Ovviamente una classifica ancora corta, ma scominciano poi a delinearsi piano piano
0: qualche segnale, insomma, che inizia a dare qualche segnale. Io prima mi sono permesso appunto di dire che non dico che non conti niente, ma comunque ancora relativamente poco, proprio per le motivazioni che hai detto tu e giustamente elencato tu adesso, ma qualche segnalino in classifica inizia a darcelo, ecco.
1: È iniziato il match, è iniziata Trento Union Brescia, sicuramente metà settembre ci avviciniamo poi a quello che è la seconda parte del mese, con un mese davvero intenso di partite. Perde palla il Trento, che poi lo recupera, gira sulla zona di destra con Dalmonte, che chiede subito 1-2 a Meic. Dalmonte, va in area di rigore a Molina, che può puntare, attenzione, Molina abbastanza solo, c'era sul mancino, viene toccato il pallone da Silvestri e poi prova a girarla subito verso la porta a Uccelli, c'è la deviazione, parte
0: e qua
1: forte.
0: Un po' disattento Silvestri sulla destra,
1: sì.
0: Attaccano bene velocemente, dopo 30 secondi calcio d'angolo, bravi poi a chiudere le maglie al limite dell'area, ma forse siamo andati un po' troppo leggeri su questo primo possesso palla loro.
1: Con l'Union che difende da questo corner, il primo della partita per il Trento, 50 secondi, 0-0 sotto lo spicchio dei tifosi, spicchio stracolmo di tifosi bresciani. Pronto il Trento con questo calcio d'angolo, Maffei con il mancino, pallone pericolante in area, poi Dalmonte la gira al volo, palla che vola alta sopra la traversa, trama pericolosa questa del Trento. Su pallina attiva, colpevolmente solo Dalmonte, molto isolato, vicini al vertice, anzi più centrali, ma comunque al limite dell'area di rigore sostanzialmente. Che pallone che si è alzato e non di molto sopra la traversa della porta difesa da Zacchi. 1:30 con l'Union che adesso va in possesso del pallone, fallo su Crespi nel cerchio di centrocampo. Union che attacca da sinistra a destra, sotto lo spicchio invece del tifo organizzato del Trento, Silvestri pallone per Armati, zona di

0: sinistra, si abbassa De Maria, poi subito la Mesta con il mancino a cercare il lancio verso Rizzopina, cioè l'uscita di Barlocco, limite dell'area di rigore, fa suo comunque il pallone. Allora Dintino ricomincia, palla a terra il Trento, tanto che ama giocare, palla a terra, tocchi veloci, tocchi di prima, dovrà essere bravo sicuramente a depotenziare queste qualità. Pallone giocato adesso da Molina, l'argentino prova a fare anche il regista offensivo, in questo caso il pallone è poi orizzontale, per un attimo capisce le intenzioni di Maria, arriva prima di lui Uccelli, poi è Sina, anzi Armati, pardon, a allontanare il pallone che torna però di proprietà del Trento, dalla destra Uccelli per Dalmonte, palla per il numero 7 che prova a disorientare Armati, prova ad andare col mancino, poi si è centrato bene Dalmonte che nelle qualità dell'uno contro uno
1: è già una cosa, ce l'ha detta questa partita, attenzione al numero 7 del Trento, destra, sinistra, in questo caso appuntato dalla destra rientrando sì. Poi con il piede mancino, invece sul calcio d'angolo in precedenza, la primissima occasione da gol per il Trento, ci ha pensato col destro e è andata alta di poco come sottolineato. Ma Brescia ci ha un po' abituati in questo inizio di campionato a, non dico a questi sì. approcci, ma comunque a mantenere i nervi saldi e poi a uscire piano piano, un po' come un diesel, andare
0: vero,
1: andare
0: in
1: poi
0: crescendo.
1: In crescendo, esatto.
0: 3-30 intanto, Bremasco 0-0 tra Trento e Union Brescia, individuato il pericolo dal Monte, lui 4 anni in maglia bianconera con il Cesena tra Serie A e Serie B. Pallone intanto lanciato, l'indirizzo di Crespi che deve lottare tanto contro Cassama, vince il contrasto due volte ancora Crespi, arriva anche Sina a dare una mano, Rizzopina, anzi Pellegrini viene chiuso e poi Union che cerca di andare subito in pressing per non far partire il Trento, qui buon lavoro di Sina, pallone comunque che il Trento riesce a giocare più in avanti verso Molina, lo tiene Silvestri che va a uomo sul numero 9, cerca di rallentarne le operazioni, allora Molina che si fa poi aiutare dal centrocampo, in particolare da Meic che ha già aperto per Cassama, scende il centrale, ancora da libero praticamente, Cassama cerca l'1-2, Dalmonte va in area di rigore, c'era sul destro questo pallone, ancora Dalmonte che prova ad andare qua, bravo De Maria a chiudere con le mani dietro la schiena per evitare qualsiasi calcio di rigore, qui intanto viene trattenuto Crespi ma si gioca per il vantaggio, allora Rizzopina può accelerare, ne ha praticamente tre addosso, larga sulla destra per la discesa di Sina che pensa al cross, si fa aiutare poi da Mercati, c'è anche libero la Mesta pronto a ricevere, va adesso dal 27, poi De Maria sulla sinistra prova il cross basso brutto, mette fuori il Trento, raccoglie però Mercati vicino al limite dell'area di rigore, ritorna dalla Mesta, c'è la corsa generosa di Uccelli su di lui, continua l'Union sulla sinistra, Armati, Rizzopina messo a terra, si continua a giocare, è troppo facile qui, ma c'è fallo davanti proprio agli occhi del direttore di gara, buttato a terra, sesto minuto 0-0, palla inattiva ora per l'Union che ha provato a farsi vedere con il lavoro solito di Crespi, insomma prezioso in una partita come questa, tra l'altro dove sicuramente, e come abbiamo già capito, i centrocampisti cercheranno di annullare il più possibile Mercati e la Mesta in fase di impostazione. Union che cercherà tanto il lavoro di Valerio Crespi. De Maria, pronto a chiamare lo schema per buttare in area di rigore il pallone. Lo sguardo con Crespi, è pronto De Maria con il mancino. Il cross che arriva in area di rigore, c'è la girata, la palla che rimane di Pellegrini, non riesce a calciare, la controlla anche male. Mercati prova a dare ancora spazio all'azione dell'Union, De Maria a crossare ancora dalla sinistra, Crespi prova una rovesciata che abbiamo già visto.
1: Ma c'è stato un tocco di mani?
0: Si sono lamentati, ma presa diretta comunque mi sembrava regolare, vedremo se invece poi dalla panchina lo staff di Eugenio Corini riguarderà, chiamerà eventualmente la card. Intanto ha provato l'Union con Crespi, una rovesciata abbastanza complicato in mezzo a tre uomini, set sul cronometro 0-0, si è fatto vedere comunque anche l'Union pur senza una conclusione vera e propria verso la porta, adesso è la Mesta dopo un buon recupero di Mercati a centrocampo, serve sicuramente intensità in una partita come questa dove vediamo un Trento andare praticamente a uomo in pressing, tattica molto molto dispendiosa ma che insomma nelle prime battute può dare benefici alla squadra di casa. Mercati intanto per Sina, pallone un po' velenoso, Silvestri cerca di andare da De Maria, la spizzata, cercare Rizzo Pinna e anche Crespi, che in realtà però si erano buttati nello spazio pensando ad uno stop di De Maria, non una giocata di prima. Raccoglie poi Barlocco, estremo difensore del Trento, da Monte gioca poi in posizione ancora centrale Molina, quasi da centrocampista, si propone parecchio Meich, cerchio di centrocampo, zona di sinistra, Dintino. 8 minuti, se ne sono andati 0-0 con il Trento in possesso, a cercare ancora ovviamente Dal Monte, l'uno contro uno con Armati, ancora Dal Monte, le finte, prova a andare, il cross che arriva preciso in area di rigore, palla che rimane lì, ancora Trento che cerca di darci fastidio, mette fuori comunque l'Union, poi il recupero palla di Meich, sulla sinistra c'è il rirecupero poi dell'Union con Rizzo Pina che fa un ottimo lavoro, Crespi sovrastato da Cassama, poi arriva Balestrero, pasticcia un po' con il pallone, poi mette ordine l'Union Brescia, la palla che va ad Armati, palla tesa di Dal Monte, pericolosissimo in precedenza, con la risposta comunque della difesa, la Mesta, vediamo se il nostro centrocampo riuscirà ad avere lo spazio, ad avere il ritmo. E Silvestri intanto porta lui il pallone sul sintetico dell'Abriamasco, De Maria, la giocata di La Mesta per Pellegrini, l'ultimo tocco è il suo, e dunque rimessa laterale per il Trento, che poi viene cambiata invece dal direttore di gara, l'ultimo tocco che è stato proprio del Trento, allora De Maria a prendersi l'incarico di questa rimessa laterale, lì vicino Armati, ovviamente va ad occupare l'area Crespi, chiede però troppo forse la gittata del numero 18, si propone Mercati, De Maria, ancora De Maria, Rizzo Pinna con lo stretto, non riesce ad andare via, poi Rizzo Pinna va a riconquistare il pallone, lo fa però fallosamente, fallo su Aucelli, punizione per il Trento, non abbiamo toccato i 10 minuti di gioco, è sempre 0-0, in piedi i due mister, Tabbiani per il Trento, Corini per l'Union, a studiare la situazione di un Trento pericoloso in termini di pressing e soprattutto che ha cercato più volte in questa partita, in questo inizio di partita, di servire l'uomo più pericoloso là davanti, che è sicuramente Dal Monte, l'uno contro uno con Armati, proprio Armati con la rimessa laterale, Mercati ne ha due addosso, infatti poi si lamenta più che con l'arbitro, con i compagni credo, la rimessa dal fondo dopo il contrasto tra due giocatori del Trento e Mercati, ha fatto finire il pallone in rimessa dal fondo, Zacchi, Silvestri, il lancio di Silvestri con il mancino a cercare Crespi, pallone respinto però dal Trento, si gioca per il vantaggio dopo un contatto De Maria, Aucelli lascia correre Striamo, poi Trento che va all'indietro, Barlocco, Benassai, Dintino, la discesa del numero 3 che rompe un po' il nostro centrocampo, ancora Dintino, poi Aucelli lì in appoggio, la palla che arriva a Maffei sulla destra, ovviamente Dal Monte che va nell'uno contro uno con De Maria, Dal Monte fino in fondo, Dal Monte prova a farla passare, c'è l'ultimo tocco che è proprio del numero 7 del Trento, dunque rimessa dal fondo per Zacchi che gioca, pensavo giocasse lì vicino, invece cercherà il lancio, così è, cerchio di centrocampo, Crespi, spizzata, un controllo di Pellegrini, si torna poi da Rizzo Pinna, ancora Pellegrini nel duello, batte l'avversario, allarga sulla sinistra per De Maria che può andare a crossare, Barlocco in uscita, la palla che rimane per Rizzo Pinna, controllo di petto, limite dell'area di rigore, un po' fuori i Mercati, preso in controtempo dal passaggio del compagno, poi Trento che spinge subito fuori l'Union Brescia, brutta palla persa, di Balestrero. Attenzione al Trento che attacca dalla sinistra con Dalmonte che adesso arriva dalla zona di destra, solo in area di rigore. Dalmonte cerca di incrociarla, pericolosissimo contropiede del Trento. Mai perdere palloni di questo tipo contro una squadra che va subito in verticale
1: e subito da Dalmonte, perché comunque la loro prima scelta con la palla tra i piedi resta comunque lui. Sicuramente Corini poi nel primo tempo potrà correggere anche le marcature, Michi.
0: Credo sia sia necessario. Balestrero lì forse un eccesso di confidenza con il pallone, non fischiano più determinati contatti, diciamo anche meno male da un certo punto di vista, con anzi un tempo effettivo di gioco che si è alzato notevolmente dai inizi dei campionati professionistici. Intanto Rizzo Pina dalla sinistra, la mesta, vediamo se l'Unione riesce a controbattere quantomeno con un tiro in porta. Rizzo Pina, ottimo a quel pallone per l'inserimento di Pellegrini che ha fatto un ottimo movimento, bella la palla fuori misura, peccato, ma l'idea ci stava, questo tracciante in verticale. E poi Barlocco ha lasciato scorrere ovviamente fuori il pallone. Tredicesimo al Briamasco, 0-0. È capito insomma che il Trento è ancora il Trento dell'anno scorso sostanzialmente per certi versi. Adesso si riapre ancora in verticale con la corsa di Ladisa, non lo tiene Sina che poi è costretto a buttarlo a terra e prendersi il cartellino giallo.
1: E poi mi auguro ovviamente che questo ritmo poi per il Trento diventi difficile anche nella ripresa, visto la quantità di corse in avanti e all'indietro che stanno facendo.
0: Monito quindi Sina, primo giallo del match, freddato dalla velocità di Ladisa, giocatore un baricentro molto basso, rapido. Si ne ha provato a tenerlo, ma ha dovuto poi, per forza di cose, buttarlo a terra. Calcio di punizione per il Trento. Ci avviciniamo alla quarta d'ora del match con la palla inattiva dalla tre quarti sinistra, la squadra di Tabbiani. Fossati a dare indicazioni al battitore. Attenzione in area non solo a Molina ma anche a Cassama, Benassai e anche a Meich, che è pronto a partire sul secondo palo. Le visaglie dall'arbitro, non vuole vedere spinte eccessive. In area di rigore arriva il fischio del direttore di gara, si prende qualche secondo, anche più di qualche secondo il Trento per andare a mettere in area di rigore questo pallone che arriva proprio per Meich, che cerca la sponda in area piccola, mette fuori l'Unione che allontana il più lontano possibile per le parti di Barlocco. E poi Fossati sulla destra, Dintino che si è in questo caso scambiato la fascia con Maffei, adesso torna alla sua zona di competenza. Ancora Trento con 1-2, ancora lavora bene l'attacco della squadra di casa con Molina e con Ladisa, che adesso sta cominciando ad entrare anche lui nel match.
1: E Dalmonte che continua invece a destra, a sinistra, dare un po'
0: che vuole.
1: Zero riferimenti.
0: Esattamente quello che dovrebbe fare Rizzo Pina. Dal nostro canto ovviamente direi là davanti quello che ha il dribbling un po' più delle corde rispetto a Pellegrini e a Crespi. Intanto il pallone che arriva in area di rigore per il Trento dalla sinistra, un po' di confusione, palla che rimane lì. Dalmonte col mancino cerca di calciare due volte ancora il Trento e poi Zacchi, un po' di confusione, un po' di fretta quando il pallone arriva in area di rigore per mettere fuori. E adesso il Trento che spinge un po' di più, ma c'è Auccelli che ha avvertito un colpo in area di rigore. Il centrocampista che è rimasto a terra in un contrasto, nel 2002 arrivato, cresciuto quantomeno nella primavera del Sassuolo, poi due esperienze in C con Vispesa e Pergolettese prima di arrivare nella stagione 24-25 al Trento. Adesso il pallone per Silvestri, portapalla il numero 28, ancora Silvestri cerca il lancio in avanti, c'è la chiusura, poi Balestrero alza il pallone, ancora un duello a centrocampo con l'Union che però non riesce a tenere giù la sfera e a fraseggiare. Qui è il pallone che arriva sulla sinistra alla Disa, adesso ancora all'indietro il
2: numero 21 che va a cercare a trovare Benassai. Tassama. Pallone in verticale verso Dal Monte, qui è bravo Armati quantomeno a contenerlo, poi attenzione a Meic, davvero una spina nel fianco, qui Mercati bravo però a strappargli il pallone, poi ancora il duello Meic Mercati, c'è il fallo di Meic, dunque calcio di punizione per il Brescia. Un contatto alle spalle con la protezione del pallone da parte di Mercati. Pallone che viene rimesso in viaggio. 18-0-0 alla Briamasco, un'Union che deve scrollarsi di dosso, secondo me un pelino di timidezza, e cercare di imporre il proprio gioco. Il Trento, lo sappiamo, una squadra che cerca di giocare un calcio anche bello. Pallone lanciato verso Crespi, poi la spinta di Lamesta abbastanza evidente, calcio di punizione, fallo del numero 27 che è andato a due mani a spingere il difensore del Trento, anzi il centrocampista del Trento, perché si trattava ancora una volta di Meic, e dunque si riprende a giocare quando il cronometro ha toccato il 19esimo. Pallone sulla sinistra verso la Disa, che prova ad andare in area di rigore e stringe Dal Monte, il pallone dentro, Armati va a chiudere su Dal Monte che stava tagliando sul secondo palo, ma andiamo in serie difficoltà quando attaccano sul lato corto dell'area di rigore.
1: Pubblicità amici, poi arriviamo ovviamente alla Briamasco.
3: Spot Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.
4: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno. Ideal, a Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Sorridi, ti aspettiamo.
5: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria. Colorificio Sifra, il punto vendita a Brescia in via Milano 25.
6: Casa del Filtro, a Brescia in via Labirinto 165, a Gavardo in piazza Aldo Moro 5 e a Palazzolo sull'Oglio in via Brescia 99.
7: Ti aspettiamo alla Commedia delle Pentole, via Zara 125. Prenotazioni al 340 061 2225.
8: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Torniamo da Michele Iacobello, sempre 0-0 tra Trento e Brescia.
2: Passano i minuti, 20esimo al Briamasco con il pallone adesso per l'Union Brescia, un Trento che sta, diciamo così, anche aumentando i giri, sta cercando di avvicinarsi sempre di più all'area di rigore. Qui ottimo Pellegrini che va in protezione a prendersi il calcio di punizione. 21esimo, l'Unione che non ha ancora costruito in realtà una vera e propria azione da gol. Silvestri, pallone per De Maria che va da Crespi, gioca per Armati, palla a terra, prova a costruire l'Union, il pallone che arriva in area di rigore per il cross, ottimo Sina anticipato, poi la palla da fuori per Rizzo Pina che va a calciare, prova a farsi vedere l'Union con questo tiro da fuori di Rizzo Pina. E pallone che però si alza troppo, perde un po' il corpo nel momento in cui va a calciare il numero 25. Palla che poi si alza parecchio sopra la traversa della porta difesa da Barlocco. Ecco, in questa circostanza dove abbiamo visto un Crespi che mette giù il pallone a terra e cerca il gioco di prima, l'Unione sicuramente può far molto meglio. Intanto Silvestri qui va a regalare il pallone all'avversario con un tracciante che voleva servire in realtà Rizzo Pinna, capito però in tempo da Cassama, poi esce bene il Trento. Maffei, 22-0-0. Era partito Dal Monte, Maffei ci ripensa, va a giocare adesso da Aucelli, centrodestra del centrocampo, poi Maffei ancora, Benassai. Union che credo volutamente proprio non va a pressare, cerca di tenere evidentemente dell'energia. Intanto è Molina assieme a Dalmonte a scambiare sulla tre quarti. Dalmonte ancora contro Armati, non c'è partita, il pallone poi verso Uccelli sulla destra, ancora Dalmonte, Armati bravo ma si fa sfilare, attenzione Dalmonte sulla linea di fondo, il pallone dentro in area di rigore, Molina solo divora per nostra fortuna. Uccelli ancora, Trento che prova ad insistere, palla poi sulla sinistra, Dintino va a crossare secondo palo, solissimo Maffei, mamma va a chiudere mia. In corner, ma soffriamo sul lato di Armati maledettamente, e corner ancora per il Trento, il secondo al 23esimo, sale come la squadra di Tabbiani.
1: Sì sì, comunque già due tre buone chance, in questo caso ancora Armati, l'altro la prende di braccio, fortunatamente non può essere punito con il calcio di rigore, troppo attaccato. Ma hai ragione a sottolinearlo, purtroppo dal suo lato, dalla destra, e Dalmonte sta un po' facendo quello che vuole.
2: Eh sì, parecchio. Intanto corner proprio con Dalmonte, dalla bandierina, il numero 7, a zona l'Union in difesa, la palla messa fuori per il colpo poi di Uccelli, dal limite dell'area di rigore, ha provato con il collo pieno, palla che si è alzata, nessun problema per Zacchi, ma serve una piccola scossa all'Union. Pallone messo fuori proprio da Crespi nell'azione precedente, poi conclusione di Uccelli, solissimo tra l'altro per andare a concludere, e dunque rimessa dal fondo per l'Union, già battuta con Rizzo Pina che viene incontro, Crespi poi, anzi Pellegrini, non si intendono là davanti, dunque il pallone che viaggia dalle zone di Molina, l'ha già recuperata il Trento che viene in mezzo al campo con Fossati, poi Dalmonte disegna ancora una grande traccia sul secondo palo, il pallone che non arriva nemmeno Zacchi, che ha provato in uscita a disturbare Molina, ma grandi pericoli da quel lato con Dalmonte ancora colpevolmente,
1: sì,
2: solo
1: De Maria, poi
2: eh sì,
1: mettiamola così, Armati, ma no, Maria no, praticamente ma... non sta facendo la fase difensiva.
2: Bravo, esatto, è proprio quell'asse che non sta funzionando, e una difesa a tre forse contro un giocatore come Dalmonte, coraggioso. Intanto Crespi va a lottare con Cassama, vince però il duello, e allora subito verso Dalmonte, poi ripetiamo, sicuramente è anche un ritmo che poi è difficile da tenere sicuramente per tutta la partita per il Trento,
1: oltre al fatto che sicuramente Colini metterà a posto anche questo, come abbiamo detto prima,
2: sì,
1: un po' questa cosa. Intanto per quanto riguarda le altre partite, sempre 0-0 tra Novara e Pergolettese, soprattutto tra Arzignano ed Esenzano, a caccia della prima vittoria del suo campionato.
2: Qua Crespi ha provato a far passare il pallone verso Pellegrini, però non è arrivato sul pallone per il lavoro preventivo in marcatura di Benassai. E adesso ancora Trento per Pellegrini, l'anno scorso 9 gol, non pochi, in 38 partite. Intanto sulla sinistra ancora Trento che prova a scendere dalla sinistra, c'è la chiusura di Meic, poi ancora Trento che prova a proiettarsi in avanti con Molina che va giù troppo facilmente per un giocatore della sua stazza, gli facendo l'arbitro di alzarsi, e dunque gioco che riprende al 26esimo, 0-0 al Briamasco. Armati, Rizzo Pinna, ma viene fischiato il fallo, era inciampato sul pallone Rizzo Pinna, ci va bene assolutamente anche per spezzare un po' un ritmo bello tosto, ma comunque che è anche una carta d'identità ben specifica della squadra di Tabbiani.
1: Sì, infatti non sono stupito dal loro tipo di approccio. 25 minuti fatti veramente da 7 in pagella per il Trento, che manca solo il gol.
2: Sì.
1: Bisogna capire la partita del Brescia quando inizierà.
2: Esatto. Una conclusione verso la porta di Rizzo Pinna, abbastanza alta, nulla più. Intanto ancora duello tra Balestrero e Molina, lo vince il nostro capitano, poi si gira dall'altra parte Crespi quando il pallone poteva arrivargli sui piedi da parte di Pellegrini. Dunque vita facile il Trento, 27. Maffei nella propria difesa, Barlocco prova ad alzare un po' il baricentro Crespi con un timido pressing, poi pallone che viene rilanciato dal Trento con la pressione un po' più alta, il baricentro si va a recuperare il pallone, Zacchi e riceve da Silvestri, cede ancora il numero 28, E poi Zacchi, ancora, chiede ai suoi quantomeno anche di aprirsi per avere un suggerimento per alzare il pallone, per andare a un rilancio. Si deve andare a cercare Crespi, poi il pallone messo a terra dall'Union, che lo rialza ancora cercando l'attaccante Pellegrini, tre quarti destra, pallone qui sbagliato da parte del numero 30, non deve avere fretta, soprattutto l'Union, quando ha poi il pallone, quelle rare volte che l'Union riesce ad avere il pallone, non avere fretta poi di lanciare subito, cercare di ragionare anche un pedino.
1: E poi anche i centrocampisti, vuole dirlo, ma stanno toccando pochissimi palloni. Ovviamente Crespi questa cosa la va a risentire, perché non riesce a ricevere neanche per sfondare sui suoi compagni, soprattutto su Lizzo Pin.
2: Tra l'altro, sempre quando i nostri centrocampisti vengono oscurati, vedersi anche di fatto le altre partite, quella anche contro la Pergolettese, così anche come col Tordesenzano, squadra davvero non gira.
1: Assist perfetto, amici, perché segna il primo gol della serata proprio la Pergolettese sul campo del Novara, 1-0, il primo match che si è sbloccato.
2: Ancora 0-0 quando stiamo per toccare la mezz'ora al Briamasco. Rimessa laterale per il Trento, zona offensiva, zona di destra, con Maffei pronto a catapultare il pallone in area. Il pallone che arriva in questo istante con il tocco, la spizzata di Armati, che mette fuori poi in due tempi la difesa dell'Union, allontanare il più possibile il pericolo. Ancora Silvestri che ci mette la zucca, il pallone che poi viene accomodato tra i piedi di Dintino. Nella propria metà campo il Trento, Cassamai, il pallone ancora giostrato tra i due centrali di difesa del Trento, che la scambia ancora ben assai Cassama, si abbassa Maffei, qua è bravo però la Mesta a rubare il pallone. De Maria, Mercati, che è tenuto a stretto, direi a stretta marcatura da Meich, uno dei duelli che abbiamo già visto riproporsi parecchio in questo inizio di partita, con il pallone adesso dell'Union, che è andato nel recupero alto, soprattutto portando poi un po' di giocatori nella metà campo del Trento. Silvestri, si stacca Armati, non ha però possibilità di giocarla vicino. Ancora Silvestri che deve alzarla per forza, c'è la spizzata di un giocatore del Trento, qui De Maria non riesce a controllarla, poi Armati bravo questa volta a non far partire Aucelli e mettere fuori, rimessa laterale, Maffei va all'indietro, lo scambio con Cassama, poi va già dall'altra parte da Dintino sulla sinistra, gli piace venire in mezzo al campo, la palla che va verticale in area di rigore, Molina ancora l'1-2 che non si chiude, e poi il pallone che viene raccolto da Zacchi, ma Dintino da terzino sinistro, insomma, gli piace andare in verticale, scambiare poi anche con l'attacco.
1: Sfortunati su questi infortuni stasera, molto fortunati noi nelle piccolezze, negli episodi,
2: sì. Intanto qui fallo,
1: palli nell'ultima, l'ultimo pallone, ecco.
2: Sì. Fallo di Dintino e calcio di punizione, tornando a Cassama, prodotto del giovanile dell'Inter, per lui 10 presenze in Serie B tra Bari, Juve e Stabia, l'ultima proprio la scorsa stagione. Adesso pallone invece sulla destra per l'Union, vediamo se con Pellegrini riusciamo a tenere il pallone, l'ultimo tocco è del Trento, la rimessa laterale importante per provarci, e per l'Union mezz'ora spaccata in questo primo tempo. Zona offensiva dalla destra, Balestrero, adesso qui l'arbitro interrompe un attimo il gioco per parlare proprio con Cassama, che aveva protestato parecchio nell'azione che ha portato, nel rimpallo che ha portato alla rimessa laterale per l'Union. Pallone adesso giocato dall'Union, Balestrero voleva lì vicino, pallone che invece viene intercettato dal Trento e respinta alla mittente. Armati alza la palombella, Silvestri il controllo, la rialza poi sulla destra verso Sina, che cerca il lancio in avanti, nella terra però di nessuno, o meglio solo di maglie dei difensori del Trento, qui bravissimo Armati. Qui l'arbitro non è coerente con il metro di giudizio finora, va a fischiare un calcio di punizione, una spinta di Armati che secondo me ci poteva stare, per com'è l'arbitraggio finora, direi molto pulito, contrasto di gioco sicuramente, Calcio di punizione a centrocampo per il Trento. Il Trento che ricomincia a far girare il pallone con un Fossati cervello del centrocampo che riesce a guidare bene le mezzale, come appunto Meice e Aucelli, a dialogare poi con gli esterni d'attacco.
1: Trento che adesso fa un po' più fatica, sì, a mettere quel pressing asfissiante nei nostri 30 metri, ma soprattutto a trovare i propri riferimenti lì davanti. Sicuramente ci siamo un po' alzati, a Mercati un po' nervoso, gli viene fischiato un fallo.
2: Però sì, insomma, quando l'Union ha cercato un attimino di alzare, non dico il pressing, ma già il baricentro, i giocatori, quantomeno il volume di giocatori nella metà campo del Trento, anche qualche pallone intercettato ne è venuto fuori. Poi Mercati è andato a commettere fallo. Adesso Del Monte sulla destra prova a convergere ancora, a destra a sinistra il numero 7, chiede l'1-2 a Molina, che va dentro poi in area di rigore, imbeccato ancora, anzi si tratta di Meice, il cross che arriva viene deviato però da Sina, che ha cambiato, anzi De Maria, pardon. Dal Monte sulla destra, Aucelli, ancora Dal Monte, Aucelli va al cross. Questa è anche la differenza tra il centrocampo loro, che sta sicuramente si sta muovendo molto di più e sta trovando anche più dialogo con l'attacco rispetto al nostro, un pelino più fermo. E un Meice, Aucelli invece più in partita.
1: Poi bisogna considerare, non per essere ripetitivi, anche quando il pallone ce l'ha tra i piedi il Trento, poi si va dal numero 7, Dal Monte, è un po' quello che sta mancando a noi, il giocatore di fantasia, il Marras, che fa muovere le maglie in difesa, e loro ce l'hanno, per ora almeno sta funzionando bene.
2: Ancora Trento adesso che prova a scendere dalla tre quarti sinistra, qui c'è la chiusura fallosa di Lamesta e va a protestare con il direttore di gara. Fallo del numero 27, che è andato a commettere irregolarità su Meich, direi in concorso di colpa con Mercati. Sono andati tutti e due sul giocatore. Punizione, fallo però fischiato il numero 27. Adesso tre quarti di sinistra, Union a difendere al 35esimo. Una partita che questa definirei, insomma, non per palati finissimi.
1: Beh, si arriva da Desenzano, dalla partita contro il Dese e dalla partita di Coppa Italia, dove già si iniziava, secondo me, Michi, a vedere qualcosina non troppo di positivo. Sicuramente 35 minuti difficili a Trento.
2: Parecchio. E adesso è Fossati sul punto di battuta. Spazio anche per andare a concludere. Vediamo la soluzione del capitano del Trento, che gioca vicino per Dal Monte, fuori ancora per la conclusione, che poi arriva da parte di Maffei, senza pretese, direi, come conclusione, quella del numero 44, che poi ha calciato da posizione centrale, ma anche abbastanza distante, con un muro di uomini davanti. Ha cercato di tenerla bassa per trovare il palo del portiere.
1: Magari anche un cambio modulo nel secondo tempo, visto il tipo di interpreti che abbiamo, vedremo. Tra 10 minuti, insomma, lo scopriremo, Michi.
2: Sì, Armani.
1: Dovrà metterci un po' la mano Corini, secondo me, a questa partita.
2: Casa sola, magari può essere quantomeno in zona offensiva.
1: Sì, sì, un riferimento.
2: Un riferimento.
1: De Maria molto bloccato oggi, sì, molto, molto bloccato, sì, anche per merito loro. Ce lo tengono molto basso e non riesce mai a andare ad offendere.
2: Preparata bene il Trento sicuramente, anche in di fatto in una morsa in cui ha stretto poi Mercati e Lamesta. Intanto è Armati con il pallone all'indietro per Zacchi, che più volte ha allargato le braccia per lamentarsi anche di un mancato movimento da parte dei suoi compagni. Crespi si fa aiutare da Pellegrini, ancora Crespi che può imbucare per Pellegrini, controllo a seguire, peccato. Provato a toccarla con l'esterno, ma ci poteva stare.
1: È la prima volta che arriva la palla a Crespi, comunque ti fa capire, spalla alla porta, come si potrebbe sviluppare il gioco. Si va troppo all'indietro, poco in avanti.
2: Sì. Adesso qui fallo su Dal Monte da parte di Armati, che vediamo se riesce a svignarsela dalla munizione, così è.
1: Pubblicità, dai, poi yes, arriviamo per gli ultimi 8 più recupero di questo primo tempo. Qua il giallo direi che ci poteva stare. Graziati, meglio così.
3: Spot. Rodofile, Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
4: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno. Ideal, a Lonato del Garda, in via Cesare Battisti. Sorridi, ti aspettiamo.
5: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria. Colorificio Sifra, il punto vendita a Brescia in via Milano 25.
6: Casa del Filtro, a Brescia in via Labirinto 165, a Gavardo in piazza Aldo Moro 5 e a Palazzolo sull'Oglio in via Brescia 99.
7: Ti aspettiamo alla Commedia delle Pentole, via Zara 125. Prenotazioni al 340 061 2225.
8: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Michele Iacobello.
2: Crespi col pallone recuperato, limite dell'area di rigore, prova, poi c'è la lotta, glielo strappano, ha più fame il Trento in questa partita, 38 sul cronometro, 0-0 nel periodo non collegato, grande occasione per il Trento.
1: Mamma mia.
2: Posizione irregolare per nostra fortuna di Aucelli, da solo davanti al portiere, tra l'altro Zacchi era riuscito anche a bloccarla con le gambe.
1: Miracoloso Zacchi, assolutamente.
2: Sì, veramente. Miracoloso, ma stiamo lamentando comunque una mancanza di cattiveria, direi abbastanza visibile.
1: E un po' di cose in questo primo tempo stanno mancando.
2: Sì, ho fatto la sintesi. Ho fatto sintesi. Tanto 0-0 lo ricordo. 39-5 e poi recupero e poi intervallo per cercare di sistemare qualcosina. Lato di Armati De Maria molto in difficoltà con Aucelli, Dal Monte e spesso anche un Meic che si infila tra le linee a dare fastidio.
1: Molto bene a destra Sine invece, almeno Trento che non riesce a sviluppare gioco anche centralmente.
2: Per ora.
1: Tante conclusioni comunque anche da fuori area da parte loro, sì. Un'altra cosa che ci sta un po' mancando e sono un po' mancato.
2: Cross dalla sinistra che arriva in area di rigore, Molina mette fuori Silvestri per un attimo, poi è De Maria che andava ad andare in protezione sul pressing di Dal Monte. Poi Armati la spara sul piede del numero 23 Aucelli. Tanto ossigeno per il centrocampo del Trento, vedremo se sarà così anche nel secondo tempo. Armanini, Casasola, Frigerio, Guglielmotti, Pasini, Sorensen, Spagnoli e Zennaro. Questa è la panchina.
1: Sicuramente
2: dell'Union.
1: Centrocampo cambieresti qualcuno? Immagino di sì. Sono
2: la Mesta.
1: Centrocampo veramente purtroppo inoperoso.
2: Sì. Frigerio entrato contro il Desenzano, un giocatore può sicuramente dire la sua, molto fisico, ma che ha anche una buona corsa in una partita come questa. Anche avere un break a centrocampo di un giocatore che prova anche un dribbling e prova diciamo così a rompere un po' anche gli indugi a centrocampo, secondo me potrebbe servire. Mercati molto in difficoltà, così come il compagno di reparto. Adesso è Sina sulla destra, prova a andare via, c'è la chiusura del numero 21 Laudisa. L'ultimo tocco però è proprio il suo, rimessa laterale per l'Union da Balestrero. Si propone anche Mercati, cercato poi Crespi, anticipato Pellegrini, fallo però del numero 30, è calcio di punizione, fallo di Pellegrini che è andato ad ostacolare l'anticipo di Benassai. E dunque punizione per il Trento. Qui Pellegrini ha provato a difendere il pallone, intanto si gioca con il pallone recuperato dall'Union Brescia, ha lanciato Crespi che ha un po' di difficoltà e poi la trattiene da terra e dunque punizione per il Trento, lanciato subito Crespi dopo la palla recuperata praticamente al limite dell'area di rigore e chiuso subito in una gabbia, una rapidità vero di raddoppio il Trento, molto molto rapido qui nell'esitazione, palla che è arrivata in verticale a Crespi che è anche scivolato e poi triplicato, afferra il pallone, lo ferma e non si può fare. 42-0-0, peccato in quello scivolone. Union che ha provato subito la verticalizzazione, adesso Cassama, Fossati, zona di sinistra per la Disa e poi ancora Dintino che prova una cavalcata, chiuso poi l'Union che non tiene il pallone, allora ancora il Trento al limite dell'area di rigore, prova a calciare col mancino, arriva la traversa e la mira piano piano, viene sicuramente migliorata.
1: Questa è un po' una foto del primo tempo, un Trento che ci ha veramente schiacciati e che sta sbattendo contro i propri errori. Qua ultima traversa, sarebbe stato un bellissimo gol. Graziati, ma non va bene per niente.
2: Classe 2006, scuola Parma. Dintino, grande personalità, prende la palla dalla sua zona di sinistra e giustamente va a puntare gli uomini, va a cercare di abbassare il più possibile l'Union, che però deve avere una reazione che però finora non c'è. Adesso ancora il Trento, che di fatto ha monopolizzato il possesso palla in questa prima parte di gara. 3 minuti, poi scopriremo il recupero. Molina per raddoppiato qui, Lugno che vince il contrasto. E adesso Mercati a spazio con Rizzo Pinna, poi i due non si capiscono insieme alla Mesta. Allora Dal Monte, c'è confusione in campo. Dal Monte si apre, Molina che va in area di rigore, si defila sulla destra, prova a calciare. Si distende Zacchi su un tiro debole. Bisogna rinfrescarsi parecchio le idee. La Mesta riceve subito da Silvestri, la corsa di La Mesta per De Maria. E poi Union che si ferma, c'è l'imbucata adesso di Pellegrini, spinto e perde il contrasto, poi Cassama va in protezione, poi l'arbitro fischia il fallo di Pellegrini.
1: E anche qua denota un'altra piccola fotografia, come hai detto tu, poca cattiveria,
2: sì,
1: poca voglia di vincere i duelli. Primo tempo che può essere stato così, va benissimo secondo me se riusciamo a chiudere anche sullo 0-0. Ripeto, Corini dovrà mettere a posto qualcosina sulla fascia sinistra e poi magari qualche cambio, Michi, come hai detto anche prima tu, a centrocampo può buttarsi altra munizione.
2: Giallo per Silvestri, pesante,
1: che però ci sta, nel senso che qua Silvestri si lamenta, ma qua
2: abbracciato Molina praticamente a ridosso della metà campo. Sì.
1: Anche perché Molina stava per lanciare il proprio compagno
2: paracadute qui, a zaino praticamente su Molina. Ma
1: vediamo di chiudere così, Michi, vediamo di
2: avremmo
1: tenere,
2: sicuramente tenere voluto così anche noi a parte inverse. E soprattutto abbiamo visto anche nella corsa, nel recupero palla, galoppata di De Maria, ma poi ci si ferma, non c'è poi un continuo, non c'è un'idea ben chiara, ben definita. Ok, le assenze sicuramente, ma peccato un po' di identità in questo primo tempo l'Union. 44-20, palla per il Trento, allargata per Dal Monte che non è un gigante ma va comunque a staccare, a tenerla viva per Aucelli, poi è bravo comunque di vincolarsi La Mesta, poi De Maria che perde il pallone, Dal Monte va a recuperarlo, poi Armati di testa, ma è ancora Trento che cerca con Maffei di alzare il pallone. Adesso sicuramente in difetto Silvestri con Molina, non può affondare il colpo, recupera comunque l'Union. Qua Crespi fa un buon lavoro per un attimo eludendo il pressing di Benassai, ma il pallone è ancora del Trento. 5 secondi al 45esimo. Non c'è recupero, non c'è recupero. 0-0, Union che deve un attimo ritrovare il bandolo della matassa. Noi ci fermiamo, a tra poco.
1: Perfetto, è meglio così direi. Michele Iacobello, un ringraziamento per il commento di questo primo tempo. Un primo tempo difficile di Union Brescia, che praticamente non tira mai in porta. Un Trento che invece colleziona almeno 3 palle gol nitide, tra l'altro un'altra in pieno fuorigioco, ma non la contiamo, la traversa finale, insomma, è un po' la fotografia, come detto, di un primo tempo in cui avrebbe sicuramente meritato la squadra di casa, ma siamo stati anche fortunati. Ogni tanto ce la teniamo stretta la fortuna, visto anche la passata stagione e soprattutto anche le assenze che abbiamo, che per carità non devono essere per forza un alibi, anche perché l'11 schierato in campo è comunque un 11 di tutto il rispetto per il tipo di avversario, però ecco, ci penserà e dovrà pensarci Corini negli spogliatoi a farsi sentire un po', dare una bella sveglia, che sembra anche uno dei fattori che manca a questo Union Brescia nei primi 45 minuti. Sulla fascia destra un disastro, De Maria e Armati ovviamente calcisticamente parlando, con Dal Monte in particolare che sta facendo il bello e il cattivo tempo. C'è tempo per mettere a posto le cose, soprattutto mettere la freccia per portarci in vantaggio. Io ricapitolo appunto i risultati di giornata, visto lo 0-0 ancora tra Arzegnano e Desenzano nell'intervallo e l'1-0 della Pergolettese contro il Novara. giornata che si è aperta con il 2-1 importante nel Cittadella sul campo del Carpi, quarta vittoria consecutiva, e speriamo di raggiungere Dolomiti Bellunesi. Albino Leffe sullo 0-0, la prima vittoria in campionato del Lecco, 1-0 contro la Gianni Erminio, sorprende, continua a farlo il Treviso, 2-1 contro la Pro Vercelli, perde ancora la Folgore Caratese contro l'Alcione Milano, questa volta 3-2 per la squadra milanese, il pareggio importante per come si era messa la partita tra Lumezzane e Renate, lo splendido 3-0 di uno splendido ospitaletto contro la Juventus Under 23. Questi i risultati di questa giornata che deve ovviamente ancora completarsi. Tra poco ritorniamo su Radio Brescia 7 per commentare questo secondo tempo con Michele Iacobello dal Priamasco di Trento. Adesso un nuovo ringraziamento ai nostri sponsor, poi un po' di musica e ci risentiamo tra poco.
3: Spot. Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
4: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è al Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
5: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria. Colorificio Sifra, il punto vendita a Brescia in via Milano 25.
6: Casa del Filtro, filtri per auto, autocarri, trattori e movimento terra, filtri per impianti oleodinamici, filtri acqua, maniche e tasche filtranti, batterie da trazione stazionarie e relativi caricabatterie. Casa del Filtro, a Brescia in via Labirinto 165, a Gavardo in piazza Aldo Moro 5 e a Palazzolo sull'Oglio in via Brescia 99. casadelfiltro.it.
9: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
10: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
5: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
8: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
11: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
3: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: E rieccoci amici di Radio Brescia 7, ci colleghiamo dal Bergamasco, Michele Iacobello, appena iniziate le danze, aperte le danze in questo secondo tempo, sperando sia totalmente, ma totalmente diverso dal primo.
1: Eh sì, con il cambio per Eugenio Corini dentro Sorensen, fuori Silvestri, ammonito, mossa saggia, e adesso Union che ha iniziato questo secondo tempo quantomeno un po' più affacciato nella metà campo del Trento, con Balestrello sulla destra che prova a far correre il pallone all'indirizzo di Rizzopinna, pallone sporcato, dunque Balestrello che può andare con la rimessa laterale. Adesso Union che attacca sotto lo spicchio dei tifosi della curva nord. Crespi, spalla della porta, prova a cambiare lato con il mancino, a pescare De Maria, mette giù il pallone De Maria, stop a seguire con Maffei in marcatura stretta, ancora De Maria prova ad andare, c'è il fallo, anzi no, si continua a giocare con l'uscita ottima di Dalmonte, poi il recupero comunque palla dell'Union con Armati, bravo qui ad inseguire assieme a Mercati, e questo che l'Union deve fare,
0: sperando che anche i ragazzi della Nord ci aiutino per il Brescia.
1: Dalla sinistra partita, intanto il cross verso Crespi, il pallone toccato da Barlocco, poi contatto in area, rimane a terra Crespi che si lamenta per un contrasto, tutto da sicuramente rivalutare. Bello il cross di De Maria, finalmente dalla sinistra, una palla alta che mette in difficoltà Barlocco in uscita, poi Crespi nel tentativo di controllare il pallone va a terra, sembrerebbe toccato, ma intanto è l'Union che recupera un altro pallone a centrocampo e prende il calcio di punizione. 2:27, ancora 0-0.
0: Mi sarà giocata la carda anche da Corini.
1: Eh sì.
0: Interessante contatto, quello successo in area, sì.
1: Quantomeno approccio.
0: Eccola lì.
1: Approccio sicuramente positivo, al netto delle assenze, delle difficoltà, però insomma quello che credo chiedano i tifosi, chiedono
0: pestone,
1: tutti.
0: Pestone, dice Corini, pestone, sì. Lo mima e

0: consegna la card al quarto uomo, si andrà al VAR, si andrà a rivedere. Intanto ne approfitto perché si fosse messo l'ascolto soltanto adesso, 0-0 tra l'Arzignano e il Desenzano e l'1-0 della Pergolettese sul campo del Novara e l'altra bresciana, il 3-0 netto dello Spitaletto oggi contro la Juventus Under 23, il 2-2 del Lume contro il Renato.
1: Da rivedere, insomma, questo contatto in precedenza con il pallone recuperato dall'Union, poi dalla tre quarti sinistra, cross di De Maria, pallone che viene ricontrollato in area di rigore, poi Crespi cerca di arrivare sul pallone e poi pallone che tra l'altro si blocca.
0: Secondo me lo agganciano entrambi.
1: Con l'intervento di Meich e quindi insomma, insomma non facile da valutare. Il pallone è stato... e si è fermato lì, quindi credo che comunque il giocatore del Trento sia riuscito ad intercettarlo.
0: Sì, sì, l'ha arpionato, nell'arpionare il pallone a terra coi tacchetti va ovviamente a prendere anche la gamba di Crespi che stava a sua volta cercando di arrivare in anticipo su quel pallone. Decisione molto difficile.
1: Come sappiamo non ci sono molte immagini a disposizione dei direttori di gara, tra l'altro questa credo che sia anche complicata perché c'è appunto di schiena, i corpi proteggono di fatto la visuale incriminata, chiamiamola così,
0: insomma
1: da un'altra angolazione che non ho.
0: L'azione sembra arrivare più sulla caviglia di Crespi che sul pallone.
1: Vediamo.
0: Poi decisione, ripetiamo, molto complicata.
1: Sì. 5 sul cronometro. Vediamo l'arbitro dopo il consulto al VAR. Nulla. Quindi era palla, evidentemente.
0: Non ci sentiamo, secondo me, mica di lamentarci, proprio perché non ha neanche il direttore di gara altre immagini per poter valutare meglio.
1: Sì, sì, contatto, diciamo che l'FVS è un aiuto non aiuto.
0: Però lasciami dire un gran però, che ok che protegge il pallone anche il giocatore del Trento che sembra arrivare prima, però nello stesso tempo colpisce nettamente la caviglia di Crespi a sua volta a cercare di andare a prendere la palla.
1: Rimanere in zona d'attacco 5 minuti con l'Union ancora riversata verso l'area di rigore.
0: Posso sbilanciare ulteriormente, ci manca il rigore. Mi sento sbilanciato
1: di dirlo anch'io, che come l'arbitro non ho molti replay. Intanto sulla sinistra Mercati deve riaccendersi anche un po' il centrocampo, quantomeno in fase di duelli. Qui Sorensen su Molina, all'indietro da Zacchi. Credo che qualche urletto nello spogliatoio dell'intervallo sia arrivato.
0: Ci mancherebbe, dai.
1: E intanto è l'Union con Zacchi. Fa ricominciare sulla sinistra Armati, poi va a prendersi il calcio di punizione, cioè cerchio di centrocampo all'altezza del centrocampo, pardon, Pellegrini, è rimasto intanto a terra un giocatore del Trento, credo si tratti di Aucelli. Gioco fermo al Briamasco al 51esimo. Fallonetto su Pellegrini da parte di Cassamà che è andato a spingere il nostro numero 30. Bacchina ancora Casasole, intanto l'Union gioca ma l'arbitro però non aveva dato il via libera e adesso vediamo se si può ricominciare quando intanto c'è lo scatto all'indietro di Aucelli e pallone quindi che si deve rigiocare. 52, calcio di punizione per l'Union, linea di metà campo, Mercati prova un mini strappo a centrocampo, il pallone allargato sulla sinistra verso Pellegrini che manca però il controllo, serve adesso la cattiveria, qualità, soprattutto qualità per fare male. Adesso ancora la testata di Armati al pallone e poi fallo del numero 82 che ci mette un po' di cattiveria, quantomeno un po' di grinta a farsi sentire anche con l'avversario. In questo tratto si tratta di Aucelli.
0: Pellegrini che spero possa farmi ricredere, ma che sicuramente non è entrato in questa partita. Vedremo se poi Spagnoli è a posto.
1: Sì.
0: Vicino a Crespi, che penso sia un po' inamovibile.
1: Non penso si possa togliere. Anche perché se poi l'Union quantomeno si sblocca anche con dei cross, vale, magari intanto qui abbastanza netto, ma si continua a giocare con il Trento sulla sinistra. Attenzione alla Disa, scende il numero 21, controllo con il destro, pallone che spiova in area di rigore, chiude De Maria molto bene su Aucelli, che viene costretto poi ad allargarsi, ad accontentarsi della rimessa laterale. 8 sul cronometro in questa ripresa, 0-0. E Brescia che adesso difende con il Trento che prova ad impostare. Dintino, ancora l'1-2 con Molina, Sorensen lo spinge fuori, poi la palla che arriva in qualche modo da Uccelli, poi nel contrasto doppio alla meglio ancora il Trento con il pallone che arriva ancora da Dalmonte sulla destra, 1-1 con De Maria. Dalmonte se la sposta con il mancino sul secondo palo a chiudere Sina sulla Disa, ma una palla sicuramente pericolosa con la Disa che era andato a stringere sul secondo palo, e poi marcatura comunque di Sina. Adesso Zacchi che può andare alla rimessa dal fondo, 54. Zacchi scambia con Sorensen, poi va al rilancio in verticale preciso per Pellegrini che vuole l'1-2 con Crespi, mettere a terra il pallone e giocarlo. Pallone ancora per Sina, in palleggio sbagliato, a volte cose troppo difficili. E Trento che recupera il pallone, ben assai. Dintino, pressing di Rizzo Pinna, invisibile finora in questa partita,
0: descrizione perfetta.
1: Anche lui è uno dei mattatori, teoricamente dei fantasisti là davanti. Qui Balestrero, Coberna un pallone difficile, poi Sorensen va in verticale bene e poi non trovato Crespi, e Trento che rilancia, mette giù Sina, linea di metà campo, ancora Sina, ma litiga con il pallone, forse la palla esce anche, raddoppiato Crespi, e dunque pallone recuperato dal Trento. Fossati che si abbassa parecchio per andare a giocare ed impostare l'azione dal basso, ancora Fossati con Maffei, poi Dalmonte, l'uno contro uno Dalmonte prova forse ancora tutta la fascia sulla destra, lasciato sul posto De Maria, pallone che arriva poi per la conclusione del Trento, provata da Aucelli in caduta, sprint di Dalmonte.
0: Molto meglio però, molto meglio rispetto al primo tempo, sì, dal punto di vista di come stiamo in campo, perlomeno i primi 10 minuti nel primo tempo erano stati molto pericolanti, cioè, le marcature sono nettamente più strette e come hai detto Polini si è fatto sentire.
1: Palla adesso per l'Union con Armati che cerca di spararla in avanti, c'è il pressing però del Trento, De Maria riesce ad andare via dal monte questa volta, palla ceduta poi da Lamesta che sbaglia il passaggio lì vicino. Molte difficoltà il numero 27, intanto Trento che palleggia sulla linea del centrocampo, 0-0 alla Briamasco, 57 sul cronometro, palla sulla destra per Dalmonte che prova ad attaccare, va via ancora Dalmonte che tiene in campo il pallone, anzi no, si è alzata la bandierina del secondo assistente, anzi del primo assistente, e dunque rimessa dal fondo per l'Union.
0: Questa giocata importante, eh? E poi il pallone che era dentro, però insomma nel secondo tempo di svista il direttore di gara, perché ripeto secondo me ci manca un rigore, ne ha fatte,
1: sì.
0: Quasi c'era una grande chance comunque per loro perché il pallone era in campo, ma va bene così.
1: Intanto prova ad andare in pressing Mercati, anzi Balestrero, pardon, riceve poi ancora il capitano con un pallone non facile per Pellegrini, anzi Rizzo Pinna, pardon. Attenzione qui dentro, passaggio sbagliato, Crespi se la trova davanti a Barlocco e si salva il Trento che ci stava regalando il gol dell'1-0. Che defiance qui del Trento, pallone arretrato, Crespi va in anticipo su Barlocco.
0: Si dispera giustamente anche Crespi che qua si
1: mamma, che controllo
0: fa
1: brutto.
0: Esatto, sfuggire il pallone perché lo controlla di suola, gli passa sotto
1: d'angolo.
0: E per fortuna del Trento Barlocco è lì e va a prendersi il pallone, ma che ci si è mangiato anche Crespi qua.
1: Sì. Controllo con il mancino a seguire, mezza scivolata quasi di Crespi e poi non è riuscito a chiudere con forza verso la porta. Calcio d'angolo per l'Union, De Maria, il cross che arriva in area, poi la rovesciata ancora di Crespi e palla fuori, difficile, davvero difficile far gol in rovesciata.
0: Più cattivi ragazzi, dobbiamo essere un po' più cattivi.
1: Insomma, gli piace questo gesto atletico a Valerio Crespi, che sicuramente contro la Salernitana l'anno scorso ha regalato una grandissima perla.
0: Ma poi penso che sia anche un gesto che gli faccia acquisire fiducia, ecco perché forse magari appunto lo prova in continuazione.
1: Bravo qui intanto Sina, anzi Balestrero, pardon, fallo di Ladisa su di lui, d'esperienza qui il capitano, si fa superare, mette il corpo davanti, prende il calcio di punizione per cercare di rimanere lì davanti. 13 sul cronometro al Briamasco. Sorensen sulla destra, Balestrero, controllo così e così, arriva subito il pressing di Ladisa. Rimessa laterale, Crespi anticipato, poi Balestrero cerca di andare a lottare, ancora palla recuperata dal Trento, attenzione qui a Maic, che un po' di spazio apre per Dalmonte, pericolo sulla destra, prova ad entrare in area di rigore, ce l'ha sul mancino Dalmonte, prova a calciare, palla che scende troppo tardi per il Trento, palla fuori.
0: Anche qua timido Crespi su questa rimessa a nostro favore, si fa anticipare nettamente. Manca, ripeto, un po' di cattiveria, l'abbiamo visto su quel controllo mancante in area di rigore che poteva essere l'1-0, si era praticamente fatto gol da solo il Trento, qui da una sua palla persa si vanno veramente vicini.
1: Beh sì, Dalmonte col mancino, con il destro, insomma, è molto pericoloso. Intanto vediamo se l'Union riesce a costruire un'azione palla a terra offensiva per dare fastidio. Qui è Sorensen a lavorare, Molina da prendersi il possesso importante per andare a sinistra, qui De Maria, Rizzopinna e pallone per il Trento, credo, infatti è così, pasticcio sulla sinistra e anche, diciamo così, i trequartisti offensivi, poca roba. De Maria con le mani, 60esimo, pallone all'indirizzo di Pellegrini, lato sinistro dell'area di rigore, vediamo se si libera per un cross con Crespi in area piccola. Ancora Union,
0: mettiamo dentro questo pallone
1: sempre
0: ragazzi,
1: dalla
0: non
1: sinistra,
0: non mettiamo mai dentro questo pallone in area di rigore.
1: Ancora a lavorare da quel lato l'Union, vediamo se arriva Mercati, qualcuno che va a crossare, credo fuori gioco qui di Rizzopinna che va a crossare, deviato il pallone, si continua allora la posizione che era regolare. De Maria con il mancino a cercare la testa di Sina, poi protezione di Pellegrini in area di rigore, ancora verso Sina, poi Pellegrini prova a girarsi, era tenutissimo, c'era ancora l'appoggio per Sina, secondo me pronto a giocare il pallone in area di rigore. Riconquista palla il Trento,
0: però metti una palla in mezzo, qualcosa succede.
1: Esatto.
0: Qualcosa,
1: esatto,
0: succede ragazzi.
1: Esatto. Intanto Trento che prova ad uscire, ancora una volta l'Union riesce con Mercati, sicuramente più in partita di Lamesta, ad accendere un po' il centrocampo. Rizzopinna verso Lamesta, zona di destra, va fino in fondo Lamesta, vediamo se riesce a crossare, la mette corta in area di rigore, Sina la prolunga, Rizzopinna fermato da due uomini, poi mette fuori senza, anzi sbagliando il Trento, Balestrero cerca di andare ancora con una palla a terra quando poteva crossare dalla tre quarti, qui mancanza di lucidità, peccato perché il Trento era anche schiacciato in area di rigore, avremmo potuto sicuramente dare un pressing ulteriore alla squadra di casa, che adesso prova a farsi vedere dall'altra parte, sulla destra Dalmonte, lo scambio con Maffei, il cross in area di rigore, Molina, poi Sina prima che il pallone arrivi alla Disa, e loro fanno una cosa molto semplice,
0: no,
1: palla
0: infatti
1: sul lato e cross in mezzo lineare.
0: Balestrero che in precedenza sulla tre quarti non la mette in area di rigore, ma cerca ancora Rizzopinna al limite, cercando appunto di fargli liberare il suo tiro, ma Rizzopinna anche per merito degli avversari, per carità, poi vedremo se continueranno a tenere anche questo ritmo. Ha toccato veramente
1: pochissimi
0: palloni,
1: disinnescato,
0: quasi come hai detto tu, invisibile, ma disinnescato senz'altro.
1: Però, insomma, una contromisura mi aspettavo.
0: Sì, vero. Come l'abbiamo trovata comunque sul lato destro, perché rispetto al primo tempo, ripeto, un'altra partita.
1: La Disa va giù qui, calcio di punizione.
0: Vabbè.
1: Fallo di Mercati. Si dispera, si arrabbia più che altro. Fallo su la Disa, anzi, credo prima Sorensen un po' a disturbare, poi la Disa, ma secondo me non c'era nulla. L'arbitro che in realtà secondo me ha iniziato bene nella lasciare andare anche determinati contatti che ormai ci hanno veramente stancato in ogni categoria, intendo con giocatori che a volte vanno giù veramente in maniera troppo facile. Poi
0: il primo tempo perfetto,
1: perfetto, un secondo invece è andato a fischiare secondo me dei contatti che si potevano lasciare andare da una parte e dall'altra. Fossati intanto per il calcio di punizione, 63 sul cronometro al Briamasco di Trento. Attenzione alle palle inattive, attenzione alla Udisa soprattutto, pronto sul secondo palo a sinistra per partire a stringere, che adesso si scambia anche con Cassama, palla sulla destra del Trento che prova ad andare ancora fino in fondo con Dalmonte, il cross deviato, calcio d'angolo, il terzo calcio d'angolo della partita del Trento,
0: che anche se ha possibilità di mettere la palla dalla tre quarti, Michele, da calcio piazzato preferisce andare corto perché si passa sempre da Dalmonte.
1: Sempre da Dalmonte con una quasi certezza che il cross prima o poi arrivi. Adesso è proprio il numero 7 del Trento che va in area di rigore con un pallone morbido, la Disa lo raccoglie, lato corto va la Disa che carica al destro, sicuramente velenoso, alto ma velenoso, e soprattutto nessuno è uscito per contrastare il tentativo di la Disa che ha calciato con il destro, palla alta, non di tantissimo.
0: Pubblicità, pubblicità.
2: Spot. Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
3: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno. Ideal, all'Onato del Garda in via Cesare Battisti. Sorridi, ti aspettiamo.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria. Colorificio Sifra, il punto vendita a Brescia in via Milano 25.
5: Casa del Filtro, a Brescia in via Labirinto 165, a Gavardo in piazza Aldo Moro 5 e a Palazzolo sull'Oglio in via Brescia 99.
6: Ti aspettiamo alla Commedia delle Pentole, via Zara 125. Prenotazioni al 340 061 2225.
7: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
0: E rieccoci amici di Radio Brescia 7, sempre 0-0 al Briamasco, minuto 66, 66esimo minuto anche tra Arzignano e Desenzano, sempre 0-0, però l'unico gol della serata arriva da Novara e lo ha segnato la pergolettese Michele Iacobello. Sembra forse sia arrivato il momento dei cambi.
1: Intanto giallo per Mercati, cartellino giallo per il numero 6 e doppio cambio per l'Union.
0: Sì.
1: Con l'avvicendarsi di due magliette bianche,
0: considerando che è già uscito Silvestri per sì. Sorensen, che tra l'altro ha approcciato molto bene a mio avviso alla partita. Vediamo se giocherà con un'altra punta a differenza di Pellegrini, mettendo Spagnoli, Michele, oppure se con un trequartista in più, un Zennaro.
1: Un Casasola magari anche sul lato per cercare un uno contro uno in più e magari qualche cross, soprattutto Casasola che, ok, non è al top fisicamente, ma abbiamo visto essere un giocatore comunque che tenta di inserirsi parecchio in area di rigore, questo può essere sicuramente qualcosa di vantaggioso. Intanto Mercati va a lottare con un pallone poi all'indietro per Armati, un po' pericoloso, Armati che poi deve alzare il pallone verso Pellegrini. Vediamo se arriva il momento dei cambi, ed è proprio così, e vediamoli i cambi, Zennaro e Spagnoli, profetico.
0: Chiamati, ma sono secondo me poi, tra l'altro guardando la panchina, anche gli unici due che possono darti
1: fuori
0: un po'
1: Mercati
0: di...
1: intanto, è dentro Zennaro.
0: Luce, Michi.
1: Ma questo non mi trova d'accordo come cambio, c'è quel giallo in effetti che pesa, e fuori Pellegrini,
0: questo abbastanza scritto,
1: sì, per Spagnoli.
0: Perché tu prendi un giallo pesante, hai ragione.
1: Direi doppia punta con Rizzo Pinna, 3-4-1-2.
0: Sì, sì, sì, non cambia praticamente niente. Avevamo prima pronosticato anche magari un cambio modulo con un Zennaro a fianco di Rizzo Pinna, ma preferisce tenere questo equilibrio Corini. Mai! Poi magari mi mangio le mani, Michele, magari vinciamo 4-0, per carità, ma mai come in questa partita ti sarebbe stato utile un giocatore che accenda la luce come Marras.
1: Sì, davvero, davvero tanto. Mi stuzzica, però, vediamo, questa doppia punta non è una mossa, diciamo così, che vediamo molto spesso con Eugenio Corini. Intanto il pallone per l'Union, anzi no, c'è il fallo subito di Spagnoli, calcio di punizione. E quindi dentro in maglia numero 91 a duettare con Crespi, e ovviamente mi immagino anche a un aumento di cross, visto insomma le doppie punte. Qui Sorensen, ottimo, la mesta, difende il pallone, rallenta, poi va da Crespi, quasi esterno praticamente d'attacco, non è il suo ruolo, pallone che arriva a Sina, poi che cerca di favorire ancora Crespi nella profondità. 23esimo con Balestrero, rimessa laterale, zona d'attacco, c'era la possibilità di servire Sina, preferisce aspettare e andare poi da Spagnoli. Nell'area di rigore riesce il Trento a neutralizzare il pallone vagante, poi lo alza, ma ancora in out, andrà ancora Balestrero dalla rimessa laterale contro Spagnoli per cercare di irrobustire l'attacco, fare un po' di sportellate in più, dare un po' di pensiero in più ai difensori centrali. Intanto Zennaro tocca il suo primo pallone, ancora Zennaro fino in fondo, lì vicino c'è Sina, poi l'ultimo tocco, anzi Rizzopinna, l'ultimo tocco è del Trento. Balestrero vicini alla bandierina del corner, questa rimessa laterale per l'Union dalla zona di destra, la mesta ce l'ha anche sul mancino, potrebbe anche calciare, va col mancino la mesta e ha calciato purtroppo, ma di fatto pallone che è stato colpito con l'esterno sinistro e di fatto è finito abbondantemente lontano dai pali. Ci poteva stare con il suo mancino da lì, colpito male. E adesso Trento che ha già ricominciato le operazioni, la disa, centrocampo con un pallone letto però dall'Union, fa rimbalzare questo pallone il Trento adesso che si abbassa un po' di più. L'Union, vediamo se ne approfitta. Sina, ripetiamo, partita dispendiosa fin dal primo minuto della squadra di Tabbiani. Balestrero,
0: se riusciamo a fare il primo tiro in porta,
1: sì,
0: ancora manca,
1: non è un dettaglio da poco. Al 70esimo Balestrero, vediamo se riusciamo con la rimessa laterale a cercare Crespi, fermato poi la mesta, prova a buttarsi ancora in area di rigore, fermato da Meic. Poi Sorensen che deve proteggere il pallone da Molina, ancora Sorensen, bravo qui. Poi Molina lamenta un tocco alla volto, pallone in profondità verso Sina che va a commettere fallo. Calcio di punizione per il Trento. Credo sia una partita da episodio. Credo sia una partita da episodio. Non vedo altri modi per sbloccare una partita di questo genere. Sorensen aveva lavorato bene su Molina, poi Dintino, d'esperienza praticamente, è andato a prendersi un fallo su Samuel Sina. E calcio di punizione proprio per il Trento, nei piedi di Barlocco. Palla alzata, ma di piatto Sorensen, centrocampo con De Maria che prova, sbaglia a centrocampo con la palla che adesso arriva invece al Trento, zona d'attacco dal Monte, la riceve adesso, cross che arriva sul secondo palo, qui Molina si blocca un po' con la disa, pallone invece fuori per Dintino che è già lì pronto in zona offensiva, ancora lo scambio provato, 1-2, ma il Trento che è più veloce a recuperare il pallone. Fossati sulla destra, Cassama, Maffei, anzi Dal Monte col pallone basso in area di rigore, Zennaro, e poi palla alzata, Crespi, anzi Spagnoli, pardon, messo a terra, vediamo se c'è la punizione, sì, fallo sul numero 91, fallo di Fossati, 72 in corso. Ha portato bene il pallone Fossati, Spagnoli, pardon, Fossati poi si è aggrappato alla maglia. Si passa da Zacchi per questo possesso, Sina che rischia con la disa che arriva in pressing, la spallata, riesce a tenere però il numero 95, poi la mesta, che va da Rizzo Pin in mezzo a due, fermato Rizzo Pin, prova a dare comunque adito a questa azione l'Union con la discesa, attenzione in area di rigore, pallone verso Spagnoli, Barlocco in uscita bassa su Spagnoli che aveva fatto un buon movimento in area di rigore, servito bene dal pallone di Zennaro che aveva fatto una buonissima cosa a centrocampo lanciando poi Spagnoli in verticale. Ha provato con il mancino, l'uscita però di Barlocco bassa ad afferrare il pallone. Adesso Dintino sulla sinistra, la Disa si rinnova l'uno contro uno con Sina, ancora la Disa, poi Sorensen mette fuori il pallone solo per un attimo perché c'è Aucelli a raccoglierlo sulla destra. Dal Monte, il cross che arriva in area di rigore, Zacchi facile, poi con le mani va subito a servire Zennaro. 74esimo, adesso bisogna aumentare i giri. Sina, anzi Rizzo Pinna, pardon, prova l'uno contro uno, ancora Rizzo Pinna, Crespi, esterno d'attacco, non può funzionare lì, allora la Mesta, prova a andare da Spagnoli, la sponda con Rizzo Pinna, ancora Rizzo Pinna, c'è largo De Maria, la Mesta vede Crespi che può entrare in area di rigore con l'uno contro uno, prova a chiuderla sul primo palo Crespi, c'è la parata di Barlocco, ha provato a prendere di sprovvista il portiere del Trento, a chiuderla sul primo palo, calcio d'angolo verso la porta, la conclusione di Crespi fuori dall'area di rigore, ha provato a chiudere col mancino e adesso corner per l'Union.
0: Sono arrivati i primi due tentativi,
1: adesso vediamo Rizzo Pinna dalla bandierina, Sorensen, Crespi, Spagnoli a staccare tra gli altri, sicuramente quelli che possono essere più pericolosi. Rizzo Pinna dalla bandierina, il cross che arriva, mette fuori il Trento, poi Zennaro raccoglie ancora il pallone basso in area di rigore, mette fuori, attenzione al Trento, bruttissima palla bassa con il Trento che può andare in ripartenza, la Disa per fortuna non ha l'apporto di Dal Monte, adesso però arriva come un treno Maffei dalla destra, ma fino in fondo ancora il Trento, il cross che arriva in area di rigore, Molina anticipato, poi mette fuori molto bene la Mesta, attenzione qui al Trento che recupera palla al limite dell'area di rigore, scivolata poi di Balestrero che era anche caduto, adesso si attacca poi con Maffei, non c'è tempo per fare queste cose, 75, bisogna vincere questa partita in qualche modo, fare punti.
0: Se riuscite a sistemarci dietro, perché praticamente nel secondo tempo ha fatto un tiro in porta verso la porta con Dal Monte,
1: sì,
0: il Trento, però serviva un forse qualche minuto prima secondo me i cambi, anche perché si è visto già secondo me col duo Spagnoli-Crespi si riesce a essere anche molto più pesanti lì davanti, impensierire anche maggiormente la loro retroguardia.
1: Fuori intanto la Disa Mage,
0: ne approfitto, pubblicità, Michele, sì, torniamo.
2: Spot Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
3: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno. Ideal, a Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Sorridi, ti aspettiamo.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria. Colorificio Sifra, il punto vendita a Brescia in via Milano 25.
5: Casa del Filtro, a Brescia in via Labirinto 165, a Gavardo in piazza Aldo Moro 5 e a Palazzolo sull'Oglio in via Brescia 99.
6: Ti aspettiamo alla Commedia delle Pentole, via Zara 125. Prenotazioni al 340 061 2225.
7: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
0: E bentornati amici di Radio Brescia 7, 1-0 dell'Arzignano sul Desenzano, è arrivato poco fa il gol dei padroni di casa, 1-0 anche della Pergolettese sul Novara, è sempre 0-0, minuto 77, ma ottima punizione per noi, Michele Iacobello.
1: 77esimo. Intanto giallo anche a Cassama per il Trento, dentro Sodero e Garetto, fuori la Disa e Meic, intanto sì, palla inattiva dalla sinistra, tre quarti con De Maria, il mancino che va verso l'area piccola, un po' di brividi, pallone deviato dal Trento, si rimane lì in rimessa laterale. Sina, bisogna accelerare questo finale di partita, tra poco Frigerio in campo, credo per un Lamesta che faccia fatica. Balestrero, Crespi raccoglie, prova a farla correre subito in area di rigore, una buona idea quella di Crespi, c'era anche Sina che si era proposto, poi Sorensen qui con l'appoggio praticamente sul petto di Dalmonte che prova ad aprire il campo. Zennaro, fondamentale, bravissimo, è entrato molto bene il numero 20, ancora Zennaro, centralmente per Rizzo, Pinna che la stava toccando in maniera secondo me corretta per Spagnoli che si era allargato, ma quanto è mancato, quanto sono mancati questi break a centrocampo. Intanto De Maria da sinistra a destra per Sina, che non è propriamente l'uomo adatto per andare nell'uno contro uno, prova a lanciarsi, Dintino lo contiene, in palla poi messa fuori dal numero 3 del Trento.
0: Ci prendiamo una rimessa,
1: anzi, l'ultimo tocco è stato di Sina e dunque rimessa per il Trento, sicuramente molto bravo Sina, ma in questo punto della partita un giocatore che salta all'uomo io lo metterei fuori Lamesta, dentro forse. Frigerio, vediamo se anche lui entra bene come è entrato Zennaro.
0: Sì, c'è un bel punto di domanda nel capire anche purtroppo il tipo di cambi che possiamo fare con la panchina a disposizione.
1: Sì, poi per carità
0: moltissimi,
1: Mallamo fuori, Marras fuori,
0: Di Molfetta, Casasola io l'avrei comunque...
1: Di Molfetta fuori, ma obiettivamente cosa c'è da perdere, dico, in questa partita quando lo 0-0 tiene e siamo all'ottantesimo. Balestrero, Zennaro, pallone all'indietro, Sorensen ancora con Frigerio, anzi perdona Armati, poi De Maria, come ho fatto riposizionare il Trento in toto in questo possesso molto lento. Adesso Zacchi non ha compagni da servire, allora si appoggia lì vicino. De Maria alza il pallone verso Spagnoli, difficile il controllo. E adesso rimessa laterale per l'Union, con le mani il pallone non arriva a Spagnoli, ci prova Zennaro di testa, palla messa fuori, vediamo se riesce a sfiorarla Crespi, no, e dunque facile per il Trento andare in recupero palla con Dintino. Dalmonte che apre il gioco sulla destra, pallone verso Maffei, ancora il Trento con di fatto un Dalmonte che adesso gioca praticamente da centrocampista per smuovere più palloni possibili, sta accusando evidentemente dal punto di vista dell'ossigeno, tanto a terra il giocatore del Trento che sembra però rialzarsi, gioca la squadra di Tabbiani, pallone sulla sinistra, Dintino, poi Dalmonte contro Sina,
0: spostato a sinistra adesso, sì,
1: Dalmonte cerca l'area di rigore, Sorensen bravo su Molina, poi Zennaro.
0: Stiamo attenti al tipo di scelta, perché spostato sulla sinistra vuol dire principalmente rientrare, provare a calciare col destro, 9 minuti più recupero, ma piccolo spunto per la nostra difesa.
1: Qui Zennaro e Sina non si sono capiti perché uno ha lasciato il pallone all'altro, adesso palla persa, Crespi va a toccarla, rimessa laterale per il Trento. Prossimo match contro il Treviso giovedì sera alle 21. Pallone intanto per Molina che alza il pallone, qui poi Armati la fa rimbalzare, arriva Zacchi, Zennaro, Sorensen, sbaglia qua Sorensen che la dà tra i piedi di Dalmonte, poi ritorna sul suo errore. Nel rimpallo alla meglio il Trento che può scendere sulla destra, servito adesso Maffei, il cross fino in fondo, anzi Sodero ha provato a mettere in area di rigore il pallone, chiuso però. Adesso vediamo se c'è ancora un cambio, sì.
0: Pubblicità, Michele, l'ultima fascia di questa partita, poi seguiamo il finale dal Briamasco, è 0-0, così come anzi la verità si è sbloccata, però purtroppo in negativo la partita tra Arzignano ed Desenzano con i padroni di casa in vantaggio, resiste la pergolettese 1-0 a Novara.
2: Spot Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
3: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno. Ideal, a Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Sorridi, ti aspettiamo.
4: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria. Colorificio Sifra. Il punto vendita a Brescia in via Milano 25.
5: Casa del Filtro, a Brescia in via Labirinto 165, a Gavardo in piazza Aldo Moro 5 e a Palazzolo sull'Oglio in via Brescia 99.
6: Ti aspettiamo alla Commedia delle Pentole, via Zara 125. Prenotazioni al 340 061 2225.
7: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
0: Rieccoci amici di Radio Brescia 7. A dir la verità avevo visto bene lo 0-0 tra Arzignano e Desenzano, esattamente come la partita tra Trento e Brescia. Michele Iacobello, non riusciamo a superare la metà campo, adesso si lotta su ogni pallone, ma c'è stato un cambio che io e te abbiamo chiamato da un bel po' di minuti.
1: Sì, forse era il primo cambio da...
0: Per me è il primissimo.
1: Da dover l'unico fare
0: che c'è 200 più partite in Serie B, per me una partita così bloccata e così fisica, per me deve entrare.
1: Bisogna un po' usare. Intanto il pallone che arriva proprio a Sina, sulla destra. Sina può puntare, Sina ancora non può calciare, non è il suo, non ha però nessun supporto per provare ad allargare l'azione. Adesso ci prova Zennaro, intanto si è ricomposto il Trento che giustamente è andato nella propria area di rigore a difendere in toto. Sorensen prova il cambio di lato sulla sinistra, palla che arriva in area di rigore verso Spagnoli, spalla alla porta, c'è Rizzo Pinna solo, Spagnoli non guarda mai ma lavora molto bene, il pallone che sì, viene liberato di tacco, no. Poi Barlocco, cosa
0: ma
1: ci siamo
0: ci
1: mangiati, e poi Balestrero, Frigerio ha mancato il suo gol. E un gol fatto, era un gol fatto, intanto cartellino giallo, ancora Balestrero a protestare, ma non c'è tempo per queste cose, lo ripeto, bisogna giocare e mettere in mezzo il pallone. Ma
0: mamma
1: cosa ha sbagliato
0: cosa
1: Frigerio?
0: Ci siamo divorati.
1: Grande lavoro di Spagnoli, sul lato corto dell'area di rigore, entra in area, bruttissimo intanto l'intervento
0: su Casasola.
1: E dicevamo, però, grande lavoro di Spagnoli che riesce nel dribbling, va a servire Sina che con il tacco va verso Frigerio, si mola Barlocco che credo chiuda anche gli occhi.
0: È grandissimo anche Barlocco.
1: E col fianco la prende.
0: Parata incredibile, anche stilisticamente veramente incredibile. Secondo me questa è cartellino rosso, io spero che si vada a vedere, perché io voglio giocare almeno gli ultimi 5 più recupero in 11 contro 10 e mettere più palloni possibili in mezzo.
1: Fallaccio.
0: Altro spunto, Spagnoli rispetto a Pellegrini, la fisicità, la presenza in area di rigore, in mezzo a due riesce a liberare comunque la palla per mettere in mezzo una situazione interessante. Sina che sa questo
1: tocco,
0: come dire,
1: questo tacco fluidificante,
0: sì,
1: in area,
0: sì,
1: di rigore,
0: sì, ma poi si va a buttare e sceglie sempre, che scegliere è la cosa più importante anche nel
1: calcio,
0: anche
1: perché il contatto tra Sodero e Casasola aveva già nascosto il pallone, o meglio l'aveva alzato con un mini scavetto.
0: Sì, da rosso perché l'impatto è forte. Lui c'è da dire che non entra con la gamba tesa, ma la va a ritrarre. Vedremo se sarà stato il cartellino rosso. Però lasciamo l'1-0 praticamente nel primo tiro, nella prima vera e propria grande occasione, oltre al calcio di rigore, che per me comunque quello era calcio di rigore su Crespi. E un pochissimo, con un non nulla.
1: Credo che l'arbitro abbia davvero faccia veramente fatica con questi replay. Dicevamo, grande chance per Frigerio, davvero, contro Barlocco, fatto ipnotizzare, entrato da 8 minuti il classe 2001, 23 minuti contro il Desenzano. c'è da capire insomma alla fine questa gamba di Sodero, questo piede di Sodero, se appunto ha colpito casa sua, sicuramente l'ha colpito. Bisogna capire adesso il direttore di gara che cosa valuta come intervento dopo il review. Niente, e dunque contatto di gioco normale. E adesso calcio di punizione, però importante, vertice a sinistro dell'area di rigore, 88 al Briamasco di Trento. Spagnoli che ha messo in serie difficoltà la difesa del Trento, per lui anche un'occasione a tu per tu con Barlocco, la più clamorosa sicuramente è quella capitata sui piedi di Frigerio. Rizzo Pina con il destro per metterla in mezzo, per cercare anche Sina sul secondo palo. Pronto Rizzo Pina, arriva il fischio del direttore di gara. Va Rizzo Pina, non concepibile, no, secondo me.
0: Le scelte, te l'ho detto prima, le scelte, quella di Sina, la scelta di non andare a concludere ma cercare di prolungare una traiettoria, la scelta di Rizzo Pina totalmente sbagliata. A due dalla fine non si è riuscito a tirare una volta in porta, figuriamoci se riusciamo a farlo da 35 metri in una partita in cui purtroppo per Rizzo Pina non è praticamente uscito nulla.
1: Zero. Intanto 89 in corso e si va verso, anzi meglio non dirlo visto che
0: ma no, ma sentiamo gli attaccanti, questo è quello che intendo dire. Michele, siamo riusciti a creare più presupposti pericolosi con Spagnoli in 10 minuti che in tutta la partita, mettendo semplicemente palloni in area di rigore.
1: Beh, sì,
0: adesso la fisicità è tanta anche con Casasola,
1: ancora girando la dei cambi, gli ultimi due di fatto a disposizione per per Tabbiani, che butta nella mischia Benedetti, altro giocatore sicuramente molto esperto. E adesso Trento che ricomincia dal basso con Barlocco. Pallone all'indietro per Garetto, poi va a recuperare il pallone Sina sulla destra, buona trama, Balestrero servito da Rizzo Pinna. Pallone che viene perso con il rilancio del Trento, va a raccoglierla comunque Sorensen in rimessa laterale, tra 30 secondi sapremo il recupero. Crespi si intromette molto bene, prova a calciare, difficile, davvero difficile come soluzione da quella distanza, eravamo sui 25 metri con il mancino scordinato, ha calciato il numero 9 che ha provato ad andare con il mancino. Dopo aver preso il tempo al difensore, ha provato ancora a cercare il primo palo, questa volta con una conclusione molto potente. Spagnoli si era abbassato molto in area di rigore, infatti aveva fatto cenno ai suoi, soprattutto a Crespi, di andarlo a cercare perché stava cercando di abbassare ancora di più la difesa del Trento verso l'area di rigore. Intanto può andare Barlocco, 6 minuti di recupero se non ho capito male. Intanto è l'Union a respingere il pallone ancora verso Spagnoli, che prova a lottare, la palla poi riconquistata dal Trento, rilanciata in avanti, poi con la testa va a chiudere Armati, Zacchi, ancora Zacchi con il palleggio, vediamo se ricomincia a giocare Sorensen, pallone per Sina sulla destra, chiuso Crespi dall'intervento in anticipo di Cassama, poi pallone sulla sinistra per l'Union che cerca ancora il fraseggio, qui non arriva Spagnoli su un pallone così così di Zennaro. Allora Trento,
0: Millico, 1-0 del Desenzano, 9 di recupero dopo il gol annullato a Cariolato. Per quanto riguarda l'Arzignano arriva un gol importantissimo per un giocatore importante, Millico, Desenzano in vantaggio 8 alla fine perché siamo già all'interno dei 9 minuti di recupero, scusami Michele, ma comunque risultato importantissimo, incredibile visto anche come si era messa la partita. La vittoria sarebbe importantissima, la prima tra i professionisti.
1: Intanto il Trento al 92esimo, ricordo si arriverà fino al 96, che prova a farsi vedere sulla destra con Maffei, poi all'indietro ancora il Trento, tre quarti di destra, cerca un varco per crossare la squadra di Tabbiani, chiuso adesso dal buon lavoro di Armati, che va poi da Casasola, che la tocca per Zennaro, che ha un po' di spazio per correre, tocco morbido per Armati, poi si esaurisce subito il contropiede dell'Unione, innescando quello del Trento sulla destra, il pallone crossato in area di rigore, si immola Sorensen, poi attenzione perché arriva Garetto sulla sinistra, pallone fuori, poi per il cross di Dintino mette fuori ancora l'Unione, solo per un attimo però, perché c'è ancora il Trento che attacca con il cross sul secondo palo verso Garetto, lo tiene Sina, rimessa dal fondo per l'Unione a 93. 3 minuti ancora da giocare, 3 minuti e mezzo. Garetto aveva provato ad attaccare il secondo palo, l'aveva capito Sina. Zacchi intanto per il rilancio, cercare Spagnoli, Crespi la difende, cerca di innescare Rizzo Pinna, ma c'è la chiusura di Dintino che ha fatto davvero molto bene in questa partita. Pallone recuperato dall'Unione, rimessa laterale, zona di sinistra, Casasola prova a crossare, cross teso, basso, mette fuori il Trento per un attimo, Sina di testa, cerca ancora Crespi, in area di rigore, bisogna cercare di tenerla lì e cercare poi di combinare qualcosa, Crespi controlla troppo tempo il pallone, mette fuori il Trento, raccoglie Sorensen, 93-30, pallone sulla sinistra, il pallone dentro per Casasola che può arrivare fino in fondo, il pallone dentro, in area di rigore, spalla! Verso il secondo palo, a porta vuota, interviene il Trento, poi palla fuori, rimessa che sarà ancora per noi.
0: La chiude il Dese, 2-0 Michele, 2-0 sull'Arzignano. E prima vittoria delle professionisti che si avvicina. Bellissima vittoria, tra l'altro. Una squadra non facile da affrontare, no. L'Arzignano.
1: Adesso rimessa laterale, Casasola. 94, ancora 2 minuti. Pallone verso Ossina che è attaccante aggiunto, che va a commettere fallo qui. Calcio di punizione, anzi Spagnoli, calcio di punizione per il Trento, ma in precedenza, pallone in profondità per Casasola che la tiene fino in fondo e poi a porta vuota, tra l'altro perché Barlocco era andato a posizionarsi sul primo palo, ma la palla di fatto comunque non è entrata. Barlocco intanto, al netto poi di quell'occasione per Frigerio. Comunque un Union che personalmente non mi è piaciuta questa sera. Intanto attenzione, brutta palla persa vicino all'area di rigore dalla Brescia con il Trento verso Aucelli che scambia poi per Sodero. Sodero ce l'ha sul destro, prova a entrare in area di rigore, palla sul mancino, prova a calciare, c'è la deviazione, no, e dunque rimessa dal fondo, provato qui con la serpentina quando siamo entrati nell'ultimo minuto di gara. Sodero dalla sinistra ha provato a rientrare, palla fuori, ultimi 40 secondi, Crespi la tocca per Spagnoli che prova ad agganciarla, ancora Crespi, c'è un spazio forse per un'ultimissima azione, Crespi se la porta in area di rigore, la palla che passa Spagnoli, Sina, Barlocco, no, poi ancora di testa, no, no, se la divora, no, l'Union ancora nel finale, incredibile il tentativo, il tentativo con la risposta di Barlocco sul tiro di Sina e poi il colpo di testa credo di Zennaro, bravissimo Sina,
0: incredibile. Questa di Sina è incredibile perché è bravissimo Frigerio ad accomodargliela sul piede forte a fare un missile, scusami, Balestrero.
1: Sì.
0: No, Spagnoli, altro che Balestrero, Spagnoli.
1: No, scusa, sul colpo di testa.
0: Poi il colpo di testa è sbagliato.
1: Peccato, e finisce qui 0-0 tra Trento e Union Brescia, Union che non riesce a bucare la difesa di Tabbiani, squadra rimandata direi a giovedì contro il Treviso.
0: Purtroppo non arriva il gol, Michele, sono arrivati 2 gol del Dese, tra poco commentiamo, intanto ti ringrazio il tuo contributo per quanto riguarda questa partita. Purtroppo ci resta un po' male in Brescia che sul finale, negli ultimi 10 minuti, ha avuto paradossalmente le più grandi chance per portarsi in vantaggio in una partita in cui per i primi 80 non era riuscita neanche a calciare in porta. Un grosso giallo, giallo intendo dire una grossa lente di ingrandimento per quello che è accaduto in area di rigore intorno alla metà del secondo tempo, che secondo me, mio modesto parere, ci poteva assolutamente stare un calcio di rigore ai danni di Crespi e quindi in favore del Brescia. Un Brescia che poi è riuscito con i cambi, secondo me, me l'ha messo un po' a posto Corini con l'entrata di Spagnoli, soprattutto per Pellegrini. Spagnoli che di fianco a Crespi ha creato parecchi pensieri in più e parecchi problemi, e infatti anche in quest'ultimissima chance proprio Spagnoli a servire a Sina la potenziale palla dell'1-0 che va a stamparsi contro l'estremo difensore del Trento. Trento che nel primo tempo avrebbe senz'altro meritato anche il vantaggio, inutile nasconderci, con un'ottima prima frazione conclusa con una traversa, ma nel secondo Corinne è riuscito perlomeno a mettere a posto le cose in difesa. Oggi secondo me è mancato moltissimo il centrocampo, ecco, uno dei fattori che secondo me ha deciso la partita purtroppo in nostro sfavore è non aver mai acceso i giocatori che possono strappare come Mercati, giocatori anche sulla tre quarti come Rizzo Pinna che non ha praticamente quasi toccato il pallone. Insomma, un pareggio amaro, una partita in cui per la qualità che abbiamo potevamo secondo me anche cercare di avere più coraggio. Il coraggio ce l'ha avuto Desenzano, 2-1 alla fine, ha segnato l'Arzignano che era passato in vantaggio, poi rete annullata dal VAR, l'1-0 del Desenzano con Millico, arrivato 2-0 praticamente dopo un minuto dal gol del vantaggio con Ubaldi e subito dopo Romeo per l'Arzignano. Erano stati dati 9 minuti di recupero, infatti ce n'è ancora uno più eventuale extra time. Intanto è finita anche a Novara per Golettese che vince e va quindi a portarsi insomma 3 punti a casa rispetto a un campo comunque mai facile come quello del Novara che invece resta quota 4 punti, appunto proprio agganciato dalla Pergolettese. Vedremo come finirà la partita tra Arzignano e Desenzano che con questi 3 punti salirebbe a quota 5, ma soprattutto centrerebbe la prima storica vittoria tra i professionisti e se la meriterebbe anche visto quello che ha dimostrato anche a Rigamonti di Brescia. Insomma, una classifica che ancora ovviamente non ci dice assolutamente nulla se non qualche segnale. Il primo che ci dà è che c'è una competitor per la promozione diretta ed è il Cittadella, soprattutto se poi non riusciamo a offrire il meglio di noi stessi come questa sera a Trento. Attenzione all'Ospi, Ospi 3-0 oggi contro la Juventus Next Gen Under 23 a quota 10 punti lì in seconda posizione. Vado a farvi velocemente anche un riepilogo di quello che è successo in questa quarta giornata nel girone A: il 2-1 appunto del Città sul Carpi, lo 0-0 tra le Dolomiti Bellunesi e l'Alpino Leffe, la prima vittoria in campionato del Lecco sulla Gian Erminio, il 2-1 del Treviso sulla Pro Vercelli, Treviso che continua a fare un ottimo avvio di campionato. Differente il discorso per la Folgore Caratese che ha perso un'altra partita 3-2 contro l'Alcione Milano, il buon pari tra Lumezzane e Renate, poi appunto il 3-0 dell'Ospitaletto. Ancora bisogna capire come finirà Arzignano Desenzano, per ora 2-1 per la squadra bresciana, poi 1-0 della Pergolettese sul Novara e lo 0-0 tra Trento e Brescia. Da parte mia, Alfredo Novella, è stato un piacere accompagnare Michele, accompagnarvi in quest'altro match, in quest'altra partita. Noi ci risentiamo tra brevissimo perché praticamente sarà un settembre ed è già un settembre bello pieno di impegni, a calendario c'è già la prossima Brescia Treviso, un altro avversario sicuramente in fiducia, il 17 di settembre, quindi giocheremo sempre alle 21 giovedì sera allo stadio Rigamonti, prima poi di rituffarci domenica in trasferta alle 20:30 sul campo dell'Alcione Milano. Una grazie di nuovo per chi è stato all'ascolto con noi, vi lascio alla musica, alla programmazione di Radio Brescia 7, un ringraziamento ancora agli sponsor che ci hanno accompagnato anche in questa partita.
2: Spot Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
3: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è al Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria. Colorificio Sifra, il punto vendita a Brescia in via Milano 25.
5: Casa del Filtro, filtri per auto, autocarri, trattori e movimento terra, filtri per impianti oleodinamici, filtri acqua, maniche e tasche filtranti, batterie da trazione stazionarie e relativi caricabatterie. Casa del Filtro, a Brescia in via Labirinto 165, a Gavardo in piazza Aldo Moro 5 e a Palazzolo sull'Oglio in via Brescia 99. casadelfiltro.it.
8: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
9: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
10: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
11: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Tutti in pigiama. Torna a Brescia, come in tutta Italia, la Pigiama Run. E anche quest'anno sarà in diretta su Radio Brescia 7. Dalle 17.30 di venerdì 18 settembre saremo in diretta da Corso Zanardelli per raccontarvi la corsa camminata per le vie del centro promossa dall'ILT Brescia con Giorgio Zanetti e Fulvio Marini. Si parte alle 19. Iscrivetevi subito su pigiamarun.it/Brescia.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Martedì 15 settembre ci saremo tutti. Dalle 19 lo staff di La Radio sarà in diretta da Area Dox per raccontarvi l'opening season party di Radio Brescia 7 e Teletutto. Le voci della radio e della TV, gli ospiti, la musica da Area Dox in diretta su Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Selecta.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltato.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia
1: 7 Selecta, solo bella musica.
2: Brescia 7 Selecta.
3: Brescia 7 Selecta, solo bella musica.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

Italia, la Pigiama Run. E anche quest'anno sarà in diretta su Radio Brescia 7. Dalle 17.30 di venerdì 18 settembre saremo in diretta da Corso Zanardelli per raccontarvi la corsa camminata per le vie del centro promossa dall'ILT Brescia con Giorgio Zanetti e Fulvio Marini. Si parte alle 19. Iscrivetevi subito su pigiamarun.it/Brescia.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Tutti in pigiama. Torna a Brescia, come in tutta Italia.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Martedì 15 settembre ci saremo tutti. Dalle 19 lo staff della radio sarà in diretta ad Area Docs per raccontarvi l'opening season party di Radio Brescia 7 e Teletutto. Le voci della radio e della TV, gli ospiti, la musica da Area Docs in diretta su Radio Brescia 7.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Radio Brescia 7. Ogni giorno la radio che dà voce al tuo mondo.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
3: Anche questa notte è arrivata l'una. Ancora svegli?
4: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di
5: Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Tutti in pigiama. Torna a Brescia, come in tutta Italia, la Pigiama Run. E anche quest'anno sarà in diretta su Radio Brescia 7. Dalle 17.30 di venerdì 18 settembre saremo in diretta da Corso Zanardelli per raccontarvi la corsa camminata per le vie del centro promossa dall'ILT Brescia con Giorgio Zanetti e Fulvio Marini. Si parte alle 19. Iscrivetevi subito su pigiamarun.it/Brescia.

0: Notte di note.
1: Notte di note.
2: Notte di note.
3: Notte di note. La notte di Brescia 7.
4: Anna come sono tante. Anna permalosa. Anna bello sguardo.

0: tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. RadioBrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Martedì 15 settembre ci saremo tutti. Dalle 19 lo staff della radio sarà in diretta ad Area Docs per raccontarvi l'opening season party di Radio Brescia 7 e Teletutto. Le voci della radio e della TV, gli ospiti, la musica da Area Docs in diretta su Radio Brescia 7.

0: tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.
1: Che stupida che sei.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 2 di notte.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.